0: che mi porto dietro, nel senso che qua sono partita che non conoscevo nessuno e ho condiviso tante belle emozioni, ho trovato veramente una famiglia e la paura più grande è proprio nel quotidiano, con le persone con le quali sono sempre più a contatto, è vivermi la stessa cosa che faccio qua. Ma ho capito da loro, da tutti loro, che con la preghiera possiamo arrivare ovunque. Puoi arrivare nel cuore della persona più timida, puoi aiutare la persona che ha più bisogno. E quindi ecco cos'è poi l'amicizia. È proprio magari ecco... Aiutarsi, ma sempre con l'aiuto di Dio, invocando lo Spirito Santo, chiedendo aiuto alla Madonna perché possa consigliarti, perché non sappiamo nulla dell'altro. Però non so, con la preghiera viene sempre un'idea in più, viene sempre qualcosa in più. E l'ho capito proprio grazie a tutti loro, grazie al mio gruppo. Siamo pochi, scusate, e ne mancano tanti altri, però è veramente una bella esperienza condividere questo con tutti.
1: Cosa senti di aver ricevuto da Maria nella tua vita e che cosa senti ancora di affidarle?
2: Allora, in realtà sento di essere stata comunque in generale fortunata, nel senso nella mia vita ha dato una grande grazia, comunque una guarigione a mia madre, quindi mi sento abbastanza, penso sia già tantissimo questo. E poi tutti i giorni anche la luce che ti dà dentro, il fatto di poterla trasmettere alle persone, poter essere di aiuto, e appunto anche con questo gruppo che abbiamo creato, condividere e poter essere d'aiuto appunto alle altre persone magari che sono in difficoltà, perché c'è una ragazza a cui per esempio manca un arto, per dire, con cui ovviamente ha delle difficoltà e diciamo con l'aiuto della fede, della preghiera, ti senti anche più vicino magari a delle persone che magari normalmente

0: il condividere quello che vivi attraverso la quotidianità e trasmetterlo agli altri.
1: Io ringrazio proprio il Signore moltissimo perché vengo da un ateismo e ho avuto una grande conversione e la mia vita ha cambiato completamente senso. Per me la preghiera è molto importante perché mi avvicina ogni giorno al Signore e posso aiutare tante persone che incontro. Questo per me è molto importante.
0: Puoi condividere il momento o un momento in cui senti di aver incontrato Gesù nella tua vita?
2: Io non posso dire di aver incontrato Gesù in un momento particolare della mia vita, perché lo incontro praticamente tutti i giorni, quando mi alzo al mattino, mi preparo per andare a scuola, andare a lavorare, e lo vedo negli occhi dei miei ragazzi, nei loro sorrisi, nel buenos dias professora, nei loro pianti e anche nei momenti di gioia, nel momento in cui mi abbracciano e mi dicono: professoressa, lei c'è l'anno prossimo. Quello per me, il sorriso del bambino, dei miei bambini, perché li considero bambini miei, è il sorriso di Dio, e quindi io torno a casa che sono appagata. E lo stesso vale per questi ragazzi, per Benedetta e il suo sorriso, per Mara e la sua maternità, Rita e i suoi occhi dolcissimi, Andrea che ho conosciuto questa sera, un altro ragazzo speciale, Tommaso che si nasconde, però ha un cuore grandissimo, e un'altra ragazza meravigliosa che ha fatto un percorso simile al mio. Quindi io Gesù, Dio lo incontro tutti i giorni nelle persone. Questo è Gesù per me.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli.

0: cosa vuol dire accogliere Maria nel proprio cuore e nella propria vita?
1: Vuol dire mettersi in cammino, vuol dire scoprire di essere amati profondamente da un padre che ci aspetta, ci cerca continuamente e che è pronto a donarci tutto il suo amore. E questo per me è stato così, insomma, l'incontro con Maria, che poi piano piano mi ha condotto a Gesù, e poi attraverso Gesù ho incontrato Dio nella mia vita, che poi è cambiata completamente.
0: Hai avuto mai modo di sentire l'abbraccio di Maria oppure l'abbraccio di Gesù nella tua vita?
1: Molte volte, in un modo estremamente tenero e misericordioso, e tantissime volte, con tantissimi segni piccoli e grandi. La sua presenza è ormai vitale per me, nel senso che può essere l'incontro con una persona, una parola, un momento intimo di preghiera, una gioia intima che nasce dal cuore per una giornata che senti che ha un colore diverso, un profumo differente. Quindi sì, la sua presenza per me adesso è proprio costante nel cuore, nelle azioni che compio, e quindi è sempre una grande gioia nel cuore.
0: E questa gioia che ormai abita nel tuo cuore è in un qualche modo una responsabilità verso gli altri, verso il prossimo?
1: Assolutamente, perché quando si incontra il Signore in maniera anche inaspettata, si è talmente travolti che non si può, cioè, quando si incontra un tesoro non si può tenerlo per sé, e allora ti viene, è quasi una cosa che ti contagia, che proprio hai voglia di che anche chi ti è vicino lo conosca, perché lo devi custodire questo amore sicuramente, ma non puoi tenerlo per te, lo devi donare. In fondo questo è un compito, è una grande responsabilità per chi comunque ancora non conosce Gesù, non conosce l'amore del Signore, assolutamente una grande responsabilità.
0: Fare un pellegrinaggio come arricchisce la tua vita di fede?
1: Beh, il pellegrinaggio è assolutamente un momento vitale, perché non si può stare lontani dalle fonti, e quindi non, per me ormai da quando è iniziata la conversione non è possibile pensare a un tempo di vacanza senza che ci sia un tempo di sosta comunque con il Signore. È essenziale, perché la fonte ti riempie, ti ricentra, cioè ti mette nuovamente in contatto con il vero centro, che poi ti consente di ritornare a quella che è la vita quotidiana, con quel senso vero di dove guardare. E quindi non può mancare, ecco, diventa un'esigenza, è come uno mangia, come uno dorme, uno respira, non può mancare il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è un momento assolutamente importante, perché ti riporta

0: la fonte e ti riporta al centro.
1: Hai la possibilità di convincere qualcuno a intraprendere un pellegrinaggio nella sua vita, a cominciare a cambiare qualcosa nel suo cuore. Che parole le regaleresti?
0: Beh, gli direi di non avere paura, che anche se non si sa perché si parte, comunque di accettare l'invito. Ho imparato da quando appunto ho anche incontrato il Signore che ho smesso di dire no e mi sono detta ma perché no? Perché dire no? E quindi di non temere, di partire e ecco la... Perché è importante andare nei luoghi di pellegrinaggio, nei luoghi dove la grazia comunque è più presente, è forte, perché c'è la forte preghiera, e perché comunque questa è un'opportunità ed è un invito personale rivolto proprio alla persona. E poi soprattutto quello che dico, bisogna partire con il cuore aperto. Il Signore non può donare nulla se noi abbiamo il cuore chiuso. Allora prendo il cuore, magari senza grandi aspettative, ma solo mettendosi in ascolto, ecco che allora il Signore che ci cerca sempre può arrivare fino al nostro cuore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

e Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi.
Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai,
dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carifiche, pregate, testimoniate, giuite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate al cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: come ha cambiato Maria la tua vita?
1: Probabilmente la sta ancora cambiando, perché la mia conversione è cominciata da poco, qualche anno rispetto ad altri, però non è stata immediata, sono piccoli passi che sto facendo. Anziché avere delle risposte come ho chiesto, sto avendo ancora delle domande, però continuo. La mia fede mi sta cambiando, perché ogni tanto mi porta a riflettere in certi argomenti in cui prima non mi ponevo nemmeno delle domande su ciò che magari poteva essere giusto o sbagliato. Noi sappiamo già cosa è giusto o sbagliato, però Maria ci può aiutare a dare una strada migliore, ci può far capire ancora meglio il nostro percorso.
0: Dicevi, la fede va coltivata, la fede si scopre giorno dopo giorno, mi pare di aver capito dalla tua testimonianza. Ecco, allora, da questo pellegrinaggio cosa ti porti via? Cosa ti porti a casa? Quali doni speciali senti che Maria ha regalato al tuo cuore in questi giorni?
1: Forse una cosa che dicono un po' tutti, ma è la pace. La pace di poter continuare un percorso, anche se in salita, però di poterlo continuare con più serenità, con più forza.

carissimi amici di Maria Visione. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

0: cosa vuol dire per voi essere in pellegrinaggio?
1: Cosa vuol dire? Sì, grazie. Cosa vuol dire per noi essere in pellegrinaggio? Non si può dare risposta a questa domanda. Non c'è una risposta che valga quello che si sente dentro. È un qualcosa che senti e che ti parte dal profondo, che ti chiama. Non hai la risposta che tutti potrebbero aspettarsi. Ognuno ha una risposta personale. Ognuno fa il pellegrinaggio perché ha un qualcosa dentro che lo porta ad andare in un determinato luogo piuttosto che in altri luoghi. Non c'è una risposta. Se le persone aspettano una risposta a questa domanda, non c'è. È qualcosa che senti dentro. E questo è quello che posso dire io, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale.
2: Ma diciamo è un cercare un po' di serenità, quindi mettersi in pace con la propria anima, con il proprio corpo, quindi una ricerca di serenità.

0: Buonasera cari amici, cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Armonia dello Spirito. Questa sera è in studio con noi, dagli studi di Loreto, siamo proprio dietro la Basilica della Santa Casa, Rosanna Peraino, una cantante della Cappella Musicale della Santa Casa, attualmente da poco tempo, da un paio di mesi, da quando il nuovo progetto della Cappella, di cui parleremo un giorno con calma e diffusamente, si è avviato. Rosanna, i nostri telespettatori forse ti hanno già intravista quando Maria Vision ha trasmesso la messa dell'8 di settembre dell'anno corrente, 2013, forse ti avranno già notata e intravista. Quando hai iniziato a cantare?
1: Io ho iniziato a cantare subito dopo il periodo adolescenziale, avevo circa 18 anni, 17-18 anni.
0: Giovanissima?
1: Sì. Ho iniziato prima però il conservatorio a Trapani, perché io sono di origine siciliana di Trapani.
0: Nonostante questi splendidi occhi verdi e i capelli
1: chiari. I normanni hanno influito nei miei colori. E niente, quindi ho iniziato a studiare pianoforte e violino al conservatorio di Trapani. E lì allora, 20 anni fa, sto parlando anche di più, non c'era la classe di canto, quindi non era tra le mie fantasie quello di fare la cantante. Dopo invece gli amici della musica, l'associazione Amici della Musica di Trapani, hanno fatto una serie di stage di canto con Sonia Stenhammer. Io ho partecipato a questi stage e da lì mi sono appassionata al canto, in particolare alla lirica. Quindi quando ho smesso gli studi, quando ho finito il liceo scientifico, chiesi a mio padre se potevo andare
0: fuori.
1: Potevo continuare il canto e volevo andare fuori, insomma, intraprendere gli studi in un'accademia, in un conservatorio, dove poter continuare a coltivare il sogno che era quello ormai di diventare una cantante lirica.
0: Quindi sei partita già con questa meta?
1: Sì.
0: Perché quando uno fa un passo coraggioso, come lasciare la propria città, la propria isola addirittura, ha una meta ben precisa, rischia anche un po' di arenarsi. È stata difficile trovare poi un tuo spazio?
1: Ho sicuramente affrontato tante difficoltà, perché non è una cosa facile lasciare la propria famiglia che si ama tanto, perché la nostra è sempre stata una famiglia molto unita, molto protettiva, e quindi affrontare un ambiente completamente nuovo, abitudini nuove, vivere da sola,
0: certo, soprattutto,
1: che è una cosa quasi traumatizzante per chi non l'ha fatto mai.

0: a quell'età,
1: a quell'età
0: soprattutto.
1: Certo, certo, sì. Una realtà totalmente diversa poi,
0: sì,
1: da quella.
0: Sì, con delle difficoltà molto grandi, perché io per 7-8 mesi ho vissuto a Genova. Una città molto grande rispetto a Trapani, con delle problematiche anche abbastanza grandi. E dopo invece sono entrata alla

0: ho iniziato a vincere dei concorsi, concorsi dove c'erano dei ruoli, tipo Elisir d'amore di Donizetti, Rigoletto di Verdi. E da lì, da queste esibizioni, poi magari i direttori artistici mi chiamavano, certo, a cantare altre opere. Poi il direttore dell'Accademia di Osimo ai tempi era Sergio Segalini, sì, grandissimo, mi devo veramente tanto, e mi ha aiutato a intraprendere questa strada che non è per niente facile, che è quella della carriera solistica nel mondo dell'opera. E quindi poi sono rimasta a Osimo, ho fatto la mia carriera per circa 10-12 anni. Poi per diversi motivi familiari, problemi familiari e personali, ho deciso di smettere di cantare da solista l'opera e mi sono dedicata, è da un paio d'anni che insegno ecco, canto, pianoforte, musica in generale a bambini, adolescenti, grandi, di qualsiasi, bello, età, alla Scuola Toscanini, che, bello, ha diverse sedi nelle Marche.
1: Sì, sì,
0: io insegno alla sede di Osimo, Civitanova, Montecosaro, Trodica e Porto Sant'Elpidio.
1: Quindi oltretutto continui a godere delle Marche, a muoverti, sì, a fruirne, sì, in un, sì, certo, sì, senso.
0: Conosco molto molto bene la zona, adesso anche sud, quindi Civitanova, Porto Sant'Elpidio, ecco, molto belle, oltre che Osimo, Recanati, che sono paesaggi molto diversi e tutti e due affascinanti. Uno è più collinare, uno è più...
1: Come no? Come
0: però
1: no?
0: A Civitanova mi sento più a casa mia perché... C'è il mare, porto, c'è, sì, il mare, sì, un po' una Trapani un po' più piccolina,
1: sì,
0: perché
1: vero,
0: Trapani è un po' più grande.
1: Dunque, ora i nostri telespettatori hanno avuto una prima infarinatura, ti conoscono un pochettino, sì, ma io vorrei che sentissero soprattutto la tua voce. Cosa ci canti come primo pezzo?
0: Guarda, io come primo pezzo volevo cantare l'aria di Mimì, sì, mi chiamano Mimì, dalla Bohème di Puccini, che... Non dico l'opera a cui sono più affezionata, però tra quelle che mi piacciono di più e che ho anche cantato di più.
1: È forse anche in assoluto una delle più belle,
0: sì,
1: direi.
0: Sì.
1: Forse i nostri amici ricordano la storia, la trama di quest'opera. Si svolge nella Parigi del 1830, un gruppo di giovani artisti, bohemien, che vivono in una soffitta, e una giovane ragazza, ricamatrice, che incontra uno di loro, fortuitamente, semplicemente ha bisogno di una fiamma per riaccendere il lume che si è spento, nasce una scintilla dell'amore, si innamorano e una delle prime arie che questa Mimì canta a questo giovane che vuole conoscerla un pochettino di più e che scherza anche con lei, no? La famosa chiave perduta,
0: sì,
1: ritrovata nascosta,
0: sì,
1: eccetera. Ecco, per presentarsi canta quest'aria, direi che fa subito sentire, sì, l'animo di questa Mimì, perché è un'aria molto dolce, molto melodiosa.
0: Sì, è un'aria di presentazione del personaggio. Lei,
1: davvero,
0: si presenta a Rodolfo dicendo: io sono Mimì, anche se mi chiamano Lucia, insomma.
1: È la Parigi del 1800, sì, non solo Bohemien. Io vi ricordo che in quell'anno a Parigi, nel 1830, la Madonna apparve e ci regalò questa medaglia di cui un giorno parleremo.
0: Sì.
1: Rosanna, grazie di cantare per noi.
0: Grazie a voi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

mio angelo custode, resta vicino a me oggi. Resta vicino a me al mattino per iniziare la giornata con entusiasmo e positività. Resta vicino a me durante tutto il giorno per aiutarmi a fare sempre del mio meglio in ogni cosa, ovunque e in qualsiasi momento. Resta vicino a me la sera, quando è il momento di esprimere la mia gratitudine verso tutti i doni che ho ricevuto durante l'intera giornata. Resta vicino a me la notte, per un dolce e sereno riposo, cullata dal tuo caldo abbraccio e dalle tue soffici ali. Mio angelo custode, resta vicino a me, oggi e sempre.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: spero che abbia emozionato tanto voi come ha emozionato me questa accorata supplica di Lauretta al babbo perché, ecco, accetti di aiutare questa famiglia. Per amore, perché Lauretta è pazzamente innamorata di questo nipote, della famiglia, e per amore supplica il babbo, per amore si butterebbe in Arno. Sì. Amore, motore della vita, amore, scopo della vita. Senza amore
1: non si può vivere.
0: Non si può vivere, no. Sentiamo che ci manca qualche cosa, certo. Ci manca il motivo essenziale, ci manca uno scopo, ci manca...
1: È come se tutto fosse senza colori, senza amore.
0: Senza colori.
1: L'amore fa vedere il mondo con colori vivaci, dà uno scopo alla vita, ti fa sentire soddisfatto. È anche un istinto che penso che abbiamo tutti noi esseri umani, che è quello di dare affetto, non solo di proteggere, un po', forse noi donne un po' più degli uomini, chissà.
0: Secondo me questa è una di quelle esperienze che portiamo in noi dell'impronta di Dio, del nostro essere fatti a sua immagine e somiglianza.
1: Certo.
0: E questo amore dato, ricevuto, scambiato, comunicato, accresciuto, potenziato, alla fine veramente fa un po' l'effetto di una fiamma nel camino, cioè scalda l'ambiente attorno, lo trasforma. Lo ammorbidisce, lo rende più bello, lo illumina.
1: Sì.
0: Il mondo è questo di cui ha bisogno.
1: Sì, ma infatti voglio dire anche che io, avendo sempre frequentato un ambiente musicale in cui si parla sempre di amore, si sviluppa anche una sensibilità, si percepiscono delle cose e si fa attenzione anche a uno sguardo, a un atteggiamento, a un modo di
0: esprimere,
1: di parlare,
0: ecco.
1: Anche l'inflessione, e quindi e da lì puoi capire tante cose di una persona, se è triste, se è insoddisfatta, se è depressa, se è felice. Cioè,
0: perché l'amore va al dettaglio,
1: sì.
0: Non va a chili, ma va proprio,
1: esatto,
0: a micron.
1: Nelle
0: va...
1: piccole cose,
0: sì, nelle
1: tu vedi l'amore,
0: sì,
1: nelle piccole,
0: nella cura,
1: cose, sì.
0: Come quella che ha Dio per noi,
1: esatto,
0: davvero. Sì, sì.
1: E io ringrazio Dio in particolare per la voce che mi ha dato,
0: sì, che è un dono straordinario.
1: Sì, e per questa esperienza di vita che mi ha fatto avere, regalandomi tantissime soddisfazioni, e anche se ho sofferto molto nella mia vita, ho apprezzato di più i momenti di felicità, quindi diciamo che alla fine la sofferenza è stata compensata
0: dalla grandezza delle gioie.
1: Sì, sì, e ritornando indietro rifarei tutto quello che ho fatto.
0: Una piccola domanda, so che forse è molto prematura perché è,
1: sì,
0: talmente poco, è dall'8 di settembre che avete avuto come cappella musicale della Santa Casa la possibilità di cantare in Basilica, ma ecco, cosa significa per te aiutare i fedeli e i pellegrini che vengono in Basilica per cercare conforto, per affidare le proprie pene alla Madonna, per tornare al Signore e dialogare con Lui? Cosa significa per te aiutare, ecco, tutta questa gente, aiutare i fedeli ad unirsi a Dio offrendo la armonia del canto liturgico?
1: Per me è un continuare quello che ho fatto prima, perché in fondo cantando in un teatro io aiutavo la gente a capire meglio se stessi, i loro sentimenti, perché dalle esperienze dell'opera, da quello che succedeva, dagli stati d'animo, la gente imparava ad amare,
0: ecco,
1: a perdonare, a capire la cattiveria o meno delle persone. La stessa cosa trasferita da un teatro a una chiesa. La gente lì magari viene con più speranza, con più dolore. Questo ha aiutato principalmente anche me, devo dire, perché io non sono stata mai tanto vicina alla chiesa. E invece da quando frequento la corale ho scoperto in me un sentimento religioso grandissimo che spero di poter sviluppare anche in futuro.
0: Te lo auguro di cuore anch'io.
1: Sì.
0: Io ti lascio adesso di nuovo per l'ultimo brano,
1: sì,
0: splendido. Domenico Modugno, 1964, grande trionfo al Festival di Napoli, canta con Ornella Vanoni. Avete tutti già capito di cosa sto parlando? A te il microfono, ci rivediamo poi in studio per i saluti finali.

0: Complimenti vivissimi,
1: grazie,
0: davvero.
1: Grazie.
0: Noi ti ringraziamo tanto, Rosanna, tanto.
1: Grazie.
0: Chi avesse piacere di fare qualche domanda a Rosanna o di farle sapere il proprio parere o di dirle qualche cosa, può chiamare qui agli studi di Maria Vision al telefono 071 750 1707. Lei sarà contenta.
1: Come?
0: E se volete incontrarla ancora, venite a messa la domenica in Basilica quando canta la campana musicale. Ecco.
1: Con la tunica bianca.
0: Con la tunica bianca, con abito di chiesa. Certamente. Io ti ringrazio tanto. Se tu vuoi
1: grazie
0: dire qualcosa ai telespettatori.
1: Facciamo prevalere sempre il bene e l'amore. E volevo salutare tutta la mia famiglia, mia madre in particolare, mio fratello e mia sorella.
0: Ecco. Salute. Io aggiungo la firma a questa cartolina che arriva direttamente da Loreto e soprattutto mi unisco a questa petizione che lei ha fatto, questa esortazione a vivere sempre nell'amore. Con questo ci salutiamo, ci vediamo la settimana prossima, sempre dallo studio di Maria Vision. Arrivederci e buona festa di tutti i santi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore e libertà. Io, figlioli, quando voglio mettervi le catene e usarvi, questo non viene da Dio. Perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: la bellezza di vivere la fede nell'amicizia. Siete un bel gruppo e siete un gruppo di amici. La difficoltà poi di portarla nella vita quotidiana.
1: È proprio la paura che mi porto dietro, nel senso che qua sono partita che non conoscevo nessuno e ho condiviso tante belle emozioni, ho trovato veramente una famiglia e la paura più grande è proprio nel quotidiano, con le persone con le quali sono sempre più a contatto, è vivermi la stessa cosa che faccio qua. Ma ho capito da loro, da tutti loro, che con la preghiera possiamo arrivare ovunque. Puoi arrivare nel cuore della persona più timida, puoi aiutare la persona che ha più bisogno. E quindi ecco cos'è poi l'amicizia. È proprio magari aiutarsi, ma sempre con l'aiuto di Dio, invocando lo Spirito Santo, chiedendo aiuto alla Madonna perché possa consigliarti, perché non sappiamo nulla dell'altro. Però non so, con la preghiera viene sempre un'idea in più, viene sempre qualcosa in più. E l'ho capito proprio grazie a tutti loro, grazie al mio gruppo. Siamo pochi, scusate, e ne mancano tanti altri, però è veramente una bella esperienza condividere questo con tutti.
0: Cosa senti di aver ricevuto da Maria nella tua vita e che cosa senti ancora di affidarle?
2: Allora, in realtà sento di essere stata comunque in generale fortunata, nel senso nella mia vita ha dato una grande grazia, comunque una guarigione a mia madre, quindi mi sento abbastanza, penso sia già tantissimo questo. E poi tutti i giorni anche la luce che ti dà dentro, il fatto di poterla trasmettere alle persone, poter essere di aiuto, e appunto anche con questo gruppo che abbiamo creato, condividere e poter essere d'aiuto appunto alle altre persone magari che sono in difficoltà, perché c'è una ragazza a cui per esempio manca un arto, per dire, con cui ovviamente ha delle difficoltà e con l'aiuto della fede, della preghiera, ti senti anche più vicino.

0: prendere quello che vivi attraverso la quotidianità e trasmetterlo agli altri.
1: Io ringrazio proprio il Signore moltissimo perché vengo da un ateismo e ho avuto una grande conversione e la mia vita ha cambiato completamente senso. Per me la preghiera è molto importante perché mi avvicina ogni giorno al Signore e posso aiutare tante persone che incontro. Questo per me è molto importante.
0: Puoi condividere il momento o un momento in cui senti di aver incontrato Gesù nella tua vita?
2: Io non posso dire di aver incontrato Gesù in un momento particolare della mia vita, perché lo incontro praticamente tutti i giorni, quando mi alzo al mattino, mi preparo per andare a scuola, andare a lavorare, e lo vedo negli occhi dei miei ragazzi, nei loro sorrisi, nel buenos dias professora, nei loro pianti e anche nei momenti di gioia, nel momento in cui mi abbracciano e mi dicono: professoressa, lei c'è l'anno prossimo. Quello per me, il sorriso del bambino, dei miei bambini, perché li considero bambini miei, è il sorriso di Dio, e quindi io torno a casa che sono appagata. E lo stesso vale per questi ragazzi, per Benedetta e il suo sorriso, per Mara e la sua maternità, Rita e i suoi occhi dolcissimi, Andrea che ho conosciuto questa sera, un altro ragazzo speciale, Tommaso che si nasconde, però ha un cuore grandissimo, e un'altra ragazza meravigliosa che ha fatto un percorso simile al mio. Quindi io Gesù, Dio lo incontro tutti i giorni nelle persone. Questo è Gesù per me.

0: Pace bene, cari amici telespettatori della Maria Vision Televisione. Voi guardate la trasmissione Chiamati dalla Gospa. Oggi affronteremo un argomento, parleremo delle croci. Parleremo come la Madonna qua a Medjugorje insegna a portare la croce con amore. Con noi in studio abbiamo ospitato Claudio Caputo. Claudio, benvenuto.
1: Buonasera a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Ecco, prima forse che iniziamo nostra trasmissione, vorrei leggere un messaggio della Madonna, poi iniziamo altro. Messaggio 25 settembre 1996. Cari figli, oggi vi invito ad offrire le vostre croci e le vostre sofferenze per le mie intenzioni. Figlioli, io sono vostra madre e desidero aiutarvi chiedendo per voi la grazia presso Dio. Figlioli, offrite le vostre sofferenze come dono a Dio perché diventano un bellissimo fiore di gioia. Perciò, figlioli, pregate per poter capire che la sofferenza può diventare gioia e la croce la via della gioia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, abbiamo iniziato con questo messaggio. Claudio, iniziamo da... Tu di dove vieni proprio?
1: Io vengo da Melissano in provincia di Lecce, nel Salento, nel Basso Salento, vicino Leuca, tra Gallipoli e Leuca.
0: Io ti do del tu perché noi ci siamo amici, ci conosciamo da molto tempo, così è più naturale, spontaneo che parliamo così. Tuo contatto con Medjugorje, come inizia?
1: Una bella storia, come inizia? Inizia che io sentivo mia moglie che avevo un desiderio di andare a Medjugorje, però non sapevo nemmeno dove si trovava Medjugorje. Però mi ricordavo che mia madre nell'87, nell'87, l'accompagnai a Lecce che doveva venire a Medjugorje. Poi di là il discorso Medjugorje per me non l'ho più sentito, diciamo, ecco, è stato lontano. Finché non sentivo mia moglie che voleva qualche ogni tanto che nominava questo Medjugorje.
0: Sì, parliamo in quale periodo più o meno?
1: Ma negli anni 98, 97, 96, una cosa del genere, che poi era il periodo della guerra, quando
0: Sì,
1: si parlava
0: fine
1: della
0: della
1: guerra.
0: guerra,
1: Ecco.
0: da noi negli anni 90 ci sono.
1: Succede che nel 2002, per una coincidenza così, non so come, mi trovo un amico, si gira e mi fa: vuoi venire a Medjugorje? Guarda, io dissi subito sì, ma però il problema qual era? Che io, cioè, dovevo venire col pullman, io odiavo i pullman, odiavo, non viaggiavo mai, se dovevo andare da una parte dovevo
0: È una
1: andare in
0: sofferenza.
1: macchina, già incominciava la sofferenza. Però dissi quel sì. Allora andai a casa, mi girai a lei, dissi a mia moglie, dissi: Anna, sai, ti ho prenotato a Medjugorje. Ma lei non ci credeva. Facevo: guarda, ma davvero ti ho prenotato a Medjugorje? Lei niente. Finché una sera viene questo amico che gli dovevo dare l'acconto per il viaggio. Allora di là lei ha incominciato a credere. Ecco. Il primo, diciamo, contatto con Medjugorje incomincia di lì, nel 2002, era settembre 2002.
0: Ecco, Claudia, parlando un po' prima, tu mi dicevi che tuo primo, diciamo, pellegrinaggio a Medjugorje non era chissà cosa fruttuoso. Come... hai fatto questo pellegrinaggio, sei stato qua e poi sei tornato, diciamo, senza molto da dire dopo di questo.
1: No, veramente io sono venuto qui, ma così, senza nessun interesse, ecco. Sono venuto solo per accompagnare lei e basta, perché sapevo che voleva venire a Medjugorje.
0: Sì, sì, sì. Però posso dire una cosa, che nessuno è venuto per caso. Come la nostra trasmissione si chiama Chiamati dalla Gospa,
1: giusto,
0: anche lei in tanti diversi modi chiama le persone.
1: Sì, sì, ma lei si è servita, credo, di quel giorno,
0: sì,
1: a farmi venire qua. Però io sono tornato che non... Come sono venuto, sono tornato. Però la cosa bella è che in quel gruppo eravamo una ventina di persone, pure non tante. Andiamo a dormire in una casa pellegrino,
0: okay,
1: per pellegrini, una casa per pellegrini, scusa. E la signora doveva fare un pavimento in marmo.
0: La titolare di questa casa, diciamo, voleva...
1: Sì, sì, voleva fare... Doveva fare questo, posare questo pavimento di marmo. Nella comitiva c'era dei posatori che facevano questo lavoro, e allora li chiesero, disse la signora, se vuoi veniamo noi, a febbraio veniamo. Questi ragazzi ci invitarono, ho detto, vabbè dai, sai che facciamo, a febbraio veniamo tutti. Va bene, veniamo. E siamo venuti in 12. Gli apostoli quasi, eh?
0: Sì, sì. Quindi con questo obiettivo di aiutare la signora
1: a fare questo pavimento, sì. E siamo stati 12 giorni pure. Eravamo 12 e siamo rimasti 12 giorni.
0: Tutto
1: 12.
0: Il numero...
1: Perfetto.
0: Quindi com'era questa esperienza?
1: Vabbè, lì ho sentito già la prima chiamata a Medjugorje. Lì ho sentito... qualcosa dentro, andiamo su a salutare la Madonnina, ci mettiamo tutti vicino alla Madonnina e a quel punto là, sai, tutti si mettono a pregare e io dico, ma come si prega?
0: Cioè, quindi,
1: che devo pregare?
0: Bisogna iniziare, come?
1: Mi girai e dissi solo queste parole, forse dice la preghiera quando viene col cuore, no? Spontanea. Dissi, sai Madonnina, io non so che chiederti, che dirti, però ti chiedo di fare un patto tutti e due. No? Io mi sono messo tante volte a togliere il fumo delle sigarette, non sono mai riuscito. Se tu riesci a farmelo togliere, ti ringrazio. Queste furono le uniche parole che dissi lì sopra. Dopo qualche secondo, che succede? Che mi viene una forza nella mano di prendere le sigarette dalla tasca e l'accendino e di metterlo sulla statua, sulla collinetta delle apparizioni. In quel momento là però, sai, dopo lascio le sigarette a terra e le riprendo. E succede che mi prendo questo pacchetto di sigarette, lo apro e mancava una sigaretta. La guardo di nuovo e faccio no, dai.
0: Lascia solo ancora questo, no?
1: Lasciami solo, dico, mo io mi prendo ti lascio questo pacchetto, però poi tutte queste sigarette vanno buttate. Facciamo un altro patto, dissi, fammi fumare queste sigarette e poi e
0: solo
1: poi basta.
0: Quello e basta.
1: Successe veramente questo, che io l'indomani mattina fumai l'ultima sigaretta alle 7 di mattina dopo il caffè e dopo, da quel giorno, per tutto questo tempo, non ho preso più una sigaretta in mano.
0: Come è stato inizio? Tu sei presidente dell'associazione Medjugorje Salento?
1: No, in quel momento, in quel periodo non ero.
0: Non eri ancora?
1: Non ero niente.
0: Però come era stato il percorso?
1: Poi era febbraio, sì. A settembre facemmo il primo viaggio a Medjugorje, perché da febbraio, marzo, aprile, sì, settembre facemmo il primo viaggio. Nel 2003 feci un pullman, organizzai con 25 persone, 26 persone, e siamo venuti la prima volta a Medjugorje. Come diciamo, ecco, un pullman fatto così, perché non sapevo nemmeno che cosa volesse dire guida, così. Feci questo pullman, invitai degli amici e siamo venuti a Medjugorje. Di là, così, è partita la mia esperienza con il primo viaggio a Medjugorje. È partita. Però tutto questo, poi, tornando a settembre da Medjugorje, finito il viaggio, io da quel periodo là ho incominciato ad avere problemi dopo quel viaggio di pressione.
0: Okay.
1: Non so se perché se avevo lasciato le sigarette oppure no, non fumavo più. La pressione che si alzava e si abbassava da sola, Cioè, era dei picchi di pressione alta e bassa, in cui andavo al dottore, non riusciva a darmi una terapia per farmi stabilizzare la pressione. Finché il 9 dicembre, era il 9 dicembre del 2013, sì, era il 9 dicembre, che una sera faceva il compleanno mia moglie, era il compleanno di mia moglie, e c'erano degli amici invitati a casa. Però mentre mia moglie con le amiche stavano preparando, noi stavamo là a tavola tutti e tre, stavamo cominciando a fare una cena, io mi incomincio a sentire male. Ma mi veniva come un sonno, come qualcosa, non so che cosa, non posso spiegarlo questo male com'era. E mi viene come una cosa di tirar fuori qualcosa di dentro lo stomaco.
0: Sei sentito un improvviso male, diciamo.
1: Sì. Mi cercai di alzarmi, di andare verso il bagno, quando l'uniche parole che ho sentito di un'amica, che oggi, una carissima amica che oggi è in cielo anche lei, già, e allora ho sentito l'uniche parole che ha detto: Anna, vai che Claudio non lo vedo, che non sta bene. Niente, e arrivo in bagno e poi di là non ricordo più niente. Non ricordo. E mi ritrovo non so quanti minuti, quanti secondi, quanto è passato da quel periodo che io sono stato male al momento del risveglio. Che dire, quando mi sono svegliato, l'unica cosa che ho visto a fianco a me, di fronte a me, ho visto tutti i miei parenti che erano venuti a casa, stavano vicino al letto, a mio fratello, a mio cognato, a mio padre, a mia madre, tutti.
0: Sì.
1: A fianco c'avevo il dottore che stava misurando la pressione, con il coso della pressione, l'apparecchio della pressione, e sentivo dire: sta rientrando, sta rientrando, sta rientrando.
0: Quindi tu ti stavi svegliando da questo coma?
1: Mi stavo svegliando, sì, mi stavo quasi svegliando di questo piccolo coma. Diciamo che poi in quel momento è arrivato pure il 118, questo qua, però ero già sveglio. E poi mi hanno spiegato che io ho fatto un momento di premorte. Perché io, chiusi gli occhi, quando sono stato male, io mi sono trovato in un'altra dimensione, e questa dimensione era una luce, dentro una luce bianca, bianchissima, che diciamo non esiste qui sulla Terra, una luce del genere.
0: Non si può descrivere in
1: nessun modo.
0: Non si può descrivere,
1: e poi oltre quello una pace interiore.
0: Comunque, Claudio, questa tua esperienza particolare...
1: E di là poi è partita tutta la storia di Medjugorje.
0: E quello ti volevo proprio chiedere. Quindi da questa tua esperienza che hai avuto particolare, e come posso dire, ti sei proprio... ha avuto una forza di servire in qualche maniera il Signore, la Madonna, no? Come inizia quando tu hai cominciato a portare altre persone? Quasi subito?
1: Ma sì, subito dopo abbiamo cominciato a fare un viaggio, due viaggi l'anno, e poi incontrai Padre Ioso, e ti dico la verità, cioè, a me Medjugorje mi ha dato solo doni, non mi ha dato sofferenze.
0: Molte persone che vengono, che sono venute come pellegrini, hanno delle croci.
1: Ma tante c'hanno delle croci.
0: Tutti ce l'abbiamo le croci.
1: Ognuno viene con una croce.
0: Si dice: il Signore non ti dà la croce più pesante di quello che tue spalle non possono, diciamo, sopportare. Una domanda per te. Visto che tu, Claudio, hai questo problema con la vista, che da un po' non vedi con gli occhi, però come dice Miriam Avegente, ha detto: io la vedo con gli occhi la Madonna, no? E per tutti voi potete vedere con cuore. Io, conoscendoti, lo so che sei una persona che hai una vista di cuore enorme.
1: Boh, non solo, non lo so.
0: Sì, sì, io posso dire, io lo posso confermare questa cosa. Ma la domanda è, dove trovi la forza per, nonostante la tua croce, che a volte non è leggera, dove trovi la forza per continuare anche a portare altre persone, aiutare anche altri?
1: Ma guarda, io ti ho detto adesso, per me non è una croce, per me è un dono.
0: E come ha detto la Madonna proprio in quel messaggio?
1: Cioè, per me è un dono, perché... Che ti devo dire? Che ogni volta che ho cercato di fare qualcosa è successo sempre qualcosa, diciamo, no? Quando abbiamo incominciato a fare, vedi? Io prima di incominciare a fare i viaggi a Medjugorje ho avuto questo arresto cardiaco. Poi abbiamo incominciato a portare dei giovani a Medjugorje.
0: Ah.
1: Abbiamo creato, no, al Festival Giovani, abbiamo portato tanti di quei giovani. Cioè, figurati che il primo viaggio dei giovani l'abbiamo dato gratis.
0: Che bella cosa.
1: Cioè, abbiamo fatto 12 giorni ai ragazzi, 12-13 giorni mi sembra che erano, gratis, solo con 50 euro. E sì. Poi l'anno successivo abbiamo fatto due pullman, l'altro, per 4 anni abbiamo fatto il Festival Giovani con questi ragazzi, 4-5 anni, 6 anni, una cosa del mondo, non ricordo preciso per quanti anni l'abbiamo fatto. Perciò sto dicendo, qualunque cosa... Quello che ho fatto per me non
0: ho visto,
1: è stato un dono.
0: Ho visto che hai tanti amici e ti vogliono bene. Tanti amici che anche nei tuoi gruppi, che le persone che vengono. E questi giorni abbiamo intervistato un po' alcuni amici di Claudio e anche alcune altre persone, alcuni pellegrini a Medjugorje. Abbiamo parlato un po' su questo tema. A portare la croce con amore, come la Madonna a Medjugorje qua insegna portare la croce con amore. Vediamo cosa dicono loro, amici di Claudio e alcuni altri pellegrini che abbiamo trovato a Medjugorje. Vediamo questo, poi ci vediamo dopo.

esperienza molto, molto bella. Non ho sentito la fatica, perché questi angeli custodi che mi hanno aiutato veramente mi hanno fatto sentire molto leggero. Ho portato la croce e veramente sono stati bravi e mi hanno alleggerito questa croce, questa mia malattia non vedente. Maria insegna tanto. Io la prima volta sono venuto 4 anni fa ed era l'inizio della mia malattia, che avrei perso la vista, e non era facile per me accettare umanamente non essere autosufficiente. Però il primo pellegrinaggio, e di là sono nati il secondo, il terzo, e questo è il quarto pellegrinaggio che faccio con il cuore, con la chiamata veramente dentro di me dello Spirito Santo, e trovo la forza per andare avanti, perché sfido chiunque che di fronte a una malattia, se non c'è la preghiera, se non c'è la preghiera, non c'è Maria Vergine che a fianco a noi ci guida e ci aiuta, non è possibile andare avanti.

buongiorno a tutti. Qua siamo in questo luogo santo dove, ecco, dove c'è la presenza di Maria e dove lei è venuta a insegnarci, ecco, a vivere l'amore di Dio e a saper portare, ecco, le nostre sofferenze, la nostra croce in modo diverso, cioè viverla nella logica di Dio. Se noi la viviamo, ecco, con Dio, allora la portiamo con serenità, perché Gesù ci ha dato l'esempio e anche sua madre. Però se la viviamo nella logica umana, ecco, andiamo alla disperazione. Maria è qui proprio per insegnarci a portare le nostre sofferenze a suo figlio Gesù e trasformarli in gioia, perché la sofferenza è un dono se viene accettata con amore, è un dono per se stessi e per gli altri. Questo Maria ci vuole dire qui, e questo è il messaggio che noi dobbiamo essere suoi testimoni e suoi figli per portare l'amore a chi è lontano, proprio a chi soffre. Grazie.

perché io credo tutte le cose che succedono non succedono per caso, sia diciamo in bene che in male, ma lui la fa col cuore, con amore questa cosa qua, no? Ecco perché pure oggi la Madonna gli ha dato la forza di salire e scendere, diciamo, la collina. Sì, noi l'abbiamo aiutato, però la Madonna ha aiutato tutti e tre, Claudio, Anna e me che l'ho aiutato. Di Claudio posso dire che è una persona squisita e la Madonna Gesù gli ha mandato pure la moglie. Di Anna, della moglie, quello che fa

Don Dante, vengo da Bari, faccio parte dell'associazione Nuovi Orizzonti e sono qui per dire due parole sul mio amico Claudio Caputo, che conosco ormai da più di 20 anni. Ci conosciamo soprattutto per via dei pellegrinaggi che lui ha sempre fatto qui a Medjugorje. Fin dall'inizio, ecco, ha cercato con la sua associazione di portare tanti pellegrini qui a Medjugorje e l'ha fatto sempre con uno spirito di servizio, di gratuità. Quello che mi ha colpito è stata sempre l'attenzione che lui ha messo nel fare questi pellegrinaggi, nel coinvolgere i pellegrini in un'esperienza semplice ma viva del messaggio di Medjugorje. Claudio, sapete, negli ultimi anni ha vissuto un'esperienza molto dolorosa che lo ha portato alla perdita della vista. Adesso praticamente non vede quasi più fisicamente con gli occhi. Ma questo non vedere forse lo ha aiutato a vedere di più con il cuore. E ultimamente, devo dire, gli ultimi pellegrinaggi che ho fatto con lui, ho scoperto un Claudio più profondo, molto più profondo, che aiuta anche i pellegrini a fare un percorso più intimo, più profondo nella spiritualità di Medjugorje, soprattutto nella dimensione del portare la croce, di stare ai piedi della croce come Maria, perché sicuramente l'esperienza del dolore ci avvicina di più al mistero pasquale, al mistero di Cristo, della sua sofferenza, che diventa un'offerta per gli altri. E l'esperienza di Claudio è stata proprio questa: la sua sofferenza lo ha aperto di più alla sensibilità per chi soffre e ha approfondito il suo modo di vivere anche i pellegrinaggi, l'ha vissuti sempre in maniera più profonda e più feconda, secondo me, per tanti pellegrini. Non è facile diventare non vedente, e che io penso spesso il dono della vista per noi è il dono più bello, no? Poter contemplare con gli occhi, poter vedere. Non vedere ti rende completamente dipendente dagli altri. Claudio è sempre stato una persona molto forte, molto coinvolgente, lo è ancora. Però da quando ha subito questa esperienza della sofferenza di non vedere, questo suo dipendere dagli altri sicuramente lo vede più, come ho detto anche prima, più attento ai bisogni degli altri. Anche il fatto che non può partecipare a tutti i momenti durante il pellegrinaggio, quindi ci sono dei momenti che, come la salita al Kvisevazzo o altri momenti in cui è impedito, questo lo rende più vicino a dei pellegrini che come lui non possono vivere tutti questi momenti. Io penso che in ognuno di noi la fede arriva a delle tappe in cui facciamo un passaggio di fede, da una fede infantile in cui abbiamo bisogno di vedere, di toccare, di avere un'esperienza forte, diciamo, anche qui della presenza di Maria, come è stato anche, penso, Medjugorje i primi anni che venivamo, no? Tutti si aspettavano di vedere un segno, il sole. Poi c'è stato un cammino, e lo vedo anche qui nella parrocchia, nell'esperienza che fanno i pellegrini qui a Medjugorje. Adesso molto meno i pellegrini vengono, a mio avviso, per cercare dei segni. Nel caso di Claudio, Claudio sono più di 20 anni, no, che organizza pellegrinaggi, e molto spesso ci sono pellegrini che ritornano in

questi pellegrinaggi, perché diventa quasi una tappa durante l'anno, no? Un tempo in cui vengono qui per ricaricarsi, per fare un'esperienza nuova della loro fede, della loro vita di fede, per poi tornare a casa carichi. Ecco, penso un po' anche alla luce di quello che sono stati gli ultimi eventi che la Chiesa ha riconosciuto, questa forza. Io penso la cosa più bella, al di là del riconoscimento delle apparizioni, è riconoscere che c'è una forte esperienza spirituale qui a Medjugorje. E quindi la gente, i pellegrini che vengono qui vogliono fare questa esperienza, hanno bisogno di riscoprire questa dimensione spirituale che la vita quotidiana purtroppo non ci offre. E quindi penso questo è il nuovo tipo di pellegrinaggi che stanno arrivando, per una fede più matura, che nasce anche dalla sofferenza, dall'esperienza, ecco, che la vita è fatta anche di momenti di prova, di sofferenza, però la fede ci aiuta a vivere questi momenti in maniera più forte, più consapevole, a superarli, a viverli anche con una rassegnazione che non significa lasciarsi andare, ma significa credere che Dio agisce anche in quella sofferenza, attraverso quella sofferenza, per un bene maggiore.

La Madonna qui ci insegna a essere realmente figli di Dio, figli nel Figlio. E come il Figlio ha salvato l'umanità per mezzo della croce, noi unendo le nostre sofferenze a quelle di Cristo, per mezzo del suo cuore immacolato, siamo fonte di salvezza delle anime. Le nostre sofferenze permettono a Dio di far penetrare la grazia nei cuori e nelle anime, nello spirito delle persone, dove possono trovare guarigione, liberazione e soprattutto la conversione del loro cuore. Questo è l'insegnamento fondamentale che la Madonna dà. Ricordo il messaggio del 18 marzo del 2018, dove la Madonna in un messaggio diceva che la sofferenza unita alle sofferenze di Cristo era la porta che avrebbe aperto il cielo nelle anime delle persone. Questo è l'insegnamento che dà da anni la Madonna e che aiuta ogni cristiano a offrire le proprie sofferenze per la salvezza di tutta l'umanità e soprattutto per la pace nelle famiglie e nei cuori di ogni uomo.

0: Ecco, in questo video abbiamo visto questi angeli custodi che hanno aiutato sia che Claudio, anche un amico di Claudio, e veramente sono brave persone. Claudio, tu sei un uomo fortunato, anche perché hai una moglie che ti sostiene in tante cose, ma questa tua situazione vi ha unito ancora di più, si può dire.
1: Sì, io sono una croce per lei adesso. Cioè, mentre prima non la vedevo quasi mai tra lavoro e Medjugorje, diciamo che oggi, da quando è successo con la vista, è lei che mi accompagna, è lei che mi fa tutto. Allora, cioè, non sono io che ho la croce della vista, della sofferenza, ma è lei che ha una croce sulle spalle, che sono io.
0: Allora, voi crescete insieme perché siete una cosa sola.
1: Sì.
0: Tanti anni fa vi siete sposati, no? E così andate nella gioia e nel dolore, così si dice,
1: Sì.
0: no? Questo è veramente, siete esemplari da questo punto di vista. Guardando questo video, come scendete dalla collina delle apparizioni. E andate sia che tu, anche lei, insieme verso la nostra cara madre che ci chiama tutti, che ci invita tutti. È un bel esempio. Questo è veramente una cosa da dire. Per i giovani, per i ragazzi, quelli che non sono ancora sposati, è una cosa che dà esempio, vero?
1: Certo, perché oggi basta una piccola, che so, pure un piccolo litigio e già si separano, no? E poi ecco la famiglia, le coppie, per niente poi si sfasciano e via. Invece a volte, vedi, con la croce e con la sofferenza si può andare avanti lo stesso.
0: Sì, perché noi quando ci sposiamo non sappiamo niente cosa è davanti e dalla nostra vita, no? Però quando decidiamo condividere la vita con un'altra persona, è Signore con noi, è quello.
1: Ma certo, Mario, allora se tu non metti il Signore in prima fila, no? Prima di tutto, l'altro resto, cioè non puoi affrontare qualunque situazione, ecco.
0: E la tua situazione ti ha aiutato ancora di più a approfondire la tua fede, vero?
1: Ma guarda, allora
0: Ci
1: io
0: sono
1: ti.
0: sicuramente anche momenti
1: Ecco, quello
0: di
1: ti volevo
0: mancanza di.
1: dire. Allora, io non ti nascondo che
0: Ci sono dei momenti.
1: da 3 anni, dopo il Covid, diciamo, ecco, che la situazione è peggiorata perché prima ci riuscivo a vedere un po', mi muovevo tranquillamente, ci vedevo, sul telefonino riuscivo pure a muovermi, a leggere, a chiamare questo. E da quando ormai poi è peggiorata la situazione, non so se è questione della vista o questione di fede, cioè, oppure di fede, io un po' ho incominciato a vedere anche un po' di deserto dentro di me. Cioè, ho cominciato a perdere anche un po' di fede.
0: Sono le prove.
1: Sono le prove, giusto? Anche Madre Teresa diceva, no, che anche lei aveva queste prove del deserto che a volte non credeva. Cioè, a me è successo, stava succedendo anche questo. Io c'erano momenti che non, al Signore non nemmeno pensavo, anzi, ti dico la verità, mi dava fastidio. Anzi, a volte quando sentivo nominare il Signore, Maria, dico, pure sono stato vicino tanto tempo, tanti anni, cioè io c'avevo una cosa per Maria che c'era sempre, no? Sempre dentro. Figurati che a un certo punto non ce l'ho fatta, sono dovuto andare a chiedere aiuto a un sacerdote
0: Come la guida spirituale
1: come
0: che.
1: guida spirituale, sono andato da lui, mi sono fatto fare delle benedizioni, cioè, per vedere se riesco, se riuscivo. Certo, non riuscivo a pregare, non riuscivo, cioè, facevo un rosario così, cioè nemmeno un rosario, una preghiera così a volte, per, senza senso. Però l'unica cosa che non mi è mancato mai è la messa la domenica, oppure durante la settimana se riuscivo ad andare a messa. Anche che non riuscivo a concentrarmi, perché durante la messa, durante un rosario che riuscivo a fare, la testa tutto pensava, ma almeno meno che alla messa.
0: Claudio, quello succede a tutti, sai? Sì. Tutti siamo attaccati, non è... Però,
1: sì.
0: Quando si cade, ci vuole qualcuno che dà la mano.
1: Che dà una mano, non ce la fai da solo. Io ti dico, io non mi vergogno, non mi nascondo, che sono andato a chiedere aiuto allo sacerdote.
0: È giusto, eh?
1: A un amico sacerdote, siamo stati insieme, andavo una volta al mese a farmi delle benedizioni particolari, perché io dicevo, sai, donna, ma io mi manca questo, non riesco, c'è una fede che è caduta, non c'ho più fede, non... sembra che ho avuto quella fede, come si dice, no? Il castello fatto sulla sabbia che plaffa è crollato. Cioè, però piano piano me la rivoglio prendere, guarda.
0: Questa caduta ha anche servito per tua crescita?
1: Ancora non sono cresciuto, la sto cercando. Sono in cammino di nuovo. Ce l'avevo, credevo che era così forte che nessuno la poteva buttare a terra, fino a 3 anni fa. Mi sentivo forte, cioè, non avevo paura, dicevo io c'ho una fede forte, cioè, invece no, invece non è così.
0: E
1: invece
0: questa,
1: non è stato così.
0: Questa cosa con amore, portare la croce, torniamo anche alla questione, tu hai anche chi ti sostiene, chi sta vicino a te, però e capisco anche che vengono i momenti difficili, no?
1: Ma vengono certamente.
0: Diresti qualcosa per le persone che hanno la situazione simile tua, per dargli incoraggio? Perché chi non crede fa fatica di andare avanti, vero?
1: Mario, sì, ma io ultimamente non mi davo coraggio a me stesso, figurati come potevo darlo agli altri. Cioè, non riuscivo nemmeno a parlare agli altri della fede o di Gesù o di Maria.
0: E quando qua vieni a Međugorje?
1: Però a Međugorje venivo sempre.
0: Sì.
1: Non, cioè, anche che venivo e non facevo niente, cioè, figurati che prima guidavo i gruppi, ci vedevo. Sì. Gli ultimi anni io venivo a Međugorje, portavo i gruppi, li lasciavo agli altri miei...
0: I colleghi?
1: Scusa.
0: Altri amici?
1: Agli altri amici per guidare il gruppo. Cioè, dicevo, guarda, venite, accompagnatemi, altri, diciamo, dell'associazione, componenti dell'associazione. Perché io non riuscivo più a portare un gruppo. Cioè,
0: tu sei presente, quindi...
1: Però ero presente sempre, venivo a Međugorje, ero presente, e quello che potevo dare del mio lo davo. Però, ecco, diciamo che oggi... Ti dico la verità, in questo pellegrinaggio oggi mi sto sentendo diverso, cioè l'ho preso già dal primo giorno diverso, e non ti nascondo che proprio la sera prima di invitarmi te, che sei venuto a invitarmi, che ci siamo trovati per caso.
0: Ma niente per caso.
1: Niente
0: lei
1: per caso,
0: un
1: Dio coincidenza. Io c'avevo un gilet sopra, che un giubbottino sopra così, che non usavo da tanto tempo. E mettendo la mano in tasca trovai un messaggio, e da quel giorno, dopo letto quel messaggio, ho capito che il Signore mi stava parlando di nuovo, Maria mi stava parlando di nuovo, perché in quel messaggio diceva: devi prenderti un po' del tuo tempo da solo a pregare, perché no? E poi, non so, dopo lo leggi questo messaggio, e in più devi testimoniare, la cosa bella è che devi testimoniare. Cioè, devi testimoniare, cioè, poi sei venuto tu, dopo qualche minuto sei venuto tu a dirmi vieni in televisione a fare la tua testimonianza.
0: Niente mai per caso, perché tutti questi incontri sono... Noi siamo, come dicevo prima, la trasmissione si chiama Chiamati dalla Gospa. Tu, Claudio, sei stato chiamato molto tempo prima, poi hai avuto alcune esperienze particolari nella vita che il Signore ti preparava per anche la tua questa missione. Poi dopo, con il tempo, con la vita, è arrivata la croce, che tu la porti con alti e bassi come tutti. Però come dici te, in questa cosa la Madonna dice che devi pregare per fare tornare la forza.
1: Mario, io ti dico una cosa. Tutto quello che sta avvenendo a me, quello che mi sta succedendo, anche la perdita di fede, la perdita della vista, credo che è per la mia conversione. Perché io ancora... Tutti diciamo che siamo convertiti,
0: ma no, è un cammino.
1: Però è un cammino di fede che il Signore a volte ce lo mette davanti per farci capire veramente di aumentare la nostra fede, sì. Di chiedere di aumentarci questa fede e di avvicinarci di più a Lui o a Lei.
0: Offriamo tutto al nostro Signore.
1: Ma si deve offrire tutto a Lui o a Lei, guarda, o a Maria.
0: Cari amici, noi abbiamo parlato di questo argomento di croce, come portare con amore. Abbiamo parlato con Claudio, grazie Claudio che hai condiviso con noi la tua esperienza e la tua diciamo, lotta quotidiana, che come tutti abbiamo alti e bassi nella vita, però affidiamo tutto al nostro Signore. Se voi avete guardato questa trasmissione, vuol dire che avete questa grazia di poter vedere. È una grande grazia. Tutto offriamo al Signore, sia che le nostre croci, anche i nostri doni che abbiamo. Claudio ha condiviso con noi la sua esperienza in generale di Međugorje, perché lui portava i pellegrini, veniva a Međugorje spesso, e anche la sua situazione, la sua croce, che lui non vede, però porta questa croce, come dicevo io, non vede con gli occhi, però vede tanto con cuore. Ecco, vi saluto, alla prossima puntata.
2: Messaggio del 29 marzo 1984. Cari figli, desidero in particolare invitarvi questa sera ad essere perseveranti nelle prove. Considerate quanto l'Onnipotente ancora oggi soffre a causa dei vostri peccati. Per questo, quando avrete delle sofferenze, offritele in sacrificio a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori, voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: quando è iniziata la tua conversione?
1: Un annetto fa più o meno. Mi sono avvicinato alla chiesa nell'ultimo anno. Non sono mai stato molto molto vicino, e non so, ho avuto come il bisogno di avvicinarmi.
0: Hai sentito la chiamata di Maria, di Gesù, o ti ha aiutato qualcuno? Non so, vedo tua moglie accanto a te, amici, qualche familiare.
1: Mi ha aiutato mia moglie tanto, degli amici, e poi ho fatto il primo passo da solo, diciamo. Sai, prima con le parole, lo spirito e tutto, poi io ho fatto il primo passo, mi sono avvicinato e ho apprezzato, diciamo, tutto.
0: Se dovessi comunicarlo, testimoniarlo a qualcuno che ha vissuto le tue stesse difficoltà, se vogliamo, e vorresti testimoniare questo tuo cambiamento, come lo convinceresti a lasciarsi abbracciare dall'amore di Cristo?
1: Di lasciarsi andare e non aver paura. Non aver paura di abbandonarsi. È una cosa bellissima, una sensazione bellissima, proprio.

Cari amici di Maria Vision, sono Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino e vescovo di Foligno. E nella mia qualità di vescovo della città serafica vi do saluto tutti voi e, come dire, insieme a voi vorrei ci preparassimo insieme alla visita di Papa Leone XIV, che sarà qui in Assisi il 6 di agosto prossimo, a conclusione del raduno europeo dei giovani promosso dai frati minori della provincia serafica. Ecco, il Papa sarà qui alla Porziuncola. È un evento importante, per tanti motivi. Anzitutto i giovani. Oggi mi sembra molti parlano dei giovani, sui giovani, sui loro problemi. Mi sembra che siano pochi, e questo lo diceva già Paolo VI ai suoi tempi, siano pochi a saper parlare ai giovani. Papa Leone è uno di questi pochi, è uno dei pochissimi che i giovani ascoltano. Ce l'ha testimoniato il pellegrinaggio del Papa in Spagna, con scene veramente significative di partecipazione popolare e di partecipazione giovanile. Quindi questo è un primo dato che vogliamo rilevare. I giovani credo siano disponibili ad ascoltare chi sa parlare loro con autorità, cioè chi parla per aiutarli a crescere. E Papa Leone parla loro con autorità e ha l'autorevolezza necessaria per farlo. E i giovani lo ascoltano. Questo è un primo dato sul quale riflettere. Lo ascoltano anche quando dice una parola che loro forse non condividono, perché non tutti hanno un vissuto cristiano maturo, radicato alle spalle. Però lo ascoltano con attenzione e fanno degna meditazione di quello che lui dice loro. Altro dato importante sul quale riflettere in vista di questa giornata è la persona di Francesco. I giovani si radunano nel nome di Francesco. E Francesco è stato un giovane come loro, un giovane centrato molto su se stesso, direi autocentrato prima della sua conversione. Sentiva se stesso un po' come il centro del mondo, cresciuto con genitori che in fondo l'avevano anche viziato, una situazione analoga a quella di molti, no? Di quei giovani che saranno lì il 6 agosto ad ascoltare il Papa. Per questo Francesco può parlare loro, ha condiviso la loro condizione, ma a un certo punto della sua vita Francesco è stato capace anche di operare una scelta diversa. Ha preso in mano la sua esistenza, da giovane centrato su se stesso a un giovane centrato su Dio e perciò stesso rivolto ai problemi degli altri. Ha saputo fare della sua esistenza un dono per gli altri. Ecco, credo che questi giorni, nei quali queste migliaia di giovani saranno qui in Assisi, la persona di Francesco potrà aiutarli a riflettere e anche aiutarli a fare scelte determinanti per la loro esistenza. Quei giorni saranno, direi così, avranno il completamento, saranno chiusi dall'incontro con Papa Leone, il quale dirà ai giovani una parola chiara, dolce, accogliente, pacificata, come lui sa fare, ma che aiuterà i giovani a chiarirsi ulteriormente nel loro percorso di vita. Ecco, è un momento importante nel quale anche noi dobbiamo prepararci, anzitutto con la preghiera, pregando Dio perché questo tempo, questi giorni di semina, portino poi frutti abbondanti.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

piano.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nella donazione verso gli altri. In questa occasione ci troviamo a ricordare la memoria di Marta, Maria e Lazzaro, che sono tre personaggi non molto citati nei Vangeli, infatti li troviamo solamente nel Vangelo di Luca e nel Vangelo di Giovanni, però anche se sono citati solamente in certi momenti particolari assieme anche a Gesù, siccome il loro momento in cui vengono ricordati sono dei momenti molto forti, in cui addirittura Lazzaro viene risuscitato da morte, Marta e Maria incontrano Gesù in varie situazioni, anche dopo essere stato rimesso in vita il loro fratello, lo incontrano ancora in un modo più profondo e intimo. Quindi ecco, vale la pena vedere questi tre personaggi non solo per l'aspetto storico, ma soprattutto anche per la simbologia che riguardano anche la metafora di questi personaggi, che possono essere anche riferiti a noi stessi. Quindi non solo perché sono donne, fanno un riferimento alla figura femminile, ma possono essere anche riferiti il loro comportamento a quello maschile. Infatti Marta e Maria sono un po' le rappresentanze del servizio e del lavoro riguardo Marta, e Maria invece l'ascolto e la preghiera, la contemplazione. Questi due aspetti sappiamo bene che li possiamo trovare anche in una persona stessa, però ecco, loro li rappresentano in modo separato proprio per far capire anche a che livello può incidere nella nostra vita un certo tipo di comportamento. Vediamo nel Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 38-42, mentre erano in cammino, entrò in un villaggio una donna di nome Marta e lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Ecco, già qui c'è una distinzione ben precisa. Maria è colei che sta ai piedi di Gesù e ascolta tutto quello che dice, tutto quello che fa. Quindi nella totalità della contemplazione totale del Figlio di Dio. Marta invece era dedita ai servizi. E la parte che, diciamo, poi dopo vedremo nel Vangelo stesso, che sottolinea Gesù non in modo negativo per il fatto che questa donna faceva dei servizi manuali o faceva dei lavori domestici, ma mette in risalto, diciamo, una squalifica della persona stessa per il fatto che non ha la gioia, non ha l'allegria, non ha questo desiderio gioioso anche di non solo di fare questo servizio, ma di ascoltare poi alla fine Gesù. È questa situazione quindi che esclude Marta nel discorso della pienezza dell'incontro con Gesù stesso. Infatti vediamo che nel Vangelo sempre di Luca lei si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti!» Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta». Qui sembra quasi come se Gesù facesse una classifica e mettesse Maria al primo posto e Marta all'ultimo posto, ma proprio come abbiamo detto prima, il discorso non è per il servizio, perché è anche una cosa molto bella accogliere una persona, allestire la tavola, imbandire la tavola per il pranzo, sono tutte bellissime atteggiamenti di accoglienza, quindi su questo non c'era nulla di male, nulla di sbagliato. Ma la particolarità è che lei si incentra totalmente solo su questo servizio, solo su questo tipo di attività, e addirittura rimprovera Gesù perché non rimprovera la sorella. Quindi si mette in una condizione anche di giudizio alla fine. Ma noi possiamo fare anche questo tipo di analisi, e cioè che addirittura lo dice il primo comandamento. Qual è il primo comandamento della legge ebraica? Shema Israel, ascolta Israele. È proprio questo quello che Marta invece non riesce a fare.
Noi sappiamo che ci sono dei vari livelli di ascolto, cioè quando c'è per esempio l'atteggiamento di udire, l'atteggiamento di sentire e l'atteggiamento di ascoltare. Queste tre distinzioni fanno vedere una profondità di passaggio graduale. Quando si dice che noi udiamo, possiamo fare un riferimento, per esempio, quando facciamo dei lavori domestici o particolari e abbiamo una musica di sottofondo, noi udiamo questa musica facendo il lavoro. Quindi non ci concentriamo meglio se quello che ascoltiamo è un'opera di Beethoven, un'opera di Mozart, ma solamente una musica che scorre in sottofondo a tutte le attività che facciamo. Allora quello è un udire. In modo non tanto, diciamo, con un'attenzione specifica di quello che c'è sotto il lavoro che facciamo noi. Poi il sentire invece c'è una maggiore attenzione. Quando sentiamo qualcosa ci mettiamo un'attenzione anche razionale, mentale e capiamo quello che stiamo sentendo. Però ancora non è il passaggio ulteriore che è quello che sottolinea Gesù, non è ancora l'ascolto. Sentire è sentire, è analizzare, verificare, fare le nostre classifiche, le nostre distinzioni, però tutto si ferma lì. Mentre l'ascolto è un coinvolgersi a ciò che ascoltiamo, è un fare proprio quello che ascoltiamo, lo facciamo nostro e nello stesso tempo lo mettiamo come principio anche per poter fare le nostre scelte, le nostre opere e quindi mettere in pratica questo ascolto attraverso le azioni che facciamo. Allora ecco, è questo quello che invece non caratterizza Marta. E allora quando Gesù dice Maria ha scelto la parte migliore, anche qui non fa una distinzione di classificazione, Maria è più brava, colei che ha capito tutto. La parte migliore si intende la parte fondamentale, proprio perché la preghiera, l'ascolto della parola di Dio e l'ascolto anche dell'esempio di quello che Gesù faceva, era la cosa fondamentale per poter poi vivere la propria vita. Quindi è come un mettere l'accento sull'aspetto spirituale, l'aspetto della preghiera, per far capire che una volta che mettiamo come priorità, e cioè la fede in Dio, la preghiera in Dio, e questa devozione che ci porta a una totale coinvolgimento verso questa realtà spirituale, e allora poi possiamo fare tutte le altre cose, quindi anche i lavori, i servizi e anche addirittura ciò che riguarda lo svago, come gli hobby, come le attività che possono essere di utilità anche per la nostra crescita esperienziale. E quindi qui notiamo queste differenze tra Marta e Maria, ma come ripeto le possiamo trovare in una stessa persona. Quindi ciò che vuole far capire Gesù in questo aneddoto specifico dove viene invitato da queste due sorelle è proprio l'importanza della priorità data a Dio, anche perché abbiamo visto in tantissime altre occasioni che se mettiamo in priorità altre cose si mettono al posto di Dio involontariamente e quindi possono diventare o degli idoli oppure dei riferimenti troppo eccessivi che prendono magari la totalità della nostra vita e noi non riusciamo più a trovare un equilibrio per vivere meglio la nostra vita stessa. Ecco, poi riguardo questi tre personaggi, in questo modo particolare nel Vangelo di Giovanni troviamo il personaggio di Lazzaro, vediamo che vengono citati in una situazione molto particolare. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 1-44, leggiamo: «Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria, di Marta, sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore, gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli». Ma questo lo vedremo dopo, perché lo farà quando Lazzaro sarà riportato in vita. Invece qui ancora era il momento in cui era malato e suo fratello Lazzaro, ecco, era malato e le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, il tuo amico è malato». All'udire questo Gesù disse: «Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché essa, il Figlio di Dio, venga glorificato per questo motivo». Allora ecco qui il personaggio di Lazzaro che sembrerebbe abbia un riferimento
altissimo proprio perché viene risuscitato da Gesù, ma invece è marginale rispetto a Marta e Maria, perché Marta e Maria riguardano il nostro comportamento, le nostre scelte, la nostra vita, tutto ciò che noi anche oggi possiamo fare o possiamo dire. Mentre il personaggio di Lazzaro, ecco, lo dice Gesù stesso, è l'immagine di colui che attraverso questa occasione, cioè la malattia di Lazzaro che lo porterà alla morte, è l'occasione per rivelare la gloria di Gesù, la gloria di Cristo, che è appunto il figlio di Dio che realizza quello che lui aveva promesso. I dottori della legge in un primo momento, già quando aveva rivelato che era il figlio di Dio, avevano già sicuramente preso questa sua affermazione come una bestemmia, perché dire io sono il figlio di Dio, soprattutto secondo i dottori della legge, era veramente una grossa bestemmia dove Caifa si è strappato le vesti. Ma ancora era sotto occhio Gesù da parte di questi dottori, ma ancora non erano arrivati alla decisione del metterlo a morte. Ma questo arriverà proprio dopo questo miracolo che farà a Lazzaro. Perché? Proprio perché aveva affermato che era il figlio di Dio, però anche un pazzo, una persona esaltata potrebbe dire una cosa del genere. Ma siccome lui ha realizzato con un'opera verificata, pubblica, davanti a tutti, ha rimesso in vita una persona che era già morta da più di 3 giorni, allora da quel momento in poi i dottori della legge hanno deciso di ucciderlo. Quindi Lazzaro è l'occasione per dare gloria a Gesù perché lo rivela figlio di Dio, però nello stesso momento lui dovrà dare la vita, proprio ha ridato la vita a Lazzaro, ma Gesù dovrà dare la sua vita, quindi accettare il sacrificio della croce. E appunto Gesù dice, questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù voleva molto bene a Marta e a sua sorella e a Lazzaro. Quando ebbe sentito dunque che era malato, si trattenne 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli, andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero, Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose, non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se invece uno cammina di notte inciampa perché gli manca la luce. Così parlò e poi soggiunse loro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli, Signore, se si è addormentato guarirà. Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. In tutti i modi i discepoli cercavano di distogliere Gesù perché avevano capito che era un momento molto molto cruciale per Gesù, ma anche per i discepoli che lo seguivano. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli, andiamo anche noi a morire con lui. Ecco, proprio Tommaso, che vedremo l'apostolo, che il discepolo che aveva i dubbi su Gesù fino alla fine e fino a quando nell'incontro con Gesù dopo la sua risurrezione, se non metto le mani sulle tue ferite non crederò, e invece in questa occasione proprio San Tommaso disse andiamo anche noi a morire con lui, ha fatto un atto di fede e anche con il coraggio umano di seguirlo. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù, «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. Gli rispose Marta, so che risusciterà nell'ultimo giorno. E Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose, sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che deve venire nel mondo. Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria sua sorella, dicendo, il Maestro è qui che ti chiama.
Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là, dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando, va al sepolcro per piangere là. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo, si gettò ai suoi piedi dicendo, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente. Ecco, prima di proseguire dobbiamo dire che in questo caso, dove si arriva al limite estremo di credere a qualcosa che è superiore a ogni razionalità umana, e cioè la risurrezione, si può credere solo per mezzo della fede, non con nessun tipo di ragionamento, allora sia Marta che Maria a questo punto si arrendono. Quindi, per quanto anche Maria era una donna di grande contemplazione, credeva a Gesù come figlio di Dio, dicendo però, davanti a questa realtà dove lui stava dando la vita al fratello che non poteva essere possibile, e addirittura anche quindi allo stesso modo la risurrezione di Gesù dopo la croce, sia Marta che Maria hanno i loro dubbi e quindi fanno il loro discorso solamente umano, non riescono ad andare oltre. Però ecco, quando Gesù vide la loro commozione, ma più che commozione, il loro dolore che si esprimeva con delle lacrime calde, profonde, che uscivano dal cuore, non riesce a resistere, quindi si commosse profondamente anche Gesù. Si turbò e disse, «Dove l'avete posto?» Gli dissero, «Signore, vieni a vedere». E Gesù qui scoppiò in pianto. Questo atteggiamento di Gesù non è un atteggiamento di debolezza, ma è la sua umanità che si manifesta fino al punto più basso del dolore dell'essere umano. Allora lui esprime questo dolore attraverso anche le lacrime. E allora dissero i giudei, «Vedi come lo amava?» Ma alcuni di loro dissero, costui ha aperto gli occhi al cieco e non poteva anche far sì che questi non morisse. Quindi ognuno esprime il loro dubbio, ognuno a modo proprio con queste esclamazioni manifestavano il loro limite umano, il loro dubbio, il loro sospetto. Gesù intanto, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro, era una grotta e contro di questa vi era posta una pietra, e disse, togliete la pietra. Ma gli rispose Marta, la sorella del morto, ma Signore, Gesù già manda cattivo odore, poiché è di 4 giorni. Allora Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Ecco, qui davanti a questa pietra si infrange ogni razionalità, ogni discorso e ogni lucidità mentale, si infrange, proprio perché questa pietra era il limite massimo dell'umanità. Quindi Gesù dice di togliere questa pietra, è quello che copre la vera verità, che è paragonabile a ogni forma di ipocrisia dell'essere umano, ogni maschera che ognuno di noi mette per potersi difendere o per poter non rivelare la propria identità, non far scoprire la nostra verità profonda del cuore. Quindi questa pietra è tutto ciò che copre la verità che esiste in ogni essere umano. Tolsero dunque la pietra. Ecco, a questo punto, proprio riguardo a questo segno e miracolo che Gesù fa rimettendo in vita Lazzaro, vorrei fare una citazione di Sant'Agostino, il commento al Vangelo proprio di Giovanni, proprio riguardo la risurrezione di Gesù. Quando lui dice, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se è morto, vivrà. E chiunque vive, crede in me, non morirà in eterno. Sant'Agostino dice, che cosa vuol dire questo? Chi crede in me, anche se è morto, come è morto Lazzaro, vivrà. Perché egli non è Dio dei morti, ma dei viventi. Così rispose ai giudei, riferendosi ai patriarchi morti da tanto tempo, cioè ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non sono Dio dei morti, ma dei viventi. Essi infatti sono tutti vivi. Qua rivela anche il mistero della risurrezione finale, che sarà di tutte le genti, sia del passato, del presente e del futuro.
Credi dunque, anche se sei morto vivrai, se non credi sei morto anche se vivi. Proviamolo. A un tale che indugiava a seguirlo, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Il Signore rispose, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu vieni e seguimi. Qui non è un rimprovero su

Non fermarsi solamente sulla carnalità, la materialità della vita umana, ma andare oltre, quindi riuscire a andare dietro a Gesù. Vi era là un morto da seppellire, vi erano dei morti intenti a seppellirlo. Questi era morto nel corpo, ma quelli nell'anima. Quando è che muore l'anima? Quando manca la fede. Ecco, qui Sant'Agostino rivela il vero problema. Non è la morte fisica che fa chiudere la storia di una persona, ma è la fede, perché senza la fede allora si entra nel buio più profondo. Quando è che muore il corpo? Quando è che viene a mancare l'anima? La fede è l'anima della tua anima. Chi crede in me, gli dice, anche se è morto nel corpo, vivrà nell'anima, finché anche il corpo risorgerà per non morire più. Cioè, chi crede in me, anche se morirà, vivrà. E chiunque vive nel corpo e crede in me, anche se temporaneamente muore per la morte del corpo, non morirà in eterno per la vita dello spirito e per l'immortalità della risurrezione. Questo è il senso delle sue parole. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Lo credi tu? Domanda Gesù a Marta. Ed essa risponde, sì, Signore, io ho creduto che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, e che sei venuto in questo mondo. E credendo questo, ho con ciò creduto che tu sei la risurrezione, che tu sei la vita. Ho creduto che chi crede in te, anche se muore, vivrà, e chi vive e crede in te non morirà in eterno. Ecco, questo è un argomento veramente sempre abbastanza controverso per tutta la storia della salvezza e tutta la storia della Chiesa cristiana cattolica. E sappiamo che anche San Paolo fu percosso, lapidato, colpito, addirittura anche deriso, proprio perché all'Areopago lui aveva parlato della risurrezione. Su tutte le cose che aveva raccontato precedentemente era stato ascoltato abbastanza, diciamo, con dedizione e con pazienza. Ma quando ho iniziato a parlare della risurrezione, tutti gli hanno detto, guarda, di questa cosa ti sentiremo un'altra volta, e quindi l'hanno lasciato solo e sono andati via tutti. No, per dire che logicamente questo non è un argomento di cui si può parlare con termini prettamente materiali e prettamente verificabili in modo scientifico. Solamente attraverso la fede si riesce a vedere questa luce che va oltre ogni immaginazione umana. Sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 1-44, leggiamo: Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Ecco, anche le bende che le persone hanno messo attorno al corpo, visto che è quello che farà Gesù, è farlo ritornare in vita, e quindi in vita vuol dire pieno di vitalità, manifestazione di tutto ciò che riguarda la vitalità dell'essere umano. Invece loro l'avevano coperto di bende. Da un punto di vista di riferimento, diciamo, di una metafora umana, possiamo leggere che queste bende sono tutti i pregiudizi, le nostre paure, le nostre ansie. Quando non crediamo che una cosa sia vera, ci mettiamo una pietra sopra e diciamo basta, questo ormai questo argomento non voglio neanche più sentirlo. O proprio quando abbiamo dei dubbi, dove anche una ricerca così profonda a livello analitico andiamo sempre in tilt e non riusciamo a trovare una soluzione, ci mettiamo una pietra sopra perché questo non è un argomento da poter analizzare. Quindi tutto ciò che non è comprensibile con la ragione umana viene messo da parte, viene escluso. Mentre invece Gesù dice proprio togliete questa pietra, a Lazzaro vieni fuori e scioglietelo da quelle bende perché la verità è venuta alla vita. Ecco, quindi vuol dire che la verità è Gesù, è il Figlio di Dio e che quindi esiste la vita oltre la morte. Sempre nel Vangelo di Giovanni, però capitolo 12, versetti 1 e 8, leggiamo. 6 giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva resuscitato dai morti. Quindi qui ci troviamo nel momento in cui dopo aveva rimesso in vita Lazzaro, quindi 6 giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania. E qui gli fecero una scena.

Cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Il lavoro di Marta è sempre quello del servire, però speriamo che dopo aver rimesso in vita il fratello abbia anche compreso il valore di quello che era l'atteggiamento contemplativo e spirituale nella preghiera. Maria allora, presa una libra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù, li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei discepoli che doveva poi tradirlo, disse: perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darli ai poveri? Questo gli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Ecco, qui si vede la dicotomia totale, la totale opposizione delle due figure di Maria, che cosparge i piedi di Gesù di questo profumo e li asciuga con i suoi capelli, mentre la razionalità analitica e fredda di Giuda guarda solamente il fatto di sprecare quest'olio. Gesù invece gli dice che quello è il momento in cui era un gesto profetico, perché riguardava anche la sua morte. In un commento possiamo, su questo passo del Vangelo di Giovanni, possiamo analizzare meglio le due figure di Maria e di Giuda. Loro due sentirono lo stesso profumo, il buon odore di Cristo, ma il profumo che usciva dal cuore di ognuno di loro era totalmente diverso, perché era diverso il loro modo di accogliere il dono di Gesù. Il Signore sa che il suo passaggio in terra sta arrivando alla sua conclusione, è venuto per amarci fino alla fine, come ci dirà San Giovanni nel capitolo immediatamente seguente a quello che abbiamo letto. E per questo, perché è venuto per amare in questo sublime momento il suo cuore, particolarmente sensibile alle manifestazioni d'amore che riceve. Maria non si riservò nulla. Con ogni probabilità non era neanche cosciente di tutto quello che avrebbe passato nei giorni successivi. Magari intuiva che a breve poteva accadere qualcosa di molto importante, però di certo non immaginava tutto quello che era legato al mistero pasquale, senza condizioni, senza mercanteggiamenti. Non sa cosa potrà accadere, però non fa calcoli. Lei si abbandona totalmente. Da Gesù ha ricevuto tanto amore, l'unica cosa che le importa è cercare di avvicinarsi a questo modo di amare con tutto ciò che possiede. Il miglior profumo, i suoi capelli, perché anche la bellezza femminile può essere e dovrebbe essere un omaggio a Dio. Anche Giuda ha ritenuto tanto amore da Gesù, ha ricevuto tanto amore da Gesù, tuttavia il suo cuore piano piano è andato a chiudersi a questa fonte di luce e di calore. Proprio in questo momento la sua anima è nel buio, è fredda. Per questo né la più preziosa delle essenze di questo profumo così prezioso, né il più luminoso sorriso del Signore lo fanno reagire. Il suo sentire è talmente distorto e la sua vita è talmente smarrita che finirà con l'accettare di vendere Gesù per 30 monete, quando proprio secondo lui il profumo valeva 300 denari. Pienamente immersi nella Settimana Santa, quindi si può avvicinare questo mistero pasquale, confrontando la nostra vita con quella dei due personaggi che oggi la Chiesa ci propone. Come loro, anche noi abbiamo ricevuto tanto amore da Gesù e con sincerità, con coraggio, chiediamoci se veramente ricambiamo il Signore con tutto ciò che abbiamo, anima, corpo, tempo e cuore. Soltanto rompendo il flacone senza salvare nulla potremo cantare con San Paolo: siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. Questo passo, ecco, questo aspetto che abbiamo letto adesso ci fa capire profondamente il gesto gratuito. Purtroppo nel mondo in cui viviamo tutto è calcolato, tutto è soppesato, tutto è pagato e quindi è difficile riuscire a pensare, come dice Gesù, in una donazione gratuita. Però secondo me anche il desiderio di fare una prova, anche solo su una piccola cosa, non su tutto, anche perché non ci riusciremmo, ma anche su una piccola cosa, provare a donare a fondo perduto senza aspettarsi nessun ricambio, lì Gesù ci promette che vedremo un miracolo.
vedremo qualcosa che noi non ci aspettiamo, che è meraviglioso per noi stessi, che ci meraviglia, è una risposta che non solo non prevedevamo, ma che addirittura ci conferma in un beneficio e in una benedizione molto più alta di quella che noi avremmo potuto chiedere. Concludiamo con la preghiera a Cristo risorto. O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte e ti sei rivestito di gloria, di luce immortale, concedi anche a noi di risorgere con te, per poter iniziare insieme con te una vita nuova, luminosa e santa. Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento che tu operi nelle anime che ti amano. Fa che il nostro spirito, trasformato mirabilmente dall'unione con te, risplenda di luce, canti di gioia e sia proteso verso il bene. Tu che con la tua vittoria hai aperto agli uomini orizzonti infiniti di amore e di grazia, suscita in noi il desiderio di diffondere con la parola e con l'esempio il tuo messaggio di salvezza. Donaci lo zelo e l'ardore di lavorare per l'avvento del tuo regno, fa che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce per la comunione con te in eterno. Amen. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, oggi nella liturgia ricordiamo Santa Marta. Ecco, Marta, sorella di Maria e di Lazzaro di Betania. E nel Vangelo, ecco, Gesù ci ricorda che Marta e Maria sono le due dimensioni essenziali della vita cristiana, l'azione e la contemplazione. Ecco, la preghiera e l'azione. E la Santa Messa viene celebrata per i defunti Domenico e Maria Carmela. E per poter celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati invocando con fiducia la misericordia di Dio.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, il tuo Figlio ha accettato l'ospitalità nella casa di Santa Marta. Per sua intercessione concedi a noi di servire fedelmente Cristo nei fratelli, per essere accolti da te nella dimora del cielo. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.

In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle in Cristo, cari pellegrini, tutti voi devoti a San Michele Arcangelo, oggi il Vangelo ci porta dentro una casa, in un clima di amicizia familiare, a Betania, insieme a Marta, Maria e Lazzaro. Ecco, Gesù in quella casa si sentiva davvero a suo agio. Sa di essere ascoltato e capito. E proprio in questo clima di fiducia che egli sceglie di rivelare le cose molto importanti della nostra fede. Cosa chiede allora oggi Gesù a ciascuno di noi? Ecco, ci chiede una cosa sola: diventare più intimi a Lui. Ma come si fa? Ecco, diventare come bambini. Ecco, ascoltarlo come un bambino piccolo, piccolo ascolta i propri genitori o le proprie maestre a scuola. Ecco, diventare piccoli. Ecco, scegliergli di essere vicino. Ecco, credere a tutto quello che Lui ci dice. Ecco, fidarsi completamente della Sua parola. Se Gesù ti dice qualcosa, allora accoglilo. È così. Anche quando non sei convinto. Anche quando non riesci a capirlo subito. Accetta la Sua parola, accoglila, credi 100% in quello che Lui ti dice. Ecco, Gesù ci dice e ci dona cose che da soli non avremmo mai potuto neanche pensare. Ecco, Marta ha donato a Gesù un semplice atto di fede e in cambio ha ricevuto una cosa incredibile.
ha visto suo fratello Lazzaro uscire dal sepolcro dopo 4 giorni? Dico, a volte non capiamo subito dove Gesù ci sta conducendo, ma se li crediamo, ecco, lui si rivela e compie meraviglie che non potevamo neanche immaginare.

0: uniti nella liturgia di lode, invochiamo Cristo Signore perché ci aiuti a servirlo in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita.
1: Diciamo insieme: rendici santi, Signore.
0: Rendici santi, Signore.
1: Signore Gesù, che più volte hai voluto essere accolto nella casa di Betania, fa che pratichiamo una generosa ospitalità per venerare te nella persona dei fratelli. Preghiamo.
0: Rendici santi, Signore.
1: Signore Gesù, al quale Marta ha offerto i suoi servizi con intenti di amore, fa che sappiamo soccorrere i bisognosi con rettitudine e prontezza, magnanimità e bel garbo. Preghiamo.
0: Rendici santi, Signore.
1: Signore Gesù, che hai rivolto a Marta un dolce invito perché unisse all'azione una contemplazione altrettanto forte, dona anche a noi di congiungere insieme nelle nostre giornate lavoro e preghiera. Preghiamo.
0: Rendici santi, Signore.
1: Signore Gesù, che con la tua presenza hai santificato la dimora di Betania, non lasciare mai mancare alle nostre case la tua grazia e la tua benedizione. Preghiamo.
0: Rendici santi, Signore.
1: Signore Gesù, che dall'abitazione di Marta e di Maria hai fatto un chiaro segno del cielo nel quale tu regni e noi siamo attesi, accogli accanto a te tutti i nostri fratelli defunti. Preghiamo.
0: Rendici santi, Signore. O Signore Gesù, che nutri per tutti un estremo rispetto e per vie diverse hai guidato ad uguale santità le due sorelle di Lazzaro, donaci di seguire e realizzare la nostra personale vocazione nell'amoroso ossequio ai tuoi eterni disegni, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Signore, proclamando le meraviglie che hai operato in Santa Marta, umilmente ti preghiamo, come ti fu gradita la sua premurosa dedizione d'amore, così ti sia accetto il nostro servizio sacerdotale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Marta ci offri un esempio, nella comunione con lei un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti Domenico e Maria Carmela. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Marta, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: ma di soltanto una parola e io sono salvato. Il corpo di Cristo mi

preghiamo. La comunione al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito ci liberi, o Signore, dagli affanni delle cose che passano, perché sull'esempio di Santa Marta progrediamo sulla terra in un sincero amore per te e godiamo senza fine della tua visione nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Atto di affidamento all'Arcangelo Michele, principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, i miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio, che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Alfonso, cosa vuol dire per te essere in pellegrinaggio?
1: Beh, essere in pellegrinaggio è davvero un'emozione unica. Mentre le vacanze le vivi come una vacanza, quindi come qualcosa che manca, come forse dove manca quasi tutto nella vacanza, perché proprio si raggiunge l'obiettivo di non avere a che fare con niente, nessuno, e rimanere nella visione del mare, della montagna o del posto dove tu ti trovi. Nel pellegrinaggio non è così. Nel pellegrinaggio ti svuoti del mondo e approdi a una visione diversa, la visione dell'eterno, la visione dell'infinito. Mentre chi è al mare, nel posto vacante, vede l'infinito, perché l'infinito comunque si vede, è rappresentato dall'orizzonte, nel pellegrinaggio l'infinito non lo vedi, diventa una cosa che non ha un limite. E lì ti rendi conto che veramente puoi raggiungere Dio, puoi raggiungere la grandezza del Signore, perché l'uomo ha bisogno dell'infinito. Quando c'è uno spazio limitato incomincia la sofferenza.
0: E quindi questa ricerca, una ricerca che copre tante lacune, che le soddisfa tanti, risponde anche a tante domande, automaticamente la necessità di trasformarla poi questa acqua che disseta e di trasmetterla anche magari alla vita di tutti i giorni, quale può essere quella di due fidanzati o una vita matrimoniale.
1: Certo, ovviamente poi tutto ciò si concretizza nell'avere un rapporto con l'umanità, con la realtà in maniera diversa, perché tu gli dai il giusto significato, la giusta dimensione, valorizzi il mondo per quello che è, cioè da cristiano, da pellegrino, dopo aver fatto queste esperienze ti accorgi che il mondo è... Non dico che è fine a se stesso, però è una preparazione alla fine, è un modo di capire che c'è dell'altro e che devi vivere non costruendo qualcosa che per il mondo stesso, ma costruire qualcosa per un mondo diverso che verrà dopo. E per avere una cognizione di questo tipo bisogna iniziare a fare questo tipo di esperienze, penso.
0: Alla luce di questa ricerca di cui parlava

0: Alfonso, quanto è importante fare un cammino di fede insieme e allo stesso tempo, proprio in virtù proprio della vostra relazione sentimentale che state cercando di coltivare, di instaurare giorno dopo giorno, sempre più forte, cosa ti senti di donare alla Vergine Maria? Cosa le affidi?
1: Beh, una domanda abbastanza complicata, nel senso che devo dire che è vero, è importantissimo camminare insieme e allo stesso tempo penso che sia importante intraprendere, come è successo nel nostro caso, insieme il cammino, cioè parallelamente coltivare quello che hai dentro, quindi personale, la tua ricerca di Dio e poi condividerla con l'altro. Quindi è molto importante la parte del tuo contatto personale con Gesù. Quindi dal momento in cui tu hai conosciuto Gesù puoi anche condividerlo con la persona che ti sta accanto. Alla Vergine Maria dobbiamo affidare tutte le nostre difficoltà, proprio donarle e offrirle. E in questo pellegrinaggio in particolare ho imparato cosa significa la parola offrire a Dio. È una cosa, così come alla Vergine Maria, non è una cosa ovvia, come perché mi è stato proprio detto questo termine strausato, anche in maniera impropria molte volte. Offrire, noi pensiamo a una sofferenza, offrila a Dio, quindi sempre legato a qualcosa di negativo per l'uomo, di una sofferenza. Invece offrire è proprio donare tutto, io dono la mia vita, quindi gioie, offro dolori. E quindi io do la mia vita a Dio e Lui me la restituisce indietro, quindi io la vivo come se fosse una presa in carico, cioè Dio mi ha dato questa vita, io devo viverla per Lui. Per cui tutte le difficoltà devo viverle nel suo nome, affidandomi a Lui e dicendo come posso risolvere questa cosa, dammi una mano perché io da solo non sono niente.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ed eccoci qui, fratelli e sorelle di Maria Vision, nel nostro momento di preghiera, di raccoglimento davanti al Signore Gesù. Siamo qui riuniti attraverso il suo Santo Spirito per farci confortare da Lui e farci asciugare le nostre lacrime e rinnovare soprattutto nei nostri cuori la certezza che nulla è perduto con Gesù accanto a noi. Chiediamo al Signore di aiutarci a credere sempre di più che Lui è la risurrezione e la vita, anche quando le nostre speranze sembrano sepolte nell'ombra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo ascoltato nella Santa Messa che ci precedeva il Vangelo di oggi, dove c'è il dolore della perdita e c'è il buio dell'incomprensione. Marta ci mostra il coraggio di andare incontro al Signore. Non nasconde la sua ferita, ma la trasforma in una professione di fede limpida, riconoscendo in Gesù la vittoria definitiva sulla morte e sulla solitudine. Preghiamo così. Signore Gesù, quando il lutto e l'amarezza bussano alla nostra porta, donaci la prontezza di venire incontro a te, senza rimanere prigionieri del nostro sconforto. Tu conosci le nostre lacrime, il peso dei nostri dubbi. Asciuga il pianto degli afflitti con la tua presenza e rinnova nei nostri cuori la certezza che nulla è perduto con te. Gesù, tu sei luce del mondo. Aiutaci a consolidare la nostra fede traballante e aiutaci a credere che tu sei la risposta.

risurrezione e la vita, anche quando le nostre speranze sembrano sepolte nell'ombra. Insegnaci la fiducia incrollabile di Marta per proclamare con verità e senza timore che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore nostro Dio, nella casa di Betania hai fatto gustare a tuo figlio Gesù l'amicizia di Lazzaro, l'ospitalità e l'accoglienza di Marta e l'adorante silenzio dell'ascolto di Maria. Concedi anche a noi di condividere con te i nostri affetti, di servire con amore i nostri fratelli e le nostre sorelle e di contemplare sempre nel silenzio la tua parola. Il Signore ci parla ancora con la sua donazione silenziosa qui in questo sacramento dell'altare. Ci chiama a morire di noi stessi per risorgere alla vita autentica della carità. Ci aiuta a discernere secondo una prospettiva di rinascita, una rinascita che vive in Lui, il suo amore che vive in noi. Invochiamo lo Spirito Santo di Gesù che ci aiuti a riflettere su questo mistero d'amore, aprendo i nostri cuori.

Vieni Spirito di verità, vieni Spirito del Padre e del Figlio, vieni per intercessione di Maria, affinché oggi siamo pieni di Te e la nostra vita divenga un capolavoro da offrire a Dio. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Tu, Signore, sai che cosa c'è in ogni nostro cuore. Sai cosa c'è di buono, di cattivo, tutto ciò che dimora dentro di noi. Certi allora di essere ascoltati da Te, con fede Ti richiediamo. Gesù, liberaci dai dubbi, dai sospetti, dalle incertezze e insicurezze che si annidano e proliferano nelle nostre anime, rendendoci tristi e insoddisfatti. Da ogni pensiero e forma di scoraggiamento, Signore, liberaci. E nel caso Tu non volessi liberarci ora, donaci la Tua luce per discernere, conoscere e capire la radice cattiva da cui proviene il nostro scoraggiamento, in modo che, sempre con il Tuo santo aiuto, sappiamo intervenire nel modo giusto per giungere alla guarigione del cuore. Vieni su di noi, Spirito di verità. Scendi ad illuminare la nostra mente e purifica il nostro cuore. Brucia le nostre paure, sciogli le nostre resistenze e donaci la capacità di riconoscere la verità. Guidaci a tutta la verità e insegnaci ad amare con gesti semplici e sinceri. Riversati su di noi, Spirito Santo, per abbattere Satana, per allontanarlo ed umiliarlo. Noi Te lo chiediamo con fede. Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito di verità, nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre vite. Vieni, Spirito Santo, purifica tutto ciò che in noi è impuro. Le tracce delle nostre sofferenze, le ferite ancora aperte dai nostri dolori, la paura della vita. Insegnaci invece ad amare, Spirito Santo, come ci ama e ci ha amati Gesù, che con la sua croce e risurrezione ha permesso che Tu discendessi tra noi per vivificarci. Fa che l'amore trionfi sempre, in ogni luogo. Fallo adesso, Spirito Santo, mentre Ti stiamo invocando.

0: Noi ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Signore Gesù, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito Santo. Con queste parole San Paolo ha voluto dire che lo Spirito Santo può rivelarci quelle cose segrete di Dio che da soli non saremmo mai in grado di intendere. Vieni dunque, Spirito Santo, scendi su di noi e rivelaci ciò che è velato ai nostri occhi e non siamo in grado di conoscere. Vieni, Santo Spirito. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Visione, in questo momento dove voi potete pregare in diretta qui con noi davanti a Gesù e Eucaristia, che arriva nelle nostre case grazie a questo canale 255 di Maria Visione. E noi ringraziamo il Signore Gesù per averci concesso tutto ciò. E ci rivolgiamo sempre a Lui con una preghiera di lode e di benedizione. Vogliamo pregare per tutta la Santa Chiesa Cattolica, per il nostro Vescovo Felice Accrocca, per Papa Leone, per tutti i sacerdoti, le suore, le comunità religiose, affinché possano portare la parola di Dio in spirito di verità. Signore Gesù, illuminali sempre. Ti preghiamo anche per la nostra missione di evangelizzazione, quella di portare la parola di Dio in ogni casa attraverso questo canale di preghiera e di fare esclusivamente solo la volontà di Dio e non la nostra. Invito voi tutti a partecipare e a pregare con noi chiamando il numero 075 81 36 35 per pregare insieme gli uni per gli altri. E come sempre iniziamo dalle vostre intenzioni di preghiera che ci sono arrivate sul nostro numero di WhatsApp. Preghiamo per le intenzioni di Patrizia da Palermo, che prega il Signore Gesù per la pace nella sua famiglia. Tu sai, Signore, metti la tua mano e dona serenità. Preghiere per Gloriana da Modena, che affida Miriam al Signore. e ne prega per la sua guarigione. Domenica, in provincia di Bari, chiede preghiere per Francesco e Giusi. Una preghiera per la famiglia di Andrea d'Albano Laziale, che ci sia pace nel cuore e pace in ogni famiglia. Preghiamo per Anna da Battipaglia, che affida suo figlio. Ti prega per il marito e la figlia. Accogli questo angelo che si chiama Salvatore. Giulio da Cianciana chiede preghiere di ringraziamento per il Signore perché la sua visita è andata bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per Marco da Brescia, che voleva una preghiera per la sua famiglia. Sia lodato sempre nostro Signore Gesù Cristo. Elisa si rivolge con questa preghiera al Signore. Dio, sei il tesoro di tutti, che siamo figli tuoi, che ti cerchiamo con la preghiera, che ti vogliamo seguire leggendo i passi della Bibbia. Dio nostro, ti amiamo sempre e sempre ti custodiamo nei nostri cuori, perché tu appartieni a ognuno di noi. Preghiamo anche per Franca in provincia di Reggio Calabria, che affida la pace nel cuore di sua figlia, per la sua famiglia. Signore Gesù, ascolta il mio grido. Maria Letizia da Lucca chiede preghiere per Giancarlo affinché possa perdonare. Preghiere per Giuseppina da Siracusa e per suo figlio Sebastiano, per la sua salute e guarigione. Signore Gesù, ti prego, ascolta un grido di una mamma e accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, pace e bene, sono Pira da Palermo.
0: Pace bene.
1: Volevo fare una piccola preghiera davanti al Signore per mio padre, perché venerdì deve fare un piccolo intervento all'occhio. Siccome è molto anziano, volevo affidarmi al Signore.
0: Certamente, noi ti aiutiamo a
1: Posso?
0: pregare. Prego.
1: Grazie. Signore Gesù, ti affido a mio papà che sta per affrontare questo piccolo intervento. Signore, tu conosci il suo cuore e sai quante cose ha superato nella sua vita. E io ti ringrazio per questo, Signore. Ma continua la tua opera su di lui. E ti prego affinché i medici e gli infermieri e tutto il personale sanitario possa gestire la situazione nel migliore dei modi. Lo so che è una piccola cosa, ma io mi affido a te, Signore, perché a te niente è impossibile. Io credo in te e nella tua bontà. Amen.
0: Amen, amen. Bellissima preghiera. Il Signore ascolterà
1: Grazie,
0: sicuramente e metterà la sua mano che tutto vada bene. Grazie.
1: Gesù. Grazie sempre, Signora, e grazie a voi. Pace e bene.
0: Pace bene, grazie della tua preghiera. Continuiamo a pregare e preghiamo per Morena dalla provincia di Ravenna, che chiede preghiere per il suo papà, per la sua anima, preghiere per Egidio da Roma, per sua figlia, preghiere per Lucia da Messina, che affida suo figlio affinché possa trovare un lavoro, Signore Gesù, preghiere per Angela da Matera, per la sua famiglia, che sta attraversando un periodo molto difficile. Chiede e invoca l'aiuto della Mamma Celeste. Non farci mancare le tue amorevoli carezze. Cecilia da Leonforte chiede preghiere per la sua famiglia e per i suoi vicini di casa. Preghiere Antonio da Isernia chiede preghiere per la sua salute e guarigione. Chiede aiuto, Signore Gesù. Metti la tua mano. Leonardo da Vittoria chiede preghiere per il fratello Maurizio, per la sua salute e guarigione. Preghiamo per Rita da Trapani, per Antonio, per essere guarito, per la sua famiglia, affinché ci sia conversione nei cuori, e per tutti gli ammalati, i ragazzi, i bambini e gli anziani. Gesù, pensaci tu. Marco da Bologna chiede preghiere di riparazione per quanto è avvenuto a Meggiugorje. E noi per questo facciamo un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Continuiamo a pregare per le vostre intenzioni e preghiamo per le intenzioni di Salvatrice da Porta Empelocre, che chiede preghiere affinché la Vergine Maria abbia pietà di tutte le persone che commettono atti impuri. Preghiere per Anna Luisa d'Agrigento, per le sue intenzioni, in particolare per suo figlio. Preghiere per la famiglia della piccola Sofia, salita in cielo ieri. Questa preghiera ci viene fatta e richiesta da Modena. Lidia, in provincia di Firenze, chiede preghiere per la pace nel mondo intero. Affida Rossano, che si trova in ospedale, e ne prega per la sua guarigione. Santina da Boiano chiede preghiere per i suoi defunti Marco, Domenica e Michele. Preghiere per Miriam da Terni, per Alessandro e Simone, le loro famiglie. Che il Signore possa essere misericordioso. Preghiamo per le intenzioni di Luciana da Roma, che dice: Gesù, confido in te, metto tutto nelle tue mani. Evita Maria, in provincia di Salerno, chiede preghiere per lei, Giuseppe, per Alessia e Assunta e per i loro genitori. Preghiere per Pina da Benevento, per la sua famiglia, per la pace nella famiglia di suo figlio Pietro, per la salute di Luciano. Gesù, misericordia. Patrizia da Prato chiede preghiere per suo figlio Alessandro, per il lavoro e salute, preghiere per lei stessa, per tutti i bisognosi, per l'anima di Papa Francesco e per Papa Leone e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Patrizia, che Dio vi benedica. Preghiamo per Enrica da Mantova, per il suo amico Luca, per la sua guarigione da un tumore. Chiediamo anche l'intercessione di San Carlo Acutis per tutti coloro che hanno questa malattia. Preghiere per Grazia da Parma, per la sua salute e guarigione, per la guarigione anche di Luigi da Nola. Preghiamo per Tiziana da Fiumicino, che affida al Signore la famiglia di Mercedes. Preghiere per Gisella da Torino, per la salvezza della sua famiglia. Signore Gesù, liberaci da ogni male. Libera Simone, Laura, Gilberto e Gisella. Preghiamo ancora per le intenzioni di Raffaele in provincia di Biella, che chiede preghiere per tutta Maria Vision, per tutti gli ascoltatori che sono in difficoltà di salute, di lavoro, di rapporti con le persone, e chiede una preghiera anche per lui, per la sua piccola famiglia, per il suo papà infermo e lui che è senza lavoro. Signore Gesù, ascoltaci. E per tutte queste intenzioni eleviamo un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo per Giovanna da Mondello, che affida tutta la sua famiglia in preghiera. Che ci sia conversione e pace. Preghiere per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima e di San Carlo Acutis chiede preghiere per le sue intenzioni, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Signore Gesù, in te speriamo, tu che puoi tutto, ascolta queste nostre preghiere. Preghiamo per le intenzioni di Concetta da Siracusa, che affida al Sacro Cuore di Gesù, al Cuore Immacolato di Maria e a tutti i santi la sua famiglia. Ne chiede la guarigione per i suoi figli, la conversione, liberazione per gli amici a lei più cari e per tutti gli ammalati. Preghiere anche per Maria Vision. Grazie, Concetta, che Dio ti benedica. Preghiamo anche per le intenzioni di Dina da Andria. Maria da Ciampino affida Giovanni, Claudio, Tonino e Gina per la guarigione. Chiede preghiere inoltre per Chiara, Mattia, Ciro e Gigliola. Preghiamo per Rosanna in provincia di Napoli, che per intercessione di Santa Rita chiede preghiere per un lavoro a suo figlio, preghiere per Cristiano e Tonia, affida al Sacro Cuore di Gesù il loro matrimonio, preghiere per Raffaella da Udine, per i figli Riccardo e Federica, per la loro conversione, guarigione e liberazione. Preghiamo per Carmela da Palermo, che chiede preghiere per suo marito Pino, che è molto aggressivo. Preghiere per i suoi figli. Signore, tu sai tutto, confido in te. Filippo da Palermo chiede preghiere per la sua situazione difficile. Preghiamo per le intenzioni di D'Amato Antonio Domenico, per la sua famiglia, per la famiglia Marotta e per tutta la Chiesa. Pina chiede preghiere. Signore, mi affido a te, prenditi cura di me, dammi la tua forza. Rocca Luigia chiede preghiere per intercessione di Maria Santissima, per suo figlio e per la sua famiglia. Fatima chiede preghiere per Elisabetta e per le intenzioni che porta nel suo cuore. Iola chiede preghiere per suo figlio. Maria Letizia chiede preghiere per la figlia Maria Caterina affinché il Signore la guarisca e la converta. Preghiere per Ivana Rossi. Chiede Gesù, illuminaci con il tuo Santo Spirito affinché possiamo abbandonarci tra le tue braccia e attingere il tuo amore. Preghiamo per Enrica da Mantova e per il suo amico Luca. Preghiere Abbiamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace e bene.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Senta, io volevo fare una preghiera di ringraziamento e di lode al Signore Gesù. No?
0: Bene.
1: E volevo, diciamo, ringraziarlo e lodarlo.
0: Sì, facciamo un gloria al Padre,
1: Sì, gloria al Padre, al
0: Padre, al
1: Figlio e allo
0: Figlio,
1: Spirito Santo.
0: lo Spirito Santo, come era nel
1: Come era in
0: principio,
1: principio, ora e
0: ora e
1: sempre, nei
0: sempre, nei
1: secoli dei
0: secoli dei
1: secoli.
0: secoli.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. E
0: Grazie.
1: poi volevo chiedere,

0: Facciamo un Padre nostro al Signore.
1: Va bene.
0: Padre nostro,
1: Padre nostro
0: che
1: che sei
0: sei
1: nei
0: nei
1: cieli,
0: cieli, sia
1: sia
0: santificato
1: santificato
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga il
1: venga il
0: tuo
1: tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta
0: la
1: la
0: tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come in
1: come in
0: cielo,
1: cielo,
0: così in
1: così
0: terra.
1: in terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi il
1: oggi il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti a
1: rimetti a
0: noi i
1: noi i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come anche
1: come anche
0: noi li
1: noi li
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori,
1: debitori.
0: e non
1: Non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Amen.
1: Amen.
0: Che il Signore metta la sua mano su di te e su tutta la tua
1: Amen.
0: famiglia.
1: Grazie.
0: Grazie di aver partecipato.
1: Grazie a voi,
0: Che
1: grazie a
0: Dio vi
1: voi.
0: benedica.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Preghiamo per Bruna da Velletri che chiede preghiere per una risoluzione familiare molto importante, soprattutto per la serenità delle sue nipotine. Il Signore sa e gli affida tutto. E noi preghiamo per te, per questa tua intenzione, Bruna. E ascoltiamo l'ultimo canto in onore di Gesù che è qui davanti a noi, che ci ascolta.

Il nostro nutrimento dell'anima è proprio la parola di Dio. Leggiamo l'ultima intenzione di preghiera prima di salutarci e preghiamo per le intenzioni di Carmela da Casalnuovo in provincia di Napoli, per i suoi figli Sara, Laura, Antonio e suo marito Vincenzo, per la conversione e per la liberazione da ogni male. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordiamo che oggi pomeriggio alle 16:30 abbiamo un'altra adorazione in diretta e pregheremo ancora insieme per le vostre intenzioni. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: com'è cambiata la tua vita dopo l'incontro col Signore?
1: La mia vita è cambiata radicalmente, perché ho fatto delle scelte proprio di vita molto profonde, e anche tutte le mie giornate sono cambiate, perché la presenza del Signore nella mia vita ha comportato che la messa è diventata veramente il pane quotidiano, la recita del rosario e soprattutto una grande devozione e un affetto filiale per la Madonna. E quindi anche con la mia scelta di fare un viaggio mariano è proprio per ringraziare la Madonna e veramente per sottolineare questo amore che ho per lei, che mi sta guidando da quando veramente ho incontrato il Signore. Tutte le mie giornate, la mia vita veramente è stata segnata dalla sua presenza. E io posso dire soltanto questo, che può sembrare molto strano che dei giovani seguano il Signore, però anche alcuni sacrifici che noi facciamo, perché li facciamo, e a volte sembriamo controcorrente, sembriamo strani e ci dicono che siamo strani, noi li facciamo con gioia, perché è bello, perché a noi piace seguire il Signore, perché veramente abbiamo trovato la risposta, ho trovato, ma tanti insieme a me, quindi parlo al plurale, abbiamo trovato la risposta alle domande che tutti quanti abbiamo nel cuore. Non è possibile che qualcuno non si chieda perché sono qui, chi sono, che cosa devo fare. E posso dire soltanto questo, che essere giovani e vivere la gioventù con il Signore è un valore aggiunto, perché hai tutta la vita davanti e sai che la vita la fai con Lui, e anche se tu sbagli Lui scrive dritto sulle righe storte, e soprattutto sai che per Lui sei importante e non entri nella mentalità dello scarto, in questo circolo vizioso del consumismo, e quindi veramente tu sai che sei una persona, sei un essere prezioso e impari ad amare te stesso e anche ad amare gli altri.
0: Aver incontrato il Signore è una gioia che riempie il cuore. Tu puoi portarci la tua testimonianza anche relativamente al fatto di come vivere una vita di fede, nello specifico una vita casta anche prima del matrimonio, in una vita, diciamo, di due ragazzi fidanzati che si stanno avvicinando al matrimonio. Puoi darci la tua testimonianza riguardo questo?
2: Sì, allora, diciamo, io ho riscoperto questo valore 4 anni fa, e per me è stata una grandissima gioia, una grandissima anche

0: senso di libertà. Perché io credo che oggi i ragazzi siano molto schiavi anche della sessualità, di una sessualità che comunque va contro i comandamenti di Dio. Perché c'è un comandamento di Dio che dice non commettere atti impuri, no? E oggi noi questo comandamento penso l'abbiamo totalmente messo da parte. E molti ragazzi non lo viviamo perché non lo sappiamo, semplicemente perché nessuno ce ne parla. Anche all'interno della Chiesa purtroppo a volte si tace, invece è bene cominciare a parlare di nuovo di castità prematrimoniale, perché è un qualcosa che ci prepara alle grandi scelte. La castità è un, come dire, un dare valore a se stessi, è Dio che ci restituisce la nostra dignità di figli. Ed è un qualcosa anche, secondo me, molto bello, sia per chi un giorno magari deciderà di consacrarsi, per chi sente magari la chiamata alla consacrazione, ma anche per chi magari decide, soprattutto per chi decide di mettere su famiglia, perché è un qualche modo prepararsi a dare delle basi solide alla famiglia e stare un giorno davanti al proprio marito, alla propria moglie e dire: io ti ho aspettato. Magari ti ho aspettato da sempre, per i più fortunati, oppure, come è successo nel mio caso, da questo momento in poi, dal momento della mia conversione, ti ho aspettato. Questo è quello che vorrei dire un giorno io a mio marito. Quindi volevo anche dire che comunque anche l'abito bianco ha un valore, non è una moda per noi cattolici, ma è un qualcosa, diciamo, che ci deve rispecchiare. Quindi per me, ecco, la purezza e nel caso specifico la castità mi ha dato la felicità vera, cioè riscoprire comunque un qualcosa di profondo che in realtà penso ognuno di noi ha nel cuore, perché la castità è qualcosa che fa parte di noi, solo che oggi la società ci porta a tutt'altro, ti dice se vuoi essere felice, che ne so, drogati, vai in discoteca, ti spinge a cercare il Signore là dove non c'è. Mentre il Signore vuole farsi trovare e penso che, ecco, la castità sicuramente sia una delle vie per arrivare a questo. Quindi beati puri di cuore, perché vedranno Dio.
1: Michele, non è sempre tutto rose e fiori. La responsabilità di portare la fede, testimoniare la fede, alle volte è un percorso difficile. Cosa senti tu in questo momento della tua vita di voler affidare al cuore puro di Maria?
2: Ma la fede è una forza. La vita spesso non è rose e fiori, ma se noi pensiamo abbiamo alla base una serenità, perché noi siamo figli di Dio, e già questo è un grande dono. Ma avere la fede non è un qualcosa di astratto, ma un qualcosa di concreto che noi possiamo e dobbiamo sentire tutti i giorni. Probabilmente l'abbiamo sempre avuta, ma non ce ne siamo neanche accorti, perché tante belle cose magari fatte e ottenute senza ringraziare il Signore. Solo successivamente, dopo una conversione, dopo una crescita nella fede, una crescita spirituale, ci siamo accorti che la vera causa, in senso ovviamente positivo, è comunque Lui. E quando noi ci potremmo abbattere per qualcosa, la fede è il nostro rifugio, perché noi sappiamo di non essere mai soli. Basta prendere anche il Vangelo per vedere che lo stesso Gesù Cristo è stato addirittura crocifisso, tentato, è stato nel deserto tanti giorni senza bere e mangiare, eppure la sua fede l'ha salvato, ha salvato lui così come ha salvato tanti. E questo è una cosa che è un privilegio che ognuno di noi ha quando riesce a essere consapevole della fede e dell'amore di Dio. Un padre buono che a volte io mi chiedevo, le prime volte che andavo a confessarmi, ma perché Dio deve amarci così tanto? Cioè, io sono un peccatore, lui così potente, che se ne fa? Perché deve per forza perdonarmi? Probabilmente una risposta univoca non c'è, ma alla fine è un po' come un padre di famiglia che ama il figlio in qualsiasi caso. Ma qua bisogna ovviamente ingigantire il tutto. Lui è il padre di tutti, un padre buono e misericordioso, e chi meglio di lui, tramite la nostra fede e tramite anche coloro che promuovono la fede in ognuno di noi, cioè i sacerdoti, i vescovi, i nostri pastori, soprattutto anche il Santo Padre, ci aiutano a non sentirci mai soli e quindi a rendere sempre tutto rose e fiori.

0: Benvenuti carissimi fratelli, sorelle che ci state guardando. Intanto ben trovati dopo questa pausa natalizia, almeno qui dagli studi di Trapani. Sono Sabina Braschi, sono in compagnia di una carissima signora trapanese. Ancora la vogliamo definire trapanese, anche se vi racconto un po' la sua storia tra un po' e forse per certi aspetti non lo è più. Però le origini rimangono quelle.
1: Sì, assolutamente, non le nego.
0: Prima di presentarvela approfonditamente, voglio ricordare a tutti che potete chiamare allo 071 7501 707 perché anche oggi siamo in diretta televisiva da Trapani per una puntata di questa rubrica che si intitola Dialoghi in cammino. Potete scrivere su 349 9370 847 e commentare o eventuali domande che volete fare alla signora che vi sto per presentare, la dottoressa Vita Anna Maria Zinna. Grazie.
1: Benissimo.
0: Per essere con noi.
1: Grazie soprattutto per avermi invitata, invece, perché l'ho trovato un po', mi ha sorpreso, devo dire, mi ha sorpreso perché pensavo di fare una cosa assolutamente banale, avevo solo seguito il mio istinto e mi ritrovo ad essere intervistata. Per una cosa che è la mia vita,
0: effettivamente,
1: insomma.
0: Non è, insomma, sono di quegli incontri che possiamo definire delle dioincidenze, non delle coincidenze, perché ci siamo incontrate, ci conoscevamo probabilmente da anni or sono, entrambe trapanesi, ma la vita ci ha condotto per strade totalmente diverse, ci siamo rincontrate un giorno in una tavola. Ed eccoci qui adesso invece a parlare di questa meravigliosa, quasi fiabesca vita, per quanto provenga da un dolore molto immenso, di Vita Zinna. Allora, descrivicela tu, parlaci tu, che cosa è successo nella tua vita che ti ha portato fuori Trapani?
1: È un ricordo che è ancora, dopo tanti anni, estremamente doloroso, perché ritengo che il dolore più grande è quello di subire un'ingiustizia. E le ingiustizie, nonostante passino gli anni, nonostante poi qualcheduno ci dia ragione, lasciano delle ferite che magari smettono di sanguinare, ma non smettono mai di far male. E comunque adesso io ringrazio quelli che tempo fa ho chiamato i miei guzzini, perché senza di loro non sarei quella che sono adesso. Ma faccio un veloce excursus, se vuoi,
0: certo,
1: giusto per
0: certo,
1: non lasciare
0: sì,
1: questa curiosità.
0: Per cercare di inquadrare, ecco,
1: sì.
0: Il perché poi è nato quello che adesso descriveremo.
1: E allora era il lontano 2008, che è un anno particolare per coloro che sono addetti alle aree finanze, lavoravano in banca come me. Io ero funzionario, quasi dirigente direi, del il Banco di Sicilia, che ancora è l'ultimo anno in cui si chiamava Banco di Sicilia. E il 3 novembre del 2008 venne acquisito dall'attuale gruppo globale Unicredit e trasformò una banca che era una banca, poteva avere le sue pecche, non era lontana dall'essere, diciamo, non era perfetta assolutamente, ma era una banca dove ancora determinati valori, determinati rapporti umani che dicevano sì, venivano considerati, tutelati, valutati con più o meno distacco per come si deve essere e soprattutto non si andava a verificare solamente un rapporto dato dai numeri o da bilanci, che poi insomma negli anni hanno fatto capire che sono le valutazioni più sbagliate. E comunque dopo 21 anni di direi onorata carriera, perché ne vado orgogliosa tuttora, e mi sono ritrovata ad essere un giorno chiamata e ad avere detto che dall'indomani non avrei più dovuto tornare in banca perché nessuno aveva più bisogno di me.
0: Quindi un licenziamento con effetto immediato.
1: Sì, un licenziamento che nasceva, aveva delle origini, perché mi sono chiesto, perché non mi è stato motivato inizialmente, quindi ho cercato di capire cosa avessi fatto di sbagliato, visto che ero stata promossa proprio 3 settimane prima, quindi non si promuove, sì, esatto. Ma comunque in realtà era successo che io mi ero ribellata, rivoltata, assolutamente opposta, fermamente opposta alla... al modo di fare banca, il modo nuovo di far banca, che era quello di utilizzare degli strumenti finanziari che nascondevano dei rischi assolutamente inaccettabili dai piccoli risparmiatori. Quindi i piccoli risparmiatori, avevo assolutamente contezza che avrebbero perso, non certezza ma contezza, perché la certezza nessuno lo ha, ma potevano verificarsi delle condizioni come poi si sono verificate e avrebbero perso tutti i propri risparmi, tutti, e avremmo generato come banca esattamente l'opposto di quello per la banca, per cui la banca deve prodigarsi,
0: certo.
1: La banca deve salvaguardare gli interessi dei propri clienti, certo, e non deve utilizzarli in maniera ignara. Poi se qualcuno vuol rischiare, che rischiasse pure, ma insomma non voglio farla lunga. Certamente ho messo al primo posto la mia integrità morale. La mia integrità morale era quella che io volevo non solo dormire sonni tranquilli, ma farli dormire agli altri colleghi. Quindi ho ritenuto corretto informare i miei collaboratori dei rischi che potevano, a cui si poteva andare incontro sottoscrivendo queste sorte di
0: strumenti. Sì. Ora, non entrando nel dettaglio, però avendo capito quindi che c'è stato un licenziamento che poi è stato considerato illegittimo perfino dalla giustizia, per cui diciamo questa vittoria perlomeno a livello legale c'è stata, è successo però una cosa assolutamente, secondo me, importante, fondamentale, cioè che la dottoressa Zinna cambia totalmente vita, cioè è costretta per un certo verso a farlo, perché deve lasciare il proprio lavoro.
1: Sì, lascio il mio lavoro dopo 21 anni, per cui significa tutta la mia vita, avevo 46 anni a quell'epoca, e tutta la mia vita l'avevo trascorsa lì, quindi non avevo un'identità diversa, avevo privilegiato il mio lavoro, i miei clienti, la mia storia di banca. Ecco, ero piuttosto conosciuta ed apprezzata, sì, in, sì, città, e purtroppo questa città può anche diventare troppo piccola nel momento in cui si viene additati anche per avere fatto qualcosa di buono, perché poi non è detto che la verità fosse venuta a galla immediatamente, ma ci è voluto anche del tempo, le lungaggini legali, burocratiche, eccetera. Quindi quando mi rendo conto che comunque avrei dovuto reagire, ma a parte dall'aspetto legale, avrei dovuto reagire con me stessa, avrei dovuto dire a me stessa perché tanto dolore, perché l'ingiustizia fine a se stessa deve restare tale. Cerchiamo di capire perché il Signore mi ha portato su questa via del dolore, perché il mistero del dolore deve essere interpretato. E allora da lì c'era un messaggio, il messaggio era quello: vai a cercare la tua vita altrove, perché probabilmente qui hai fatto abbastanza, o non è più questo il tuo mondo. L'ho interpretato in questo modo. E allora, come ho raccontato quel giorno al tavolo,
0: sì,
1: vado in India perché mi trovo un altro lavoro, perché dovevo comunque sopravvivere.
0: Quindi ti sei trasferita?
1: Sì, non senza difficoltà. Vado in India, dico, per caso, e ci resto per amore. Perché per amore, non perché mi sia innamorata solamente dell'India. Io mi sono innamorata di quello che l'India ha saputo vedere dentro di me, ha saputo farmi vedere. Io ho conosciuto me stessa in India, ho conosciuto me stessa il giorno che non avevo acqua, che non avevo luce, che non sapevo come poter arrivare alla sera o all'indomani, ma ho conosciuto l'India, non quella degli alberghi, quella importante, dei 5 stelle, del giro del Rajasthan. Sono andata in un'India che è la parte più povera, il sud, perché diceva Bertoli, se non ricordo male, tutto il mondo, il sud è uguale, è sempre la parte più povera.
0: È sempre la parte più povera, è vero.
1: Il sud dell'India è di una povertà, io non direi disumana, perché la povertà non è mai disumana, sono gli uomini che la fanno diventare disumana, se fanno perdere la dignità. È una povertà che è dignitosa perché, sì, perché non si desidera, non si ha brame per qualcosa di diverso da quello che si ha. Si ha niente, ma non si ha brame di niente. Per certi aspetti fa male perché non si hanno desideri. L'unico desiderio è quello della sopravvivenza. L'ho provato anch'io, ho voluto capire, perché solo attraverso l'esperienza personale si può arrivare a capire il dolore degli altri, e quindi bisognava dormire sulle strade se era necessario, con chi dormiva sulle strade, per capire quali fossero i rischi della notte e quelli del giorno, del mattino. Ma perché vengo trattenuta in India? Quindi c'era andata per lavoro un giorno, per caso, piuttosto ero in albergo, piuttosto che uscire dall'uscita principale, per errore, ero distratta, pensierosa, esco dall'uscita secondaria dove tenevano i recipienti della immondizia, non la differenziata. C'era di tutto e di più. E tra il tutto e il più c'erano dei bambini che facevo fatica a capire che fossero bambini, che fossero tali, perché non erano in posizione eretta, rovistavano nell'immondizia come fanno i cani e non utilizzavano... non vorrei ferire.
0: No, bisogna piuttosto denunciare queste cose in modo tale che si prenda maggiore consapevolezza di due cose. Io penso sempre della fortuna di vivere in un paese come l'Italia, che è comunque un paese ricco, e noi invece ci lamentiamo della sciocchezza e della ignoranza, perché proprio perché ci lamentiamo della sciocchezza ignoriamo i reali problemi che appartengono ad altri paesi, non per questo lontano da noi, non per questo, non perché sono dall'altra parte adesso dell'oceano significa che non ci appartengono.
1: Non ci appartengono, e secondo me i nostri figli, io dico sempre alle mie amiche che hanno bambini, io non ho avuto la fortuna di avere figli naturali, ma adesso poi vedrai quanti ne ho. E dico, bisognerebbe ogni tanto far vivere loro un poco d'India, perché così non avrebbero tutti i capricci, non farebbero tutti i capricci che fanno adesso, ma anche noi, non solo i bambini, quante cose inutili noi abbiamo, io per prima, in questi giorni di tavole imbandite, quanti sprechi,
0: sì, quante altre
1: tavole non avevano neppure la pasta con l'olio del parmigiano, voglio dire, il parmigiano se lo sognano, vuol dire, quanti non avevano l'essenziale e quanti di noi
0: abbiamo buttato chissà quanto cibo in questa giornata di festa.
1: Quindi, tornando un poco all'excursus, vedo questi bambini che si atteggiavano a cani, non perché stessero giocando, il gioco non apparteneva a loro, ma ho notato che non si reggevano in posizione eretta. Quindi ci doveva essere qualche cosa di strano, o fossero i bambini malformati, oppure... Quindi ho cercato di avere notizie. Curiosando, ho trovato assolutamente tabù, nessuno rispondeva alle mie domande. E ovviamente io sono sempre quella che ha detto di no ai giganti, no? Quindi figurati se mi mi fermassi
0: davanti
1: a un silenzio,
0: un'omertà,
1: a un'omertà, brava, ecco, questo è il termine, davanti a un'omertà. Quindi ho cercato di approfondire fin quando sono riuscita a trovare una, a incontrare, sempre lì per caso, non coincidenza ma Dio incidenza, una signora indù, di religione indù, ma con un'apertura mentale straordinaria, benché avesse oltre 80 anni, perché la quale mi ha un po' spiegato la natura, il perché di queste, di questo silenzio, e il perché di questo silenzio su questi bambini.
0: Sì.
1: Questi bambini sono i cosiddetti baby dog, che nella traduzione inglese potrebbe sembrare cuccioli, ma in realtà sono bambini cani che vengono allevati dai cani, perché vengono abbandonati dai genitori.
0: Mamma mia.
1: Non quando sono neonati, perché non sopravviverebbero, ma quando i genitori si accorgono che i bambini non hanno la capacità di articolare la lingua, quindi non sono necessariamente sordomuti, ma hanno della difficoltà a parlare o ad articolare il linguaggio di qualunque tipo, anche il linguaggio gutturale, che è quello che in India.
0: Quindi
1: poi,
0: se i genitori si accorgono che c'è una malformazione articolare, mandibolare, non lo so, che non gli permette di parlare bene, questi bambini vengono abbandonati.
1: Sì, una delle ipotesi. La seconda è quella ancora peggiore, che questi bambini vengono venduti. Ma il bambino ad un anno, no, mi spiace, adesso non vorrei entrare in cose molto
0: diciamolo, però, se c'è qualcosa da dire, bene conoscere, perché non ce ne rendiamo conto.
1: Il bambino ad un anno ha comunque già percepito determinate nozioni elementari, perché questo ho imparato, studiato, ho cercato di approfondire, quindi sa che non è un animale, ma viene mandato con gli animali, perché secondo le credenze popolari, e chiaramente non religiose, non stiamo parlando di religione, ma di una credenza dei villaggi sperduti dell'India, è che nella vita precedente, quindi si crede nella reincarnazione, e nella vita precedente ci si è macchiati di un reato tale, di un peccato tale, che si sconta nella successiva vita, nascendo in una forma inferiore rispetto a quella umana, che è la forma inferiore rispetto a quella umana, è quella praticamente quasi animalesca, ma che in realtà non è così, perché il bambino non parla perché è sordomuto, perché è una malformazione, ma non perché è più vicino a un animale piuttosto che a una persona.
0: Certo. Quindi tu ti sei accorta di queste realtà abbastanza evidenti, perché insomma sei venuta a conoscenza di questi bambini, li hai visti?
1: Sì, ma poteva vederli chiunque, non ero solo io ad averli visti.
0: Però tu ti sei posta il problema.
1: Mi sono posta il problema, come sempre, io non mi sono, quando c'è un problema, non mi sono mai girata dalla parte opposta.
0: Non mi riguarda, vado avanti.
1: Di chiunque sia il problema, non dico che diventa mio, qualche volta l'ho fatto pagando le conseguenze, ma di fatto dico il problema va affrontato, di chiunque sia il problema, quantomeno si deve affrontare. In quel caso ho affrontato il problema cercando di capire perché questa mentalità così lontana da quella che è la spiritualità indiana, come potesse esserci questa coesistenza? E invece è la stessa spiritualità per certi aspetti che porta, che conduce a questo, perché il karma, accettazione, non bisogna modificare il percorso delle cose, lasciare che tutto avvenga. Ma lasciare che tutto avvenga, in quel caso stiamo parlando di bambini innocenti, alcuni di loro avevano delle malformazioni lievi che potevano essere recuperate, come sono state poi recuperate.
0: Bene.
1: Quindi da quel momento in poi conosco il problema, non ne conoscevo la soluzione, però comincio a inventarmi, diciamo, tutti i possibili contatti che potessero aiutarmi a capire di più, perché solo capendo di più si
0: ecco
1: poteva.
0: Appunto, tu arrivi in India, ma già avevi, come dire, dei riferimenti, delle persone che potessero crearti una rete, perché una rete di contatti per creare qualcosa, qualsiasi cosa, immagino ci voglia.
1: Sì, io arrivo in India per lavoro, ero stata chiamata allora dall'Università di Bologna per un progetto che aveva anche del sociale, altrimenti non avrei accettato, un progetto di pannelli solari, portare l'energia nei villaggi sperduti dell'India. Sì. E questo significava anche migliorare le condizioni della vita di coloro che abitavano in questi villaggi remoti. Quindi una rete di conoscenze professionali, sì, una rete di conoscenze che poi ho sviluppato di persone con aperture mentali straordinarie, sì, ma nessuno, e tutt'oggi nessuno degli indiani può ufficialmente mettersi contro. Allora ipotizziamo che nella nostra legislazione diversi handicap vengono considerati handicap e quindi si ottengono anche dei sussidi,
0: cioè, sì.
1: Sì. E in India c'è una cosa simile, tranne l'essere sordomuti o tranne avere malformazioni al palato che non consentono l'articolazione.
0: C'è una motivazione, quella religiosa, quella della credenza, della tradizione.
1: Nessuno ce lo dirà mai, certamente io, grazie sempre alla Dio incidenza, sì. Mi sono seduta un giorno mentre ero in uno dei voli in India accanto ad una signora che poi, con la quale insomma ho iniziato a dialogare in un lungo volo, che poi mi ha detto ma perché vuoi fare qualcosa? E ho detto perché non farla? E allora lei ha probabilmente ha letto in questo perché non farla non una voglia di diventare famosi, perché era lontanissima dal mio credo, ma una voglia veramente di aiutare e di non voltarsi dall'altra parte, a capire un problema nella sua vera consistenza. A quel punto, da un contatto ad un altro contatto, mi è stato detto che questi bambini in genere venivano abbandonati, c'è anche un modo in cui vengono abbandonati nelle nottate di luna piena vicino ai corsi d'acqua, in modo che diciamo si dà in qualche modo una speranza del vivere, perché chi va sono gli animali selvatici che vanno sui corsi d'acqua durante la luna piena. Per cui mi sono trovata qualcheduno che mi accompagnasse vicino, che conoscesse i corsi d'acqua,
0: certo.
1: E cominciai a recuperare questi bambini uno ad uno.
0: Ma non ci posso credere. Li hai portati a casa dove vivevi tu?
1: Che fare?
0: Tu?
1: Sì, sì. Che fare? E quindi fino a 8 sono riuscita, insomma, a gestirli da sola. Poi però nel frattempo ho visto che, e me lo aspettavo questo, che sì, l'animo degli altri si è ammorbidito.
0: Ah, ecco. Quindi il tuo gesto è stato esempio per altre persone che poi ti hanno seguito?
1: Sì, sì,
0: questo
1: assolutamente.
0: È stato bello.
1: Infatti, perché io insistevo? Devo capire perché. Perché conoscendo la fonte poi curi il problema.
0: Ma la legge indiana giustifica che tu hai questi bambini a tuo carico? Cioè è come se fosse una forma di adozione?
1: No, adesso ci arriviamo. Da quel momento diciamo che c'è stata un'evoluzione, mm-hmm, perché da un fatto di
0: emergenza, vedere cosa
1: di emergenza,
0: fare, sì,
1: vediamo di sottrarli, sì, a questo, a contatti con la Sadhana School e la Clark School, che sono delle scuole che esistono in India per classi sociali elevatissime, che hanno delle rette che non possono essere pagate, sostenute da nessun altro se non agli appartenenti
0: alle caste alte, perché ancora ci sono le caste in India.
1: Legalmente no, ma anche da noi ci sono le caste.
0: Beh sì, hai ragione.
1: Non le chiamiamo caste, hai le chiamiamo ragione. Classi sociali, le,
0: sì,
1: chiamiamo,
0: le chiamiamo classi sociali.
1: Network, ma in fondo.
0: In fondo sono quelle, solo che magari lì è più stridente,
1: sì,
0: la differenza,
1: sì, sì.
0: Perché almeno mi risulta che c'è la classe veramente alta, sì, super ricca, e invece tutto il resto.
1: Ci arriveremo anche qui, di sto passo ci, sì, arriveremo anche qui.
0: Anche
1: se,
0: noi.
1: Se continuiamo a voltarci dall'altra parte. Parte, quindi la sensibilizzazione
0: è una cosa importantissima, che è l'obiettivo di questa trasmissione. Io spero veramente che in tanti ci stiano seguendo, e comunque mi riprometto nel palinsesto di mettere anche le repliche di questa chiacchierata. Non è un'intervista, è un modo anche personale, che ho studiato molto Madre Teresa di Calcutta. Sì, veramente l'ho studiata perché mi conosco il coro che dirigo, facciamo dei concerti a lei dedicati, e io la presento, e quindi l'ho dovuta studiare, la sua biografia, la sua storia, le sue letture, e devo dire che queste denunce da lei sono state fatte in maniera chiara, come sì, era lei, chiara proprio,
1: sì.
0: Poi c'è una sorta di sordità mondiale che nel suo periodo lei ha vinto, perché era un'espressione mediatica talmente importante che è riuscita a vincere anche l'omertà o la falsità ipocrita di questa società benestante capitalistica in cui noi veramente affondiamo le nostre radici, e poi come gli struzzi immergiamo la nostra testa, quindi anche le nostre intelligenze. Invece lei è riuscita un po' a far riemergere tante coscienze.
1: Si è guadagnata tanti nemici.
0: E si è guadagnata tanti nemici. Proprio ieri ho fatto un concerto su di lei dicendo queste parole, perché poi chi fa si guadagna tanti nemici.
1: Sì, sì, sono abituata ad avere dei nemici, e poi io sono davvero una matitina piccolissima nelle mani di Dio. Non sono Madre Teresa di Calcutta che ha saputo veramente, io non dico lenire la sofferenza di tanta gente, ma prendersi cura nella parte finale della vita di tanta gente, perché in India
0: dare dignità alla morte.
1: Dare dignità alla morte è forse più importante di dare dignità alla vita, quindi bisogna rispettare le varie culture.
0: Per lei era così. E poi le dicevo una cosa importantissima: guai dire ma io non sono Madre Teresa di Calcutta, perché si significa veramente prendere una scusa, perché invece ciascuno nel suo piccolo chiaramente può fare tante, poi Dio,
1: sì,
0: agisce.
1: Sì, sì, sì, basta iniziare, e poi è come, ecco, spargere positività.
0: Sì.
1: Quando qualcuno gli dice: quando ti vedo io mi sento meglio. Io non dico che ho queste caratteristiche, non dico che ho questo dono, ma certamente sono una persona diversa. L'India mi ha modificata, mi ha resa più responsabile, mi ha resa più consapevole e mi ha resa più semplice. Quindi nella semplicità poi si trova la ricchezza.
0: Tu dici India perché è l'India in quanto culturalmente è questo che ti ha colpito, o l'India come povertà, per cui qualsiasi posto povero potrebbe essere l'Africa,
1: sì,
0: come potrebbe essere le periferie delle,
1: sì,
0: nostre città.
1: Sì. Dici assolutamente bene, quasi mi leggi nel pensiero. Quando mi chiedono cosa posso fare per te, per voi, io dico grazie, pregate e cercate le Indie che sono dietro l'angolo.
0: Certo.
1: Perché l'India non è in India, l'India è ovunque. Per India immediatamente il nostro cervello funziona, che connette le immagini che ci sono state lasciate dalla televisione, dai vari libri, dalle esperienze vissute da altri, per chi non le ha vissute veramente. L'India si pensa alla fame, alla carestia, alla povertà, e c'è. Ma c'è anche fame, carestia e povertà in altri aspetti dietro l'angolo.
0: Certo,
1: perché
0: certo. Veramente le abbiamo in qualsiasi posto. Se vogliamo fare, c'è sempre da fare, insomma.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, sì, basta voler, basta non girarsi dall'altra
0: basta
1: parte.
0: Basta non girarsi e non vedere
1: basta
0: il problema.
1: Basta non girarsi dall'altra parte.
0: Allora, ritorniamo quindi a questi bambini che tu sostanzialmente dai fiumi recuperavi.
1: Ad
0: veramente
1: una all'inizio.
0: Incredibile.
1: Quindi poi parte in casa, ma in maniera molto alla buona, come dire, ospitiamo, vediamo che cosa fare. E poi io avevo bisogno di uno spazio diverso, ma senza bisogno che lo cercassi, una signora che aveva saputo, quella di cui ti parlavo prima, che avevo incontrato all'inizio della mia avventura in India, che aveva saputo che io stavo facendo sul serio, che io in India mi ero trasferita e che effettivamente facevo dell'India il mio domani, il mio presente.
0: Sì.
1: E aveva in mente di fare qualcosa per noi. Qualcosa era semplicemente darci un posto dove stare e riconoscerci, non come associazione, perché sì, ci sono delle associazioni che funzionano, ma in India, sai, non conoscevo bene l'India tanto da potermi fidare di uno piuttosto che di un altro,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Potevo essere strumentalizzata, finire nelle mani sbagliate,
0: certo,
1: e non si...
0: giusto, la prudenza in questi casi non è mai
1: volevo
0: troppa,
1: estremamente, quindi mi fidavo solo di me in quel momento, perché è di pochi altri cui istintivamente il Signore mi aveva messo sul cammino. Quindi questa signora anziana aveva una proprietà semidiroccata, comunque uno spazio vuoto, recintato, perché questa è una cosa importante, la sicurezza,
0: certo,
1: per questi bambini era, certo, più importante. E lì abbiamo pensato che si potesse tornare a sorridere, ecco perché si chiama il Giardino dei Sorrisi.
0: Il Giardino dei Sorrisi.
1: E abbiamo costruito, non pietra su pietra, perché c'erano già delle pietre lì, bisognava semmai levarle, c'era il problema dei serpenti, c'era il problema dei servizi, c'era il problema dell'acqua, ma tutti i problemi affrontati ad uno, guardati in faccia, hanno una soluzione. E quindi pian piano ad ogni problema si è trovata una soluzione. Poi tanti anni fa, credo che sia stato 5 anni fa, parlando con degli amici qui di Trapani, venendo per una, per un periodo di riposo, mi è stato offerto: ma perché non ci incontriamo tutti, mettiamo qualcosa tutti insieme e cerchiamo di sistemare questo plesso diroccato, sì, che hai comunque, sì, ricevuto.
0: Bello, bella iniziativa trapanese,
1: chapeau
0: ai trapanesi che
1: Secondo gli amici, non so,
0: sì,
1: se posso fare i nomi di queste persone.
0: Perché no?
1: Salvatore Candia, Giuseppe Giuffrè e tutto il gruppo, insomma, perché lì tutta la famiglia di Peppe De Fiori, io lo chiamo, Peppe De Fiori.
0: No, vabbè. Comunque, un gruppo di trapanesi, quindi chapeau a tutti quelli che,
1: sì,
0: hanno partecipato.
1: Che hanno partecipato ad una serata io non l'ho vista come una serata di beneficenza, l'ho vista come una serata del fare.
0: Bello, bellissimo.
1: Quindi non era una serata di beneficenza in cui qualcuno mette qualcosa, qualcuno vuole fare qualcosa, quindi qualcuno ha cucinato, qualcuno ha cantato, qualcuno ha strimpellato con la chitarra. E altri soprattutto si sono dati da fuori, Di Pasquale, Peppe Di Pasquale.
0: Ah sì, Peppe Di Pasquale,
1: con,
0: sì,
1: Astrid, con tutta la famiglia. E qualcuno ha voluto, siamo sempre lì in alto, che quel rudere in India si potesse ristrutturare.
0: Ecco, tu di questo rudere ristrutturato attraverso queste erogazioni, insomma queste donazioni liberali, sei riuscita a fare la casa di questi bambini.
1: Sì, la casa, la scuola e la
0: anche
1: vita e il futuro, perché questo è avvenuto, diciamo, siamo partiti 7 anni fa, alcuni di questi bambini erano piccoli, altri man mano mi sono arrivati, io non so come mi siano arrivati, probabilmente anche le mamme volevano dare un futuro ai loro figli, perché lì probabilmente qualcuno,
0: anziché lasciarli sul fiume, stavolta li lasciavano,
1: esatto, li lasciavano, e quindi
0: già meglio, dai.
1: Da 7 adesso siamo a 38.
0: 38 bambini. E mi incuriosisce, legalmente come li...
1: Legalmente questi bambini sono riconosciuti come... pronti per essere adottati. In realtà nessuno li adotterà, ne sono consapevole, e non credo che sia anche giusto adottare questi bambini e portarli via da quella realtà che comunque è una realtà che in qualche modo rispecchia la loro vita.
0: Ovviamente ci sono dei canali istituzionali che consentirebbero di
1: ci sono dei canali istituzionali, certo, che sono paralleli e che con i quali, diciamo, non collaboro strettamente, perché il mio principio è quello di far sì quanti più bambini possibili vengano salvati. Poi questi bambini devono essere seguiti, perché salvarli e poi non dargli una vita, devono essere seguiti. Quindi abbiamo 4 insegnanti, perché come stavo accennando prima ho creato una sorta di alleanza strategica con una scuola Sadhana, che Sadhana significa l'arte del fare, e la Clark School, che è questa scuola per ricchi sordomuti, perché abbiamo anche i sordomuti che sono ricchi, fortunati a nascere nelle famiglie giuste, certo. E in quel caso poi il problema non si
0: non
1: pone.
0: Non c'è la reincarnazione lì?
1: Diciamo si supera il bigottismo. E allora cosa succede? Succede che le famiglie che pagano la retta, che hanno la possibilità di pagare la retta nell'altra scuola, la scuola, la Clark School ricca, diciamo così, sì, in qualche modo sovvenzionano anche l'educazione dei bambini che non hanno la fortuna di avere genitori. Quindi è come dire, sono due realtà in parallelo,
0: sì,
1: con gli stessi insegnanti, quindi non c'è una sperequazione. Quindi
0: per la libero volontariato di questi insegnanti.
1: Sì. Libero volontariato di questi insegnanti, ma anche un contributo finalizzato al pagamento delle spese a cui gli insegnanti vanno incontro, sostenuto dalle famiglie che hanno bambini con simili problematiche, ma
0: che economicamente,
1: bene, possono permettersi di dare loro una,
0: c'è un'istruzione. Anche una forma di sensibilizzazione.
1: C'è una forma di sensibilizzazione che è stata avviata recentemente. I primi 3 anni sono stati 3 anni di grande sforzo, di grande sforzo,
0: difficoltà.
1: Sì, ma mi portavo le valigie da qui con tutto quello che poteva essere utile.
0: Immagino pure che proprio ci hai messo del tuo, i tuoi soldi, la tua. Sono missioni che una volta che vengono accolte prendono la totalità della persona che se ne è in testa il progetto, la mission. Quindi io immagino che ci sia stata una totale abnegazione tua a 360 gradi.
1: Sì, perché se torniamo, facciamo un brevissimo passo indietro, che è quello del mio contributo, che poi non è un contributo in realtà. Tutto quello che io avevo è stato, che ho recuperato, diciamo, da queste ingiustizie, è stato interamente dedicato al rifacimento.
0: Perché
1: ma era giusto così, perché altrimenti la sofferenza non avrebbe avuto una ragione d'esserci, perché altrimenti io non avrei potuto spiegare tanto dolore. Questo dolore, il mistero del dolore, è stato svelato, era finalizzato a costruire qualcosa che adesso è anche un po', c'è quasi in India adesso quasi una gara di solidarietà a chi può sostenere uno di questi bambini. Quindi siamo passati
0: a che non venivano manco considerati, che non se ne sapeva l'esistenza, a che c'è una gara di solidarietà a chi può aiutare.
1: Adesso sì, tant'è vero che io ringrazio tutti, sì, le cose di Dio, ringrazio tutti, assolutamente tutti gli amici che hanno sempre e costantemente continuano a dirmi cosa posso fare per te. Io dico fai qualcosa qui, perché io non, grazie a Dio davvero, siamo autosufficienti. Sì.

0: grazie a quella cena del fare, sì, del popolo, sì. La seconda volta dopo un terribile ciclone che ha completamente distrutto tutto quello che avevamo costruito, ma il Signore ha mandato il rimborso di tutte le fatiche, non so come, insomma, ci sono, noi siamo autosufficienti perché abbiamo le mucche.
1: È bellissima
0: con cui
1: questa testimonianza, perché ti fa rendere conto che quando le cose sono di Dio, la provvidenza arriva sempre.
0: Sì,
1: comunque.
0: Assolutamente. Io non ho il minimo dubbio adesso che questa.
1: Si potrebbe estendere il Giardino dei Sorrisi ad altre zone dell'India.
0: È già esteso. Non si chiama Giardino dei Sorrisi perché quello è come quando una cosa bellissima che capita la vuoi lasciare tale. Si è allargato, si è esteso già da sé da 7 a 38 e crescerà ancora, certo. Ma deve essere un numero che è possibile sostenere, ecco, perché tutto deve essere sostenibile anche nel tempo. Questi bambini crescono come sono cresciuti, due di loro hanno già un lavoro, perché riabilitarli significa dedicare loro non solo amore, ma di dedicare con professionalità tempo e fare in modo che intanto camminassero in posizione retta, imparassero a camminare. Alcuni di loro non erano sordomuti, ma erano solo sordi, quindi bastava un apparecchietto. E quindi adesso sono in grado di parlare, di ballare, di cantare, di fare alcune cose, non tutte. Hanno delle caratteristiche particolari, nel senso che possono diventare aggressivi, perché le ferite, come dicevamo prima, dietro le quinte, non si rimarginano mai.
1: Non si rimarginano mai, sì.
0: E quindi anche se sono stati abbandonati ad un anno, ma le ferite restano.
1: Sono cicatrici.
0: Ci sono, non solo le cicatrici dell'anima. Alcuni di loro, i più grandetti, che erano stati lasciati non so come, non so a chi, hanno delle cicatrici vere. Perché un bambino sordomuto è l'ideale soggetto per una tratta degli organi.
1: Mamma mia, che cosa tremenda.
0: E questo qui apriamo una cosa tremenda.
1: Che capitolo tremendo questo.
0: Che ho fatto anche fatica a capire, tuttora.
1: C'è un
0: fatica.
1: Famosissimo film che ultimamente, credo l'anno scorso, sia uscito, Lion, che racconta un po' la storia di un bambino indiano perso e poi grazie a Dio non è andato a finire né nelle tratte degli organi né, almeno dal racconto del film, poi nelle tratte della pedofilia, perché ci sono pure lo sfruttamento.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Cose tremende. E poi questo bambino, insomma, vedetelo, è un film, ha un capolavoro che ha vinto, sì, anche degli Oscar, e che un po' denuncia questa situazione dei bambini indiani che evidentemente per avere una tale mediaticità, perché insomma tanti articoli ne parlano, sono stati fatti dei film, vedi, ci sono tante associazioni, tante iniziative private che nascono, evidentemente in India ha una sua preponderanza, cioè viene considerato un fatto quasi normale.
0: Assolutamente.
1: E questa è una cosa gravissima, perché noi ci scandalizziamo in Europa, però insomma in India evidentemente neppure le caste alte hanno.
0: Ma vedi, l'India è un paese di mille contraddizioni. Faccio sempre cenno alla spiritualità, alla profonda spiritualità che fa accettare tutto. Quindi l'accettazione anche dell'ingiustizia, l'accettazione del, voglio dire, non c'è una criminalità spicciola, questa non c'è, ma una profonda criminalità organizzata che ha radici non certamente in India, ma per quello che ho vissuto sulla mia pelle, anche con delle minacce, perché un po' ho rotto il gioco, vado a togliere la fonte degli organi che possono essere poi successivo traffico, eccetera, quindi ero di disturbo. E ho approfondito, c'è una criminalità eh,

0: straordinariamente organizzata, che nasce, pare, dalla Turchia, che va all'Uzbekistan, che attraversa l'Afghanistan, con la tratta di oppio, la tratta di organi. I bambini indiani pare che fisicamente siano più forti e quindi, mi spiace dirlo, ma valgono di più i loro organi. Ma dobbiamo guardarla la realtà in faccia, e quindi, ma quando guardavo le loro cicatrici
1: capivi e ti rendevi conto.
0: No, è stato
1: io
0: semplice.
1: Continuerei a chiacchierare con te, Vita, per altre 3-4 ore di seguito. Ritengo che invece i tempi siano scaduti, non so, la regia se mi fa cenno di quanti minuti ancora abbiamo a disposizione. Un'ultima domanda mi piacerebbe approfondire con te: quanto ancora si può fare? Nel senso, se tu hai dei progetti, tu personalmente, con la tua famiglia, perché poi tu ti sei sposata in India, giusto? Dico bene?
0: Sì, quindi, recentemente. Quindi quando, preciso che quando sono rimasta in India per amore, non è per amore,
1: non è amore di un uomo, è amore proprio di quello che lì hai trovato di te stessa, hai detto,
0: sì,
1: giusto? Hai capito,
0: sì,
1: di te stessa.
0: Sì, ho capito di me stessa, delle potenzialità che questa piccola vita di 1,5 metri, un po' cicciottella adesso.
1: Bellissima, però lo dobbiamo dire, un viso meraviglioso.
0: Poteva fare per questo mondo. Quali sono i progetti? Sì, ce ne sono ancora un paio. Anche la presenza di Ravi, che tu hai conosciuto, è stata una presenza secondo me voluta da Dio accanto a me, messo sul mio percorso all'improvviso, perché
1: tuo marito,
0: sì,
1: Ravi,
0: sì, perché lui è originario del Kashmir, ed è una famiglia del Kashmir che è stata ripudiata dal Kashmir perché erano, diciamo, i principi del Kashmir, che sono stati mandati via dai musulmani. Non vorrei fare guerre religiose, ma voglio dire, il potere fu preso in mano dai Pakistan, dai musulmani, e allontanarono la famiglia, la ripudiarono.
1: La famiglia reale presente?
0: Sì.
1: Insomma, un colpo di Stato.
0: Una sorta
1: di colpo di Stato religioso.
0: Cominciarono a vagare un po' per il mondo con Nehru, che poi in qualche modo era un loro parente, che è diventato poi, era il ministro del Kashmir, eccetera, primo ministro del Kashmir. E lui si occupa del reinserimento delle minoranze etniche, perché lui lo ha vissuto in prima persona, quindi anche lì, attraverso il dolore, è partito il reinserimento delle minoranze etniche in India. Quindi, al di là di questo, ha la fortuna anche di occuparsi, fa un business che lo porta a stare a contatto con una realtà, diciamo, della casta elevata in India, per cui questo lavoro ci consente di fare un po' il Robin Hood, togliere ai ricchi per dare ai poveri, nel senso che nei vari, ci occupiamo di golf, lui si occupa di golf, io un po' l'assisto. Nei vari tornei di golf, ogni attività, ogni introito che va al campo da golf, noi non dico quasi costringiamo, ma
1: è un dovere, diciamo, togliere una parte,
0: dovere morale, togliere una parte notevole per destinarla non solo al Giardino dei Sorrisi, ma ai nuovi progetti. Quali sono i nuovi progetti? Evitare che ci sia bisogno di un altro Giardino dei Sorrisi.
1: Quindi fare opera di prevenzione.
0: Fare opera di prevenzione combattendo l'ignoranza, dando alle madri, perché non esiste nessuna madre al mondo, che rigetta il proprio figlio. Perché lo fanno? Perché sono costrette dal compagno, dal marito, dalle situazioni dei villaggi. Ma se noi dessimo,
1: dalle credenze.
0: Brava. Se noi dessimo alle madri la capacità di essere indipendenti, di pensare e di agire col loro cuore, secondo coscienza,

0: però non farebbero mai questo. Quindi può nascere un mostro come figlio, ma sarà il più bello e sarà il più accettato da ogni madre che ha la possibilità di far sopravvivere il proprio figlio. Quindi il progetto è, sono due. Uno, portare, io sto andando adesso in America per questo, portare dei volontari americani che possano insegnare il linguaggio dei segni internazionale in India, perché finora non esiste in India. Numero due è evitare che possa esistere l'esigenza di un'altra associazione che aiuti dei bambini in queste condizioni, evitando che i bambini siano in queste condizioni, sì, nascano e vengano, sì, abbandonati.
1: Sì.
0: Terza ed ultima, consapevolezza. Far sì che in India, ma ovunque al mondo, ci sia la consapevolezza di aiutare, di essere solidali, di sensibilizzare gli altri che non sono capaci di sensibilizzarsi, perché nessuno nasce cattivo, lo si diventa, nessuno nasce insensibile, lo si diventa come arma, come difesa.
1: La vita si
0: e quindi
1: porta a questo.
0: Impariamo a sorridere un po' di più, impariamo a donarci, perché donarci non fa mai male.
1: Sono veramente parole sante, parole vere, parole che appartengono a chiunque abbia perlomeno un percorso di sofferenza unita alla fede, perché poi è la fede che riesce a trasformare la sofferenza in un vantaggio, non in uno svantaggio, e questo è un esempio, mi pare, molto concreto. Io ringrazio veramente tanto Vita.
0: Sono io a ringraziare te.
1: No, la ringrazio perché per la bellezza di una testimonianza dettata da verità, da fatti personali che alle volte non è facile neppure raccontare davanti a delle telecamere con migliaia di telespettatori che stanno seguendo, e quindi ringrazio di questa spontanea sincerità che proviene da un cuore autentico che ci ha dimostrato Vita Zina questa sera. Voglio dire anche a tutti i telespettatori che ci seguono che aprire il 2019 con una diretta televisiva, almeno qui da Trapani, che parla di queste problematiche, mi è ancora più gradito, perché ci consente di verificare quanto vero c'è dentro di noi e quanto possiamo fare, come diceva Vita Zina, iniziando proprio da dietro l'angolo, perfino dal dirimpettaio. Così, guardiamo, ci diamo uno sguardo intorno a noi per verificare se c'è da fare qualcosa per il prossimo, di materiale o di psicologico, di spirituale, di presenza, di vicinanza, di reale concretezza, che siamo persone nate per dare e non solo per ricevere. Se lo vogliamo, l'opportunità ci viene data ogni giorno, ogni istante della nostra vita, ovunque siamo, senza nasconderci come fanno gli struzzi. Quindi grazie a Vita Zina che mi ha dato la possibilità di parlare di queste cose ad inizio d'anno. Grazie. Naturalmente l'augurio di Maria Visione è mio personale, di un buon felice rientro in India, dove magari un giorno spero anch'io di poter visitare, e l'augurio a tutti voi che ci state seguendo è di un felice 2019. Iniziamo così quest'anno con l'augurio proprio di poter fare tanto, tanto, tanto, tanto in nome di Dio e per l'altro. Grazie a tutti voi, vi auguro una buona cena.

Atto di consacrazione delle famiglie al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, a te consacriamo la nostra famiglia. Fa che essa, nata da un sacramento da te istituito, sia immagine viva della tua unione con la Chiesa. Fa che sia cenacolo di carità e di preghiera, dove il mutuo amore si esprima nel saperci aiutare l'un l'altro, con la stessa dedizione, lo stesso amore con il quale tu ti sei sacrificato per la Chiesa e per le anime nostre. Tu proteggila nei pericoli, aiutala nelle avversità, confortala nelle tribolazioni, concedile quanto ha bisogno nelle sue necessità spirituali e materiali, e la tua benedizione, il tuo amore, siano sempre su di lei, finché, riunita con te in cielo, lodi in eterno l'infinita bontà del tuo amatissimo cuore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dios ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: cosa ti ha spinto a metterti alla ricerca di Dio?
1: Diciamo che la prima volta che ho intrapreso questa strada era per la speranza di ritrovare la fede e poi di un aiuto, la speranza di un aiuto. Dopodiché la seconda volta che sono venuta in pellegrinaggio è cambiato tutto, perché sono venuta qui per spinta dal dolore e quindi con la speranza di trovare solo pace e serenità.
0: Sei qui con la tua fidanzata in ricerca di questo abbraccio di cui abbiamo appena parlato. Quanto è importante vivere questo cammino di ricerca insieme, come coppia?
2: Beh, sicuramente è un momento per cercare di rendere più solido anche il rapporto tra di noi, innanzitutto, che comunque è un motivo, diciamo, in più per insomma, appunto, solidificare appunto il rapporto. Questo è il discorso.
0: Nel momento in cui conosciamo Gesù, nel momento in cui si presenta ai nostri occhi e ci fa sentire il calore del suo amore, poi questo amore trasforma la nostra vita, ma allo stesso tempo pensi che diventi anche poi una responsabilità doverlo testimoniare agli altri?
2: Essendo sinceri, non è che abbia mai pensato, essendo all'inizio del mio cammino, insomma, di testimoniarlo per il momento. Sono concentrato adesso ad essere io innanzitutto, a trovare il cammino innanzitutto, insomma, a cercare di migliorarmi innanzitutto io, sia come persona che come fedele proprio. Questo è il discorso. Poi dopodiché possiamo passare alla tappa successiva, insomma.
0: Che cosa vi sentite di affidare sia singolarmente che come coppia a Mamma Maria?
2: La nostra vita, insomma, sicuramente.
1: E affidiamo i nostri dolori, soprattutto, che ci deve ci possa aiutare a sopportarli e andare avanti.

0: Oggi è una puntata speciale perché l'argomento è speciale. Parliamo del BES, quindi di quel sistema, di quei bisogni che sono speciali, educativi speciali, BES. La normativa è relativamente recente, ne parleremo con due ospiti che sono qui, ma che voi già conoscete, almeno una sicuramente, perché è la psicologa di Maria Vision, la dottoressa Stefania Lombardo.
1: Buonasera.
0: Nonché anche conduttrice di questa trasmissione per le altre puntate, e poi con Suora Elisabetta.

0: che voi sicuramente conoscerete perché qualche anno fa con lei abbiamo fatto un servizio televisivo presso un ordine che si chiama Le Serve di Gesù Povero, che è condotto la cui madre è Suor Maria Goretti, e forse anche voi la ricorderete per la sua testimonianza speciale. Speciale come Suor Elisabetta, come tutte le suore che provengono da questa comunità che raccoglie tantissime persone bisognose con tanti problemi. Una piccola Madre Teresa di Calcutta, io sempre così l'ho definita Suor Maria, e tutto l'ordine. Quindi grazie a Suor Elisabetta.
1: Grazie a te, Sabina.
0: Voi mi direte chi è il quarto ospite, ma Gesù, eccolo! Veramente il padrone di casa, che come sempre abbiamo il privilegio di essere qui nella sua cappella a trasmettere da Trapani, quindi grazie anche a Don Fabio Pizzitola che ce lo consente. Allora, entriamo Stefania nel merito di questa trasmissione. Ecco, facciamo un quadro normativo per comprendere il perché parliamo di bisogni speciali e in che senso poi educativi.
2: Infatti, Bessi, intanto buonasera, risaluto il pubblico, stasera sono in veste di ospite, come già Sabina ha detto, proprio perché è un po' la mia materia, la mia professione. BES è l'acronimo di Bisogno Educativo Speciale, che finalmente viene attenzionato in modo particolare, soprattutto all'interno delle agenzie educative, dove bambini e adolescenti, a partire proprio dalla prima infanzia, vengono tenuti in grande considerazione rispetto a quelle difficoltà che non consentono loro di seguire un piano didattico uguale per tutti. Ecco perché per diverse tipologie di situazioni viene pensato un piano didattico personalizzato. Andiamo un attimino per ordine. Intanto nel 2010 la legge 170 introduce il concetto di piano didattico personalizzato per quanto riguarda gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, quindi le dislessie, le disortografie, le disgrafie. Perché si pensava che solo quella tipologia di disturbo, di difficoltà, avesse bisogno di un'attenzione particolare. Il piano didattico personalizzato effettivamente ha prodotto grandi e notevoli effetti, perché è un piano didattico personalizzato in quanto va a guardare l'alunno nella sua individualità, nella sua specificità e non nella sua mancanza, ma nella sua risorsa. Quindi nel piano didattico personalizzato vengono sottolineate le risorse degli alunni, perché è su quelle che gli alunni possono o con quelle, scusate, che gli alunni possono sopperire alle mancanze, proprio perché il disturbo specifico di apprendimento non è un disturbo invalidante. Io dico sempre un po' come la miopia: mettiamo gli occhiali e risolviamo il problema. Utilizziamo il piano didattico personalizzato e cerchiamo di risolvere il problema, perché è semplicemente una modalità diversa di apprendimento.
0: Benissimo, Stefania, ti interrompo così, focalizzato il tema. Mi piacerebbe che, se ci sono dei casi specifici o qualcuno che vuole intervenire attraverso i vostri commenti o anche un chiarimento su WhatsApp, vi prego di farlo. 349 9370 847, oppure se preferite potete chiamare 071 7501 707, così possiamo anche interagire con voi attraverso le vostre esperienze o eventuali integrazioni che volete apportare. Dunque, quadro normativo 2010-2012. È vero, Stefania, che quando si pensa ad un bisogno specifico si pensa soprattutto a degli handicap. Però mi sembra di capire che questa nuova legge ha esteso il problema non solo all'handicap che è più curato da o seguito più che curato da un docente specifico che oggi noi chiamiamo comunemente docenti di sostegno, no? Abbiamo tantissime persone, ne conosciamo tantissime, che è una cosa bellissima sapere che c'è qualcuno che si prende cura personalmente, singolarmente dell'individuo, della persona, del soggetto. Però la legge l'ha esteso anche ad altre problematiche. Quali?
2: Allora, nel 2012 viene emanato il decreto ministeriale sui bisogni educativi speciali. È una macro area, quindi con questi bisogni educativi speciali rientrano non solo, come già hai detto bene, i bambini in situazioni di handicap, ma anche

0: tutti quei bambini con quelle difficoltà di apprendimento specifico di cui ho già detto, ma anche quelle difficoltà date da una situazione socio-ambientale poco favorevole e priva di stimoli ai fini evolutivi dei bambini. Quindi parliamo di situazioni di povertà estreme, parliamo di situazioni dove un lutto improvviso manda in tilt il bambino. Ecco perché quando parliamo di BES, soprattutto per le situazioni socioambientali, parliamo di interventi temporanei. Il BES non è come le patologie riconosciute, come per esempio i bambini in situazioni di handicap o con disturbo specifico di apprendimento, che non vanno più via, ok? Quindi durerà per tutto l'arco della nostra esistenza, ma i bisogni educativi speciali riferiti alle difficoltà socio, emotivo e ambientali possono essere temporanei, quindi possono essere superati col tempo e con i giusti interventi. Bene, quel decreto ministeriale del dicembre del 2012 estende i benefici dati dalla legge 170 del 2010 anche a tutti i bambini riconosciuti con BES. Si dice che poi l'etichetta conta poco. Ecco perché quando parliamo di piano didattico personalizzato parliamo di conoscenza del bambino, del ragazzo, dell'alunno, dell'individuo, comunque sia, a livello biopsicosociale, bio quindi corporea, biologica a livello di organismo, psico a livello psicologica, sociale per capire cosa sta accadendo a livello sociale a quel bambino a sua volta inserito in quella determinata famiglia.
1: Benissimo, grazie Stefania. Allora, è chiaro che la tematica è molto ampia e che inevitabilmente prende tutte le sfere dell'essere, quindi del bambino che è soggetto di un bisogno del genere, ma anche al contrario, cioè dall'altra parte, tutte le sfere della nostra società. È ovvio che laddove c'è un bisogno all'interno di una famiglia, questo trova come suo riferimento l'istituzione, la scuola e la chiesa, perché soprattutto nelle famiglie povere a chi ci si rivolge? Al parroco o agli organi che sono vicini alla parrocchia o alla diocesi. E sicuramente in quest'ambito voi operate tanto. Quante esperienze raccogli e in che termini vengono da voi a chiedere aiuto?
2: Ma la nostra esperienza è veramente vasta, no? Perché intanto abbraccio veramente tutta quella domanda di bisogno che parte principalmente dalle famiglie più povere, che è lo specifico anche della nostra comunità nella sua chiamata, no? Di farsi veramente presente al più povero dei poveri. E da noi il bussare alla nostra porta, soprattutto laddove questa crisi è sempre più increscendo, è molteplice, perché è chiaro che partiamo prima di tutto da un bisogno proprio di povertà economica, no? Ma non è solo quella, perché poi noi incontriamo attraverso quella proprio tutta una povertà della persona, una povertà dovuta a una mancanza di attenzione alla persona in tutto il suo essere, educativa, sociale nel senso anche di essere, come dire, inserita, perché quando non c'è il lavoro non sei più inserito nella società, sei fatto fuori, no? E quindi poi ascolti quella che è la sofferenza di sentirsi esclusi, emarginati. Allora lì ora io pensavo, no? Ascoltando questo piano didattico personalizzato che noi cerchiamo, ecco, invece di mettere in atto il piano di Dio. Ecco, un po' mi veniva di fare un po' questa associazione. Sì, perché dove, ecco, interviene lì il discorso della salute. salvezza, sì. No? Ma la salvezza intesa tutta la persona che a causa di quella sofferenza poi tante volte si trova a a rifiutare anche la vita, perché poi incontriamo i casi dove quella povertà, quella situazione proprio di esclusione li porta a una depressione, li porta fino ai bambini, ai ragazzi. Ecco, questo discorso del BES mi sembra molto importante, proprio perché dentro quel nucleo familiare dove la famiglia è disgregata, la sofferenza è tale perché non c'è un equilibrio, no? Dentro la propria famiglia a causa della sofferenza economica, ma anche della sofferenza anche morale, anche diciamo a volte, cioè, dobbiamo dirlo, anche un degrado anche morale, no? E quindi tutto questo mette in moto un meccanismo anche di distruzione della persona e dei giovani, dei bambini che vengono colpiti da questa sofferenza, perché loro poi riflettono quello che ricevono.
1: Suora Elisabetta, arriva un primo messaggio che ho appena letto, eccolo qui, e una persona che non dice chi è né da dove chiama, anzi chiede proprio l'anonimato, e dice: sono a conoscenza di un caso di un bambino che ha perso il papà e già la mamma non ce l'aveva. Non vuole andare dai nonni perché sono una vicina e sono a conoscenza dei brutti rapporti. Cosa succede a questo bambino? Appartiene a questa tipologia di casi? Non so se siamo in grado di rispondere, Stefania.
0: A livello scolastico, sì. In questo momento il bambino rientra in un quadro di bambino con BES, con un bisogno educativo speciale, proprio perché in questo momento i punti di riferimento basilari per la sua affettività sono venuti a mancare. Quindi in questo momento sì. Dunque io parlo dal punto di vista educativo, psicologico e scolastico. La scuola, il team docente dovrebbe assolutamente avere cura di questa situazione, non puntare il dito sull'aspetto didattico e contenutistico del lavoro quanto sull'aspetto integrativo, emotivo e sociale del bambino. Dopodiché quello che ci auguriamo, io sono inserita in un tessuto lavorativo palermitano, mi auguro che questo possa essere trasferito anche a Trapani, perché c'è tutto un lavoro di rete che viene attivato in questi casi. La scuola chiama gli operatori psicopedagogici di cui io faccio parte come team, noi attiviamo il SED, il servizio educativo domiciliare, dove non significa attivare servizi sociali e quindi pensare sempre a peggio, perché purtroppo io mi trovo anche a fare sportello di ascolto e a raccogliere le paure dei genitori. Quando si attiva nei servizi sociali è proprio perché le famiglie vengano aiutate all'interno delle loro case. Quindi in realtà c'è tutto un lavoro di rete che dovrebbe iniziare a muoversi quando la scuola è attenta ai bisogni educativi speciali e quindi attivare il motore.
1: Signora Elisabetta, sempre ritornando a questo caso che ci ha sottoposto questa amica, non parliamo né di quadro normativo, mi voglio estraniare da tutto ciò, voglio entrare nel merito psicologico di questo bambino che sta rifiutando di la famiglia paterna, comunque mi pare di capire. Allora, come si può costringere un bambino a vivere una situazione che non vuole vivere? È ammesso che si debba fare perché la legge, le istituzioni prevedono questo, perché questo bambino da qualche parte debba fare. Come si può aiutare spiritualmente, psicologicamente questo bambino?
2: Ma guarda, io ascoltando questa domanda ho subito pensato a un'esperienza che abbiamo vissuto rispetto a una bambina, parto dai nonni che per un tempo sono stati assistiti da noi. Nel corso di questa frequentazione la figlia di questi signori ebbe un tumore e morì, e c'era la bambina, la figlia di questa giovane donna che è morta, che noi abbiamo proprio accompagnato. Perché fra l'altro il dramma era anche aumentato da genitori separati, quindi questa bambina già aveva tra virgolette perso il padre, che lì aveva abbandonato.

0: abbandonati, e poi si ritrova a vivere questa dolorosa esperienza della morte della mamma. E lì, diciamo, è intervenuta particolarmente Suor Maria, che aveva anche un rapporto particolare con questa bambina, e cercando veramente nel momento tragico e dopo di vivere un accompagnamento per ricondurla a quell'esperienza dell'amore di Gesù. Piano piano, ecco, aiutarla ad aprirsi alla fede, cercando, lei, la bambina non è che fosse piccolissima, perché penso avesse già 10 anni o 9-10 anni, quindi abbastanza, poteva capire bene, e comunque anche viveva un'esperienza di fede grazie a, penso alla famiglia, dei nonni e alla mamma, anche se questa fede era un po' più cresciuta con il nostro incontro, no? Per cui piano piano, ecco, abbiamo cercato, in quel caso anche soprattutto Suor Maria, di aiutarla proprio a trovare questa esperienza dell'amore di Gesù nel quale lei potesse ritrovare e sentire che questa mamma le è presente, le è vicina, che continua a vivere, anche spiegandole un po' la traiettoria della nostra vita, da dove veniamo e dove andiamo, quindi dov'era la mamma. E allora lei piano piano, dentro questo dolore, che ovviamente non ne poteva fare sconto, veramente abbiamo visto che è riuscita ad andare avanti con una consapevolezza diversa, ecco, con una speranza.
1: Diceva Madre Teresa di Calcutta, l'amore guarisce tutto. Con la perseveranza e la costanza dell'amore tutto si guarisce, tutto si cura, ed effettivamente la ritengo veramente una medicina basilare. Ci vuole però tempo.
2: Sì.
1: Ci vuole tempo.
2: Senz'altro.
1: C'è un'altra domanda carina, cioè nel senso particolare, perché è una cosa che mi sono chiesta pure io nel passato. Salve, vorrei sapere, qualora l'insegnante di sostegno non va d'accordo con il ragazzo, cosa bisogna fare?
2: Sorrido perché andiamo a toccare una nota molto dolente.
1: Hanno guardato te perché sono tu questo.
2: Sì, sorrido perché avete toccato una nota molto dolente. E io ne vedo quotidianamente di cotte e di crude. Purtroppo può accadere che non empatizzino il bambino e l'insegnante. Può accadere. Io posso dire cosa consigliamo e cosa è stato fatto nella mia scuola. In corso d'opera, comunque sempre a inizio d'anno, sono state sostituite più di un docente e sono stati cambiati i bambini attribuiti, nella speranza che le associazioni nuove erano un attimino più confacenti ai bisogni dei bambini. Poi di mio ho aggiunto, aggiungo e continuo a fare corsi di formazione e di empatia, perché il bambino è il bambino già con notevoli difficoltà. Io credo che è l'insegnante che deve fare quel salto di qualità fuori da sé per andare incontro al bambino e cercare di sposare nel migliore dei modi la causa del bambino, adattando, non rassegnandosi, quell'adattamento amorevole e creativo che ciascuno di noi può fare quando decide di abbracciare veramente il bisogno dell'altro. Quindi, cosa si può fare? È vero, può essere sostituita l'insegnante all'inizio, ovviamente con insegnanti di sostegno che sono già in organico della scuola, non se ne chiamano extra, quindi si può fare il cambio abbinando altri insegnanti. E poi quello che ho detto, corsi di formazione sull'empatia per abbracciare il bisogno dell'altro.
1: Quanti casi, Stefania, tu segui, e in questo senso quale è quello che ti ha dato di più, quello che vuoi trasferire, comunicare ai nostri telespettatori, non come un problema, perché spesso il bisogno educativo speciale, allora già ci rendiamo conto che c'è un problema di qualsiasi natura, ma c'è un problema. E allora

0: vorrei stravolgere il taglio della trasmissione e dire se invece è un'opportunità. Allora, quale di questi casi che tu hai seguito o sei a conoscenza probabilmente, lo cogli come un'opportunità?
1: Io seguo veramente tanti casi a scuola, veramente tanti, e ciascuno lo vivo come un'opportunità di crescita per me, perché mentre quello che comunemente può sembrare il problema all'interno della classe, perché obiettivamente un problema si crea all'interno della classe, fosse anche di disciplina, di comunicazione, quindi la lezione non cammina in maniera fluida, e questo io lo condivido e lo comprendo. Però, proprio volendo ribaltare l'ottica dalla quale si guarda il problema, se lo guardiamo come risorsa, ecco perché proprio la legge 170 e quel decreto parlano di didattica inclusiva. Il bambino non va fuori o con l'insegnante di sostegno, o con l'insegnante di potenziamento o non so con chi, il bambino rimane in classe e la situazione viene trattata come risorsa per la classe. Quindi, pur affrontandone tanti, proprio mi viene in mente quello di cui abbiamo discusso stamattina. Questa mattina in riunione si è affrontato un caso molto difficile, molto problematico, di un bambino, e allora a un certo punto un insegnante della classe ci comunica, anche se quest'anno devo dire che il bambino non esce più, non scappa più dalla classe, proprio perché anche lui inizia a gustare questa dimensione di inclusione. Ci siamo guardati con il dirigente, con l'altra operatrice, abbiamo detto: bene, allora mi pare che fosse anche questo, ma l'obiettivo è stato raggiunto. Il bambino è pienamente con una problematica immensa, a partire proprio dalla famiglia, parliamo di situazioni molto deprivate, il papà non c'è, la mamma vive un forte limite cognitivo e tutta la famiglia, tutti i bambini sostano molto per le strade, apprendendo quel linguaggio che non si addice né ai bambini né alle persone comunque civili, oltre al linguaggio, i vizi, che capite bene che per un bambino di 10 anni, di questo stiamo parlando, è già tanto grave parlare di questo tipo di vizi. Quindi la scuola come agenzia educativa si è attivata, e quando io sento dire che dopo il secondo anno di frequenza quasi irregolare il bambino è incluso in classe, vivendo una dimensione di socialità con i compagni, allora questo mi emoziona. Allora io mi dico: stiamo facendo bene il nostro dovere, perché stiamo dando all'interno della scuola, che è l'agenzia preposta dove i bambini trascorrono, preposta per l'educazione, dove i bambini trascorrono gran parte del loro tempo, perché anche non solo la mattina ma anche il pomeriggio ci siamo attivati con dei progetti laboratoriali e quant'altro, allora io mi dico: se la scuola riesce a sottolineare un obiettivo apprezzabile come questo, fosse anche solo questo, abbiamo fatto centro.
0: Esco un attimo dall'istituzione, perché lavorare protetti da un'istituzione che è garante, da leggi che comunque favoriscono, da un'equipe di persone, tu hai parlato, faccio parte di un gruppo, lavoro con quest'altro, è una cosa importantissima che farete, chapeau alla legge che lo ha previsto e a voi che lo attuate. Ma la strada mi interessa un pochettino di più, perlomeno sottolinearla, la strada, perché si sa che credo la maggioranza sì delle violenze avvengono all'interno o delle quattro mura o in strada, quindi laddove nessuno sa niente perché c'è sempre l'anonimato, oppure si sa ma si fa finta di non sapere perché c'è la paura del dire. Mi riferisco soprattutto a tutte quelle persone che sono a conoscenza di abusi che avvengono dentro le quattro mura, oppure hanno visto qualcosa per strada, perfino lo spaccio, e si fa finta di non vedere. Non sto uscendo dal tema, sto cercando solo di vedere il problema finale, che è quello del bambino bisognoso, dalle cause, cioè perché si arriva ad avere un bisogno. Al di là dell'handicap, il bisogno spesso è dell'handicap cognitivo, intendo dire, o fisico, è proprio una mancanza. Ragazzi che fanno uso di psicofarmaci o di spinelli

0: o ragazzi che non vogliono subire la disciplina, subire tra virgolette la disciplina della scuola o delle istituzioni. Ecco, cioè, se ne potrebbero dire chissà quante, elencare chissà quante. Quindi siamo in un campo minato, perché ovunque vai c'è qualcosa, un bisogno educativo speciale, c'è qualcosa da risolvere. E chi opera lì non opera più tanto la scuola quanto chi vive la strada, cioè chi bussano alla porta di questa casa, della vostra comunità e dicono: ho questo problema. Voi, a parte che siete poche e fate una miriade di lavoro, perché insomma sono molto conosciuta a Trapani e posso girare io sulla Bibbia per loro, di tutto il lavoro che fanno e che svolgono, veramente grande stima a questa comunità, ma come è riuscita a vincere soprattutto l'omertà di chi sa e non vuole però dire il problema?
1: Sì, effettivamente è un lavoro che richiede molta pazienza e soprattutto avendo chiaro l'obiettivo, cioè il bene della persona, si cerca di tutto per aiutarla a considerare che quella situazione non può essere una situazione normale, no? Perché sappiamo che a volte certe violenze, soprattutto delle donne, quasi si normalizzano a causa di quella paura di dirlo e forse anche di tutto un meccanismo che magari lì sai molto meglio spiegare tu che interviene e quindi forma una sorta di omertà e di non vedere. Noi ci siamo ritrovati in varie diciamo, esperienze nell'aver dovuto accogliere, in questo caso particolarmente delle donne, perché comunque accogliamo delle donne, e nella casa dove viviamo noi, poi c'è un dormitorio maschile gestito con la Carita, ma solo notturno. E abbiamo fatto esperienza di ritrovarci, no? Con quell'accoglienza subitanea perché la persona era in pericolo. È chiaro che cerchiamo comunque di intanto aiutare la persona a prendere consapevolezza che non può continuare in quella strada, esatto, e poi di affiancarci, farci affiancare sia dalle istituzioni, qualche volta ecco, servizi sociali prima di tutto, ma anche volontari. Devo dire, Stefania è una delle nostre, anche abbiamo chiesto a lei, lo devo dire, anche il supporto psicologico, no? In certi casi, magari non specifici di violenza, però per altri. Però voglio dire, è chiaro che noi da sole non possiamo neanche sì,
0: Professionalità,
1: poi c'è
0: Bettina,
1: sempre
0: certo.
1: bisogno. È triste l'esperienza che abbiamo potuto fare quando, ecco, perché poi c'è a volte l'istituzione anche della polizia quando interviene perché, per proteggere la persona, quindi a volte sono arrivate da noi tramite magari la questura, faccio degli esempi, no? Però è triste quando ci siamo ritrovate in quella situazione nella quale la persona che abbiamo cercato di accompagnare, di proteggere, di aiutarla a piano piano guardare, no? Delle vie di uscita, poi magari è ritornata. Ne abbiamo purtroppo fatte. Questo è un dolore perché è chiaro che la nostra non vuole essere mai un assistenzialismo, perché poi, come hai detto, citando bene Madre Teresa, cerchiamo attraverso quell'amore di Cristo, di cui noi ci facciamo, diciamo, ecco, ci nutriamo giorno ogni giorno di portarlo all'altro, non per imporre una fede, ma trasmetterlo con la vita, con l'esperienza, no? Con la presenza, l'accoglienza, ma poi c'è la libertà della persona, che in altri casi e invece ecco, magari l'esperienza bella dove la persona anche è riuscita a riscattarsi, magari trovando poi dei collegamenti per portarla lontano, perché a volte non puoi rimanere lì nello stesso luogo, no? E cerchiamo, ecco, cerchiamo.

0: di intervenire.
1: Una domanda, sì, è una domanda. Allora, sono a conoscenza di un caso di una donna che lavora di notte e i bambini piccoli rimangono soli a casa. È una cosa che devo far sapere a qualcuno o mi devo fare i fatti miei? È una domanda, è una domanda difficile.
2: Perché possono essere tante le motivazioni per cui questa donna non si sta rivolgendo a nessuno, noi non sappiamo, almeno noi da qui, poi non so chi scrive. Bisogna capire intanto piccoli quanto, se sono veramente piccoli prima infanzia o si parla comunque di adolescenti, 12, preadolescenti, 12, 14 e magari si spera che dormendo durante la notte non abbiano nessun tipo di bisogno. Se è qualcosa che deve far sapere, e allora lì è più delicato l'aspetto. Forse se conosce la mamma dei bambini sarebbe bello affrontare prima lei e quindi capire lo scrivente in questo caso quali sono le motivazioni per cui questa donna non si rivolge a nessuno, magari una donna sola, una donna impaurita e non vuol far sapere di lei. E magari sapere che qualcuno invece la osserva per starle vicino e volerla anche aiutare potrebbe essere bello per questa donna, potrebbe essere la stessa persona che scrive, la persona che può aiutarla nelle notti in cui i bambini rimangono da soli. Quindi forse la cosa bella, piuttosto che dirlo a terze persone, è prima affrontare questa persona e capire come insieme si può giungere ad una risoluzione. Questa è la mia opinione.
1: E se mi permette questa signora, sarebbe opportuno magari chiamare, ecco, parlare, capire meglio i termini della questione, perché così si può dire tutto e niente. Tu anzi veramente sei stata bravissima Stefania, però magari lei già l'ha fatto questo tentativo e noi non lo sappiamo. Allora se ti fa piacere, se pensi che suor Elisabetta, Stefania possono darti così una mano, una conversazione telefonica, mi pare di leggere il vostro pensiero, possiamo dire assolutamente che siete d'accordo e noi saremmo felici di poter essere da tramite. Quindi chiama, i numeri ce li hai ed eventualmente ti faremo avere il numero di chi dici tu, di entrambe, ci farai sapere tu. Siamo quasi in conclusione, suor Elisabetta. Allora, l'amore di Dio. Io mi commuovo davanti all'amore di Dio perché sono straconvinta e strafelice di questo dono che è la fede, perché mi acclara sempre di più di quanto l'amore di Dio guarisce tutto ed è veramente la cosa essenziale nella vita, al di là di tutti quei vuoti, di tutti quei gap che possiamo avere. Insegnare l'amore di Dio ad un bambino che ha un handicap fisico o cognitivo, quanto può essere complicato o non complicato?
3: È una domanda.
0: intanto pensavo quanto da questa esperienza uno possa invece ricevere amore. Più che insegnare, no? Perché l'altro proprio nel suo bisogno ti provoca quella domanda che ognuno di noi ha come struttura, quella sete di amore che uno è, di cui uno è fatto, no? E quindi in fondo dico semplice o non semplice, più che altro è realmente avere chiaro il bene dell'altro. L'altro è un bene per me. Se questo è chiaro, allora anche nella difficoltà della risposta, perché poi magari tu investi tanto e l'altro può rispondere compromettendosi oppure rimanendo a distanza, no? Però dico, io penso che quando è chiaro questo, vai decisa nella delicatezza, con quella carità, con quella comprensione, senza porti tante domande. Perché realmente l'amore guarisce. Io ho il ricordo nella mia esperienza di missione in Uruguay, dove sono stata anche in una casa famiglia, che un giorno percorrendo delle foto di questi bambini, ricordo particolarmente una che si chiama Noelia, che avevano vissuto fra l'altro delle violenze anche, no? Un gruppetto di fratellini, quindi erano stati poi presi dall'istituto per minori da genitori che erano veramente stati un danno per loro. E vedere quella bambina che arrivava

0: perché quei bambini avevano delle ferite realmente gravi. E quindi davvero dico, la sfida è notevole, grande, ma avendo chiaro il bene che l'altro per me è, che siamo fatti per amare ed essere amati, soprattutto per amare, che è quello che ci compie, allora interveniamo con semplicità.
1: Bello. Che dire, Stefania è la personificazione di quanto amore di Dio mette nelle cose che fa, perché quello che dice, ma la vedete, oramai l'avete conosciuta, quindi io non devo aggiungere altro, perché è la testimonianza vivente col suo sorriso, col suo carisma, con il suo lavoro che è una scelta per amore di Dio, il suo volontariato. Stefania, tu sicuramente quindi in tutto quello che dici, fai, operi, nella tua attività metti tanto amore di Dio, e tante volte hai detto, e tu, sola Elisabetta, lo confermi col tuo dire, ne ricevi mille volte di più, perché è questo. Allo stesso tempo però ci sono episodi che sicuramente ti hanno ferita o ti hanno lasciato del malumore. Questo come lo vinci? Cioè come si riesce, ovviamente vale anche per voi, sora Elisabetta, a rendere pure quello una risorsa, pure quello un valore aggiunto, pure quella cosa che non è andata o quell'offesa ricevuta? Con gli occhi della fede, ma anche con gli occhi di chi vive purtroppo delle realtà che vorrebbe non esistessero proprio, però si è costretti a vivere. Come si fa?
2: Penso questo, effettivamente, mentre ti ascoltavo nel formulare la domanda, mi domandavo quando vivo questo malumore, forse perché, ma lo dico veramente, forse perché credo in quello che faccio e soprattutto che lo faccio per amore di Dio. È una professione, io lavoro sicuramente, però le professioni si possono svolgere in mille modi diversi, quindi non guardo orario di lavoro, non guardo a chi ho davanti, il mio lavoro lo svolgo fino in fondo sapendo che si è instaurata una relazione con la persona che ho di fronte. Quindi forse perché credo fino in fondo in questo, anche se incontro qualche difficoltà, qualche muro, in genere ciò che mi fa arrabbiare è quando vengono lesi dei diritti, quello mi fa arrabbiare, quando mi scontro con delle istituzioni, i fatti burocratici allungano i tempi e le persone soffrono. Quella è una cosa che mi sconforta tanto. Nello stesso tempo mi nutro della relazione umana, nello stesso tempo, nell'attesa che la situazione si sblocchi o una determinata situazione difficoltosa X trovi soluzione, io sono per l'altro, sono qui per te. Quando studiavo mi hanno insegnato, lo psicologo deve dire, deve sapere, deve rivivere, io sono qui per te, cosa posso fare per te? All'inizio mi sembrava una frase da manuale, dico la verità, sono qui per te, sono qui per te, ma vivendola non la dici neanche più, sono qui per te, ci sei e l'altro lo sente. Questo è il mio nutrimento, Sabina, nutrirmi della relazione con l'altro, perché il problema poi di fatto, se non lo posso risolvere immediatamente perché non abbiamo la bacchetta magica, non lo risolviamo lo stesso, ma l'altro sa che io ci sono, allora vedi gli occhi illuminarsi e io me ne vado a casa felice. Infatti quando mi dicono, ma sei sempre sorridente, ma come fai? Anch'io i miei pensieri, non è che non ne ho, però realmente quella relazione mi ha nutrito.
1: E noi siamo qui per voi, carissimi telespettatori, per cui qualsiasi domanda non abbiamo potuto accogliere o telefonata che magari c'è stata e non siamo riusciti ad ascoltare, vi prego di formulare i vostri quesiti, noi vi daremo eventualmente recapiti delle nostre ospiti, rinnovo i numeri 349 9370 847, oppure per telefonare 071 7501 707. Siamo a disposizione, sapete che Maria Vision è la vostra televisione e noi siamo qui per esserne strumento. Grazie per essere stati con noi e naturalmente l'appuntamento con Discutere e Illuminare a prossimo giovedì.
3: Buonasera.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Altissimo, mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza nel cambiamento del cuore umano. Io sono con voi

0: Ragazzi, cosa vi lascia nel cuore un incontro così vicino a Maria?
1: Sicuramente il desiderio di continuare un cammino che inizia qui a Medjugorje, ma prosegue, deve proseguire nel quotidiano.
0: Cosa senti di affidare a Maria?
2: Sicuramente la mia vita, il mio cuore e la capacità di aprire il cuore come lei vuole.
0: Cosa lascia nel cuore l'incontro con Maria?
3: Ma l'incontro con Maria soprattutto non ti lascia mai vuoti, non ti lascia mai vuoto e ti colma. Poi in base a quello di cui uno ha bisogno ti arricchisce e ti fa maturare, ti fa crescere.
0: Cosa ti senti di affidare oggi? Quale difficoltà più grande senti di affidare oggi alla Vergine Maria?
4: E soprattutto i giovani nelle loro difficoltà e per un cammino fatto di verità e di fede e di amore.
0: Secondo te è più difficile riconoscere umilmente davanti al Signore di avere bisogno del suo perdono o di perdonare gli altri?
5: Tutte e due le cose, perché comunque l'una non esclude l'altra, nel senso che se tu chiedi perdono al Signore è chiaro che lo devi anche dare, se tu perdoni devi anche dare. Questo ci viene insegnato nel Padre Nostro, no? Mette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. È un do, non è un do ut des, ma è un riconoscimento che si dà a Dio, in certo senso, attraverso il perdono al proprio fratello.
0: Quale dono particolare senti di aver ricevuto, o quale grazia particolare senti di aver ricevuto dopo l'incontro con la Madonna?
5: Ma guarda, si può dire che la serenità sia la cosa più importante, la gioia di essere qui, di stare con lei, di vivere con lei, perché lei è sempre con me, quindi la sento sempre vicino, sia lei che Gesù, quindi non c'è un distacco tra qua e casa mia, perché quello che faccio a casa lo faccio anche qui, quindi.
0: Perché sei qui?
6: Perché ho bisogno della pace che solo con Gesù e attraverso la Madonna riesco a trovare.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori, voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: avete ricevuto una luce particolare dopo l'incontro con Maria?
1: Sì, una luce particolare, nel senso che è una luce piena di amore, e che ti avvolge in un abbraccio profondo, ti riscalda e ti porta lentamente, oserei dire quasi senza che tu te ne accorga, a Gesù.
0: Vi ho visto che stavate scrivendo qualcosa, ecco, cosa ha scritto Gesù nel tuo cuore?
2: Io purtroppo sono poco espressivo nelle parole, però ti posso solamente dire che qui ho incontrato Paola, grazie a Maria. Maria mi ha presentato Paola e quindi l'amore trionfa doppiamente.
0: Un amore che si è trasformato in persona che ti sta accompagnando in questo percorso della tua vita, e quindi adesso la responsabilità di viverlo insieme come coppia.
1: Sì, esatto. Speriamo quanto prima anche come coppia che riceverà il sacramento del matrimonio.
0: Allora mandiamo un messaggio a tutti i ragazzi che magari si sono conosciuti e vittima forse delle paure di oggigiorno non si lasciano abbracciare dall'amore di Cristo. Ecco, che messaggio possiamo mandare ai giovani che stanno guardando, identificandosi magari in una coppia come voi?
1: Io vorrei tanto dire a questi ragazzi che Gesù non è un sentimento, non è una dottrina, ma è una persona. È una persona e si manifesta ed è presente, si manifesta nella loro vita concretamente attraverso una persona, un gesto. Gesù vuole incarnarsi proprio nella nostra vita e lo fa continuamente.
2: È sufficiente aprire il proprio cuore e Gesù ti ricolma di ogni bene, e anche nel dolore lui ti lenisce il dolore e le sofferenze come nessuno. Grazie Gesù, non a caso io mi emoziono moltissimo in questi momenti, però è la via, bisogna seguirlo.
1: È un compagno di strada, un compagno di viaggio. Il peso, la fatica diventa dolce insieme a lui.
2: Il giogo è più dolce con lui, il giogo è più leggero e più dolce con lui.

0: Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.
1: Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

0: Carissimi fratelli e sorelle, buon pomeriggio, benvenuti in Catena d'Amore da Trapani, in diretta televisiva, sono Sabina, sono qui sempre per accogliere le vostre preghiere, le vostre necessità, i numeri che vedete in sovrimpressione mi consentono di parlare con un volontario del call center oppure di scrivere nella messaggistica WhatsApp e le preghiere poi verranno pregate durante l'adorazione eucaristica che si terrà subito dopo Catena d'Amore, quindi vi aspettiamo numerosi, sperando sempre di fare catena d'amore, è il motivo per cui siamo qua. Nel periodo estivo vi avevo già detto, stiamo facendo questo percorso con Don Luigi Maria Epicoco, ci stiamo immergendo nella nostra umanità attraverso però la speranza e la fede. Oggi il tema che tratta Don Luigi è un tema rivoluzionario, perché noi non dobbiamo mollare, l'abbiamo detto, non dobbiamo stancarci, non dobbiamo fermarci, ma alle volte Gesù cambia proprio tutti i nostri piani, tutto quello che avevamo in testa, tutto quello che avevamo messo a tavolino e che volevamo, diciamo, realizzare, e Gesù invece ce lo sconvolge questo piano, cioè manda all'aria letteralmente tutti i nostri progetti. Questa è una lunga catechesi quella che ascolteremo, quindi sarò breve, perché è molto toccante, tra l'altro, perché Don Luigi riflette sul mistero della sofferenza basandosi sulla chiamata di San Matteo e attraverso il ricordo di una giovane ragazza, di Ilaria. Il ricordo in cui attraverso questo ricordo della comunità da dove Don Luigi ci sta trasmettendo questa sua catechesi, lui ci insegna che il dolore non è una fine, ma è un luogo dove Gesù opera, dove Gesù ci chiede di alzarci, di alzare lo sguardo da quel tavolino dove noi avevamo scritto tutti i nostri progetti, avevamo pensato che sarebbe accaduto questo e questo nella nostra vita, come in tante vite similari accade, nella nostra no. Perché? Cosa ci chiede Gesù di più? Queste certezze che ci vengono smontate. La riflessione è importante, perché è rivoluzionaria, perché sconvolge. E per noi accettarla dobbiamo veramente avere un cuore grande di accoglienza di nostro Signore e non delle nostre cose, delle nostre volontà. Una guida spirituale importante quella che ci darà oggi Don Luigi Epicoco per chi si sente solo, chi si sente smarrito, perché in questa trasformazione c'è tanto smarrimento, dettato anche dalla desolazione, e naturalmente si sente schiacciato dal peso di quello che pensava fosse naturale accadesse e non è accaduto, la perdita di un figlio per esempio. Bene, vi lascio alla sua catechesi e naturalmente vi do appuntamento alla prossima puntata di Catena d'Amore. Buon pomeriggio.
1: Mentre pregavo per cercare di ordinare i miei pensieri, quello che avrei voluto condividere questa sera, mi tornava potentemente un'immagine nella mia testa. Mi domandavo, che era un giorno molto particolare in cui Ilaria ha concluso il viaggio di questa vita e ha cominciato un altro viaggio, il viaggio della vita eterna. Per noi cristiani il 21 settembre non è una data come tutti gli altri, è una data in cui c'è una particolare memoria liturgica. Noi ci ricordiamo di San Matteo, è la festa di San Matteo. E voi sapete che la storia di San Matteo è una storia che può sembrare molto semplice, forse a tratti anche banale, se noi leggiamo quello che ci racconta lui stesso nel Vangelo. L'incontro con Gesù è un incontro velocissimo. Lui si trova lì al banco delle imposte perché è un pubblicano, Gesù passa di lì, alza lo sguardo nei confronti di quest'uomo che è lì a fare i conti, lo chiama, immediatamente Levi, questo è il suo nome, si mette in piedi e comincia a seguire Gesù. e diventa non semplicemente un discepolo, ma un discepolo che lascerà un segno indelebile in tutta la storia della Chiesa. Perché? Perché poi ci regalerà un Vangelo, cioè uno di quei racconti della vita di Gesù che in qualche maniera hanno condizionato poi la vita cristiana di 2000 anni successivi. Matteo, Marco, Luca, Giovanni, sono loro gli evangelisti. Bene, tra questi evangelisti c'è anche questo pubblicano di nome Matteo. E voi vi domanderete perché questa immagine può sembrare così lontana dalla vita di Ilaria e allo stesso tempo può diventare la grande chiave di lettura di quello che è accaduto a Ilaria e alla vita di Ilaria e alla grazia che sta passando anche attraverso l'esperienza di Ilaria. E vorrei che per un istante ciascuno di noi visualizzasse nella propria testa questa scena. Il Vangelo ci dice che quest'uomo non sta cercando Gesù, o perlomeno non lo sta cercando in maniera evidente. Non è uno di quei curiosi che si mette lì ai crocicchi delle strade a mettersi ad ascoltare la predicazione di questo strano rabbunì di Israele. Non lo troviamo nemmeno così a spiare i miracoli di Gesù, lo troviamo completamente ripiegato, intento sul suo banco delle imposte a fare i conti. Che cosa rappresenta un po' questa scena? Tutti noi siamo un po' Matteo, nel senso che passiamo la maggior parte della nostra vita a disegnarci la vita, no? Che è un po' come questo banchetto dove tutto funziona, tutto è calcolato, i nostri occhi sono completamente concentrati su quello che noi abbiamo stabilito dover essere la nostra vita. Probabilmente quest'uomo, questo ragazzo, anche lui si è stabilito la sua vita, anche lui a un certo punto ha detto: ma io voglio fare fortuna, forse passerò per infame in mezzo al mio popolo, ma cercherò di fare denaro in qualche modo, e trova questo escamotage di lavorare anche per i romani, di riscuotere le tasse per i romani. Si è creato il suo equilibrio, la sua storia, la sua felicità. Tutti un po' siamo come Matteo, tutti ci siamo disegnati un po' la nostra esistenza. Poi arriva Gesù e chiama quest'uomo e lo distrae da quel tavolino, da quei calcoli, dalle cose che lui ha stabilito. Lo chiama, passa Gesù e la sua vita cambia. Guardate, è quello che molto spesso succede dentro la nostra esistenza, quando in alcuni momenti ci sembra che abbiamo tutto in pugno, tutto gestito da noi, tutto stabilito dai nostri programmi, tutto che va secondo la nostra agenda, tutto che corrisponde esattamente ai nostri calcoli. Poi arriva Gesù e arriva perché succede qualcosa che ti fa dire in maniera proprio chiara dentro la tua vita: da questo momento non può più essere come prima. Arriva un grande dolore e tu dici: ma dopo che io sono passato per questo dolore, nulla può essere come prima. Ti arriva una grande gioia, dopo che hai vissuto quella gioia tu dici: nulla può essere come prima. Insomma, Gesù passa e ti sconvolge i piani, li cambia completamente. Questo è il passaggio concreto di Gesù dentro la nostra vita. Non dobbiamo immaginarcelo chissà con quale apparizione o quale illuminazione. Succede qualcosa che ti distrae dal tuo tavolino. Ma io ho studiato, mi sono preso una laurea e poi sono andato a lavorare, poi mi sono sposato, ho messo al mondo dei figli e ho questo, ho desiderato questo, quest'altro dalla mia esistenza, e poi succede qualcosa che ti dice: da questo momento nulla può essere come prima. Nulla. Sapete cosa succede quando noi ci troviamo nella posizione di Matteo? Cioè quando ci accorgiamo che le cose non possono più funzionare così come noi ce le siamo ordinate sul nostro tavolino, noi cominciamo a disperarci. In quel momento, vedete, quando tutto cambia, quando succede qualcosa che butta all'aria il tavolo, o piangi molto o cambi molto. E a noi piace innanzitutto piangere molto. Perché? Perché non ci arrendiamo all'idea che le cose alla fine non sono così, non erano così, c'erano così chiare, era così preciso quello che ci eravamo immaginato, e adesso perché tutto è rovinato? Perché non possiamo più vivere le cose che noi pensavamo essere giuste, essere ritagliate esattamente per noi? E succede qualcosa che ci fa piangere molto, perché è finito un mondo, il nostro equilibrio. i nostri ragionamenti, le nostre prospettive. Allora lì tu ti accorgi che sta succedendo qualcosa di nuovo. E allora esistono soltanto due posizioni davanti a tutto questo: o ti disperi oppure capisci che devi cambiare. E cambiare come? E cambiare in che modo? Non lo sai. Senti semplicemente che devi cambiare, che qualcosa deve cambiare dentro la tua vita, che non puoi andare avanti come se nulla fosse. Non puoi più fingere, non puoi più tenere nascosto nella cantina, dentro il tuo cuore, tutti quei desideri che ti portavi. No, non puoi più far niente, devi cambiare. C'è qualcosa che ti spinge a cambiare. E mi piacerebbe dirvi che questo succede sempre, ma in realtà io incontro tante persone che sono bloccate nel loro pianto, cioè non hanno mai accettato che Gesù è passato e gli ha tirato in aria il tavolino, che Gesù è passato e gli ha detto: adesso basta, adesso mi segui, adesso cominci un'altra storia. Noi non sopportiamo che qualcuno ci spossessi, cioè che ci ricordi che siamo delle creature, che non comandiamo noi in fondo, ma non perché Dio è sadico e vuole rovinarci la vita o vuole tormentarci in qualche modo, ma semplicemente perché, avete presente questo bellissimo dipinto di Caravaggio in cui rappresenta Matteo che è ripiegato su quel tavolo a contare i soldi, ed è come se Gesù volesse dire: adesso alza lo sguardo e ti accorgi che il mondo è molto più grande di come te l'eri immaginato tu. Ed è strano che questo tu te ne accorgi in un momento di sofferenza. E cioè che quando hai ricevuto una di quelle batoste che ti cambiano la vita, tu a un certo punto ti accorgi che la vita è più grande di come te l'eri immaginata, più grande di come l'hai vissuta fino a quell'istante, che tante cose che tu reputavi essere importanti, importanti non lo erano per niente, assolutamente per niente, perché i tuoi occhi erano fissi su un tavolino. E poi arriva lui e ti dice: alzati, ti metti in cammino, seguimi, e non sai dove stai andando. Non è forse questa la sensazione che provano tutte le persone che si trovano così traumaticamente a contatto con Gesù? Che cosa ne sarà di noi? Come si può crescere senza qualcuno che si ama? Come si può continuare una vita senza un punto di appoggio stabile? Come si può andare avanti senza un braccio, senza una gamba? Come si può andare avanti con una mancanza simile? Allora, vedete, questo è il momento in cui noi dobbiamo decidere che cosa fare, se continuare a piangere o cominciare un cambiamento. La teologia, vedete, chiama questo cambiamento con un nome che noi ormai abbiamo un po' rovinato, non riusciamo più a riconsegnarlo al suo vero significato, lo chiama conversione. Una persona può convertirsi. E che cosa significa che si converte? Che comincia finalmente a vedere le cose per come sono, nella giusta prospettiva, ha allargato i suoi orizzonti, ha scoperto di essere umano, umana, ha scoperto che tutto quello per cui ha vissuto fino a quell'istante sì era bello, ma non abbastanza, che le cose che pensavi dovessero renderti felice poi alla fine non ti hanno reso felice perché sono inaffidabili. Allora ci deve essere qualcosa di più grande, qualcosa di più significativo, oppure non c'è nulla. Vedete, non si può più scherzare, o c'è o non c'è, o c'è una speranza o c'è una disperazione. Non si può più giocare a fare così, un piede a una parte, uno in un'altra. No, c'è qualcosa che deve cambiare dentro la nostra vita. E Matteo ci dice che questo cambiamento è veloce, repentino, immediato, senza ripensamenti. Quest'uomo comincia a camminare dietro Gesù, e tante cose forse le capirà con il tempo, così come sta succedendo a voi. Tante cose le capirete col tempo, le capirete perché state prendendo sul serio questo dolore, perché state camminando giorno per giorno al buio, però con una cosa molto strana, che è l'esperienza della fede. Ora voglio dirvi, come ti accorgi che tu hai scoperto la fede e hai scoperto la fede nel dolore? Mi piacerebbe dirvi che una persona che scopre la fede è perché ha scoperto il motivo del suo dolore. No, una persona che ha scoperto la fede nella sua sofferenza non conosce il motivo della sua sofferenza. Cioè, se qualcuno gli domanda: ma visto che adesso pensi di aver ritrovato la fede, perché tutto questo? Perché questa ingiustizia? perché succede una cosa che è brutto che accada? No, la fede non è rispondere a questa domanda, vedete? La fede non è dire adesso io so rispondere al perché una persona che amo a un certo punto non c'è più, o deve soffrire molto, deve passare attraverso una malattia, e dobbiamo abituarci all'assenza di questa persona. No, l'esperienza della fede è sentire misteriosamente dentro di noi la sensazione che tutto quello che stiamo vivendo ha un senso, anche se io non lo so dire. Avvertiamo dentro di noi che c'è qualcosa di più grande di quella distruzione, che c'è una tragedia, che è evidente questa tragedia, eppure dentro di noi qualcosa non ci fa arrendere a quella tragedia, qualcosa ci mantiene in vita, qualcosa ci mantiene in piedi, una sensazione strana che quello che stiamo vivendo è un destino buono che non sappiamo spiegare, ma che c'è, è evidente e che ci fa svegliare la mattina e affrontare la vita con una letizia diversa. Tu scopri la fede perché scopri questa forza dentro di te, questa presenza dentro di te, e sei impreparato perché vorresti dire a qualcuno quello che stai vivendo, ma non lo sai, e piangi, e certi giorni ti disperi, e certe notti non dormi, eppure dentro di te avverti che non devi disperarti fino in fondo, che c'è qualcosa che sta succedendo in quel momento e che tu sei chiamato a corrispondere a quella cosa. La fede, vedete, inizia in questo modo. Inizia quando la vita a un certo punto ti taglia le gambe. Se io ti regalo una mappa, se ti regalo una cartina, non si usano più, però immaginate di avere in mano una cartina, tu dici ma che te ne fai? Nulla, finché non ti perdi. Ma quando ti perdi tu capisci perché hai in mano una cartina, perché quella cartina ti serve esattamente quando ti sei perso, non sai più dove andare, ma adesso cominci a capire a che cosa ti serviva quella cartina. Tutti siamo stati battezzati, abbiamo ricevuto la fede attraverso l'educazione, il catechismo che abbiamo frequentato, e poi arrivederci, ciao, ciao a tutti. E quando riscopriamo di nuovo la fede, quando la vita comincia a diventare seria e tu ti domandi, ma era vero o non era vero quello in cui credevamo? Erano dei teatri che facevamo semplicemente per riempire la nostra infanzia, le nostre strade, le nostre tradizioni, o questa cosa ha a che fare con la mia vita? Tu ti accorgi che Gesù non è una questione di processioni, che Gesù è qualcosa di vivo, non lo riesci a spiegare, lo vorresti dire a qualcuno, ma ti è più facile viverlo, ti accorgi che c'è qualcosa che attraversa la tua vita, è il dono della fede. Allora vedete, quando uno scopre la fede nel momento in cui dovrebbe essere tutto nero, allora tu ti accorgi che quella che doveva essere una tragedia in realtà è diventata una Pasqua, è diventato un inizio di qualcosa, di una storia che noi non conosciamo, e che l'unica cosa che possiamo fare è camminare, andare dietro a Gesù, continuare a vivere, continuare a fare quello che pensiamo essere giusto, assecondare questo bene, andare dietro a questa sensazione positiva che Lui ha messo dentro il nostro cuore, a questo senso di presenza, a questo non sentirci disperati,

Andando dietro qualcuno. E vedete, Gesù è qualcosa di estremamente, estremamente concreto. Per un papà possono essere i suoi figli. Per ciascuno di noi può essere il nostro lavoro, la gente che ci è affidata, noi stessi. Le cose che devono essere fatte. Tu ti accorgi che mentre tu ti occupi di tutto questo, in qualche maniera ti stai occupando di Gesù stesso. Ti accorgi che Gesù ti sta venendo incontro e ti sta educando, ti sta aprendo gli occhi, la testa, il cuore, a un cambiamento, a qualcosa di diverso. Neanche i discepoli avevano capito tanto di Gesù mentre erano con Gesù. E non avevano capito niente di Gesù quando Gesù vive la passione, la croce. Sono tutti scandalizzati davanti a quell'esperienza, come capita a noi. Il dolore molto spesso ci fa scappare via, ci confonde, ci atterra. Ma poi arriva un tempo in cui, ecco, ci viene a raccogliere. Comincia una sorta di guarigione dentro di noi. E un passo dopo l'altro tu ti accorgi che Lui è lì e ti sta aiutando e ti sta conducendo. Se noi guardiamo la storia della Bibbia, le tante storie che sono raccontate nella Bibbia, ci rendiamo conto di come questo è già successo. Mi venivano in mente due storie che voglio così condividere con voi, per farvi capire come molto spesso noi sbagliamo a leggere, a voler tirare subito le conseguenze di quelle che sono le nostre esperienze. Vi ricordate la storia di Giuseppe d'Egitto? Una storia famosissima, no? Questo uno tra i più piccoli fratelli che a un certo punto suscita l'invidia di tutti gli altri, alla fine tentano di ucciderlo, poi alla fine non lo uccidono e lo vendono come schiavo, dicono al padre che in realtà è morto ammazzato, ma l'hanno venduto come schiavo agli egiziani. Comincia nella vita di Giuseppe una serie di ingiustizie. Ma è giusto che un fratello ti venda? No. È giusto soffrire? No. È giusto trovarti da solo? No. È giusto essere uno schiavo? No. Tutto questo è ingiusto, tutto è ingiusto. Volete che lo attualizzo? È giusto perdere una moglie? No. È giusto perdere una madre? No, non è giusto. È giusto perdere una sorella? No. È giusto perdere una figlia? No. È giusto perdere un'amica? No, non è giusto. Però succede. E quando tu guardi questa storia dici, ma migliorerà questa storia? No, la storia di Giuseppe, alti e bassi, a volte migliora, a volte peggiora, eccetera, ma poi a un certo punto si arriva a un momento particolare della storia in cui Giuseppe ha una grazia speciale. Mentre lui è diventata la persona più importante di Egitto, lui che era stato venduto dai suoi fratelli, guarda indietro, incontra quei fratelli che l'hanno venduto. Incontra quel dolore, quella sofferenza e dice, guardate, dobbiamo dire grazie, non sono arrivato qui per colpa vostra, sono arrivato qui perché il Signore ha voluto così, per salvarmi la vita, a me e a voi. E cioè arriva un momento della nostra storia in cui tu capisci perché, ma nel frattempo devi andare avanti, devi lottare. Devi tirar fuori quello che ti porti dentro. La storia di Giuseppe potrebbe incattivire Giuseppe, invece lo raffina. Tira fuori da lui tutte le doti migliori. Dovrebbe essere arrabbiato, invece non è arrabbiato, è mansueto. Dovrebbe essere violento, invece è mite. Dovrebbe essere furbo, invece è saggissimo, molto saggio, riesce a interpretare, a guardare nel cuore del faraone, dei sogni del faraone. Il suo dolore lo rende ancora più capace di interpretare la vita degli altri, lo rende più empatico con gli altri. In pratica quel dolore lo ha reso splendente. Ed è strano, il dolore dovrebbe distruggerti, la perdita di una persona cara dovrebbe toglierti tutto. Perché questa storia invece sta tirando fuori il meglio di noi? Perché? Nonostante soffriamo, nonostante questa cosa rimanga un'ingiustizia. Stranamente questa è la storia della fede. È che tutto dovrebbe andare in un modo e invece tutto sta prendendo una fisionomia diversa, inaspettata. C'è un'altra storia, una storia di donne questa volta. Due donne, forti entrambe. Con una storia alle spalle difficilissima, quella di Noemi e Ruth. Sono una suocera e una nuora, una donna che parte
parte all'estero per cercare fortuna con il marito, mette

mondo due figli, e poi a un certo punto gli muore il marito, gli muoiono i due figli e rimane da sola con due nuore, una le rimanda entrambe a casa, una se ne va e l'altra rimane con lei, ma sono due donne sole, vedove, che non hanno figli, non hanno nessuno, praticamente sono condannate a morte. Tu le guardi e dici: ma che ne viene fuori da questo dolore? Non c'è niente, come si può andare avanti? Non c'è nessuna prospettiva, sì, secondo noi non c'è nessuna prospettiva. Eppure queste donne si fanno compagnia a vicenda, si incoraggiano. Ruth riesce a convincere l'anziana suocera a tenerla con sé e tornano a casa e cominciano piano piano ad andare dietro agli eventi, e man mano che gli eventi si svelano, ecco che riparte una storia, la storia della salvezza. Sapete, queste donne in qualche maniera entrano nella genealogia di Gesù, la loro storia di dolore. Perché io vi sto citando tutto questo? Perché penso a Ilaria, penso a tutte le persone che le vogliono bene, ma ognuno di noi può pensare a tutta la gente che ama e alla propria storia personale. E sapete, quando succedono storie come quelle di Ilaria, come quelle di Giuseppe, come quelle di Noemi, di Ruth, si può morire insieme a queste persone? Oppure si può risorgere in un modo nuovo? Ed è qui la discriminante, capite? Allora io mi domando se questa sera noi stiamo celebrando la morte o la vita? Una storia che è finita o una storia che è iniziata e che ci lascia tutti senza parole e che ci fa dire come un bambino: quindi adesso dove si va? Che cosa sta succedendo? Ma noi potevamo essere capaci di tutto questo? È la fede che si sta facendo spazio nel cuore di tanti di noi, anche di quelli che dicevano: ma io con la Chiesa non c'avevo niente a che fare, io non sapevo niente di Chiesa, di Gesù, di nulla. Eppure il Signore passa, e passa attraverso questi eventi che sono cronaca nera, e ci chiama, e ci dice di alzare lo sguardo, di smettere di tenere gli occhi fissi sui nostri tavolini. La vita è più grande, e noi siamo chiamati a domandarci che ne stiamo facendo di questa vita. Tu scopri che Dio misteriosamente ha cura di te, e ha cura di te proprio nel momento in cui tu ti senti più abbandonato, più sola, più senza nessuno, che misteriosamente Dio si sta svelando a te nel momento in cui non puoi fidarti più di niente, di nessuno, forse nemmeno di Lui. È in quel momento che si fa spazio a una storia diversa, e comincia un cammino che però ha bisogno a un certo punto del nostro sì. E cioè, se bastasse semplicemente star fermi per vedere la grazia che passa attraverso il nostro cuore, allora dovremmo stare solo fermi. Ma vedete, il Signore ci ha voluti liberi. Che cosa significa liberi? Che se ci fa un dono, a un certo punto domanda che noi partecipiamo a questo dono con la nostra libertà. Se tu stai affogando e io ti tiro un salvagente, è un'occasione di salvarti, ma tu devi decidere di aggrapparti a quel salvagente, cioè devi metterti in gioco. E molti di noi hanno queste occasioni uniche nella vita, occasioni in cui potrebbero convertirsi, cioè cambiare, allargare lo sguardo, vivere diversamente la propria esistenza. E che cosa fanno? Sprecano queste occasioni. Sì, possiamo sprecare un dolore grande come la perdita di Ilaria, invece di farla diventare un'occasione grande. Se tutto questo dolore, se tutta la fede di questa donna, di questa madre, di questa moglie, di questa sorella, di questa figlia, se tutto questo servisse a tirarci fuori dalle nostre chiusure, a tirarci fuori dai nostri sepolcri, a tirarci fuori dai nostri stretti ragionamenti, non sarebbe servita a qualcosa il suo sacrificio, il suo sì, la sua fede, il suo amore? Allora vedete, se noi siamo qui è per non sprecare, perché non vogliamo sprecare tutto questo. Allora mi sono domandato: cosa fa una persona per partecipare con la propria libertà a questo dono di fede che riceve nel momento della prova e del buio?
Cosa fa una persona quando riceve una di quelle batoste che fanno saltare in aria il banco? La prima cosa è accorgersi che dentro di noi c'è una misteriosa forza. Guardate, se non ci fosse quella forza, non riusciremmo a fare più niente, nulla. E invece stranamente andiamo avanti. Ed è strano, però è il primo miracolo. Non sai come, ma c'è una speciale grazia che ti aiuta ad andare avanti. E hai la sensazione che sta per finire, adesso no, settimana prossima io non ci arrivo, all'anno prossimo è sicuro che non ci arrivo, al mese prossimo io non ci arrivo, poi ci arrivi. Cioè ti rendi conto che vai avanti, giorno dopo giorno riesci ad andare avanti, è una misteriosa forza che ti porti dentro, soffri ma dentro hai una forza. Ma basta questa forza? No. A un certo punto, vedete, è troppo poco che diciamo... ma io avverto che è successo qualcosa, che sta cambiando qualcosa dentro di me, è troppo poco. A un certo punto, in questo buio, abbiamo bisogno di aprire gli occhi. Ora, vi siete mai domandati, cristianamente parlando, che cosa significa per noi aprire gli occhi, cioè vedere? Che significa vedere? In che modo il Signore apre i nostri occhi e la nostra mente? Cioè, come cominciamo a vedere? Non a brancolare più nel buio, capite? A muoverci a tentoni, no, a vedere. Che cos'è che apre gli occhi? La parola di Dio. Per esempio, questo è un bel momento, quando tu ricevi una di queste batoste, per riscoprire la parola. Ma non perché la parola ti fa le carezzine, no? Ti dà la consolazione o semplicemente ti risponde alle tue piccole domande che ti porti nel cuore. No, la parola di Dio ha il potere di aprirti gli occhi, di farti vedere le cose da un'altra prospettiva. Cercavo di dirvelo nell'omelia del Vangelo. Io, chi parla da qui, vedete fratelli, ha il privilegio e il dramma di vedere tutti in faccia. Il privilegio perché è un privilegio annunciare la parola, ma anche il dramma perché dai volti si capiscono tante cose. E si capisce, ad esempio, chi c'è perché deve esserci e chi c'è perché c'è in un altro modo. Chi si lascia raggiungere dal Vangelo perché la vita a un certo punto te lo fa leggere in maniera seria, non è più la storiella di Babbo Natale, capite? È un'altra storia. È una storia vera che ti tocca, però vedete, se tu non fai lo sforzo di dire, ma il Vangelo? Mi posso solo tenere questa forza misteriosa che mi fa andare avanti? Non ho bisogno di qualcuno che mi apra gli occhi? Sì, abbiamo bisogno che qualcuno ci insegni la parola, che ce l'annunci, che ci insegni a frequentare il Vangelo, perché il Vangelo può cambiarti la vita. Perché ti apre la mente, perché ti fa vedere le cose da un'altra prospettiva. Amici, il Vangelo, non i guru, il Vangelo, perché il Vangelo libera. E libera proprio il nostro modo di stare al mondo, di guardare. E io sono sempre molto commosso quando mi accorgo che la gente si accorge di come capisce il Vangelo e di come il Vangelo gli cambia la vita. Questo è un bel momento per dire che fine ha fatto la parola di Dio nella nostra vita. Quando eravamo piccoli, io ho frequentato la parrocchia di San Giuseppe con il nostro Don Angelo. Il giorno della prima comunione ci regalavano a tutti un piccolo Vangelo, i quattro Vangeli, no? La copertina sempre uguale, era un tramonto, non so se ve lo ricordate. Ecco, è ancora quello, credo. È uno di quei Vangeli che tu apri, sfogli, ma non lo leggi mai, perché innanzitutto tu dici, ma non lo capirò mai, questo lo capiscono i preti, lo capisce qualcuno, no? Questa è una grande tentazione. Quando invece hai il cuore spezzato, il cuore ferito, quando la vita ti è passata addosso come un carro armato, apri il Vangelo, lo capisci più di tutti gli altri, quel Vangelo. E allora forse questo è il momento in cui noi dovremmo riscoprire di nuovo la parola di Dio. Non semplicemente soffrire e aspettare, e tenerci questo dolore e riscoprire la parola di Dio. Seconda cosa che potremmo fare in questo momento.
Finché le cose vanno bene, vedete,

tutto lo riusciamo a mantenere in equilibrio. Ma quando veniamo sconquassati, tutto ci crolla addosso e allora tu ti accorgi che hai nella vita dei pesi, delle cose che non ti fanno andare avanti, che ti bloccano, paure, ferite, sensi di colpa, situazioni particolari che ti sono rimaste indigerite, indigeste dentro di te, che non ti fanno proprio procedere speditamente nella tua vita. E certe volte noi rimaniamo schiacciati da questi macigni, non riusciamo a liberarcene di questi macigni. Eppure il Signore ci ha dato un modo semplice, vero ed efficace per togliere questi pesi dalla nostra vita. Quando soffri, tu puoi guardare con molta più verità la tua vita e puoi cominciare a dire: questo mi serve e questo non mi serve, questo è un peso e questo è un aiuto. Vi siete mai domandati dove potete liberarvi di tutta questa immondezza che ci portiamo nel cuore? La confessione. Noi ancora ci confessiamo con: ho detto le parolacce, ho disubbidito alla mamma e papà, ho detto una bugia, capite? Abbiamo conservato un infantilismo nella confessione, non rendendoci conto che la confessione ha il potere di liberare il cuore dai pesi. Ma voi ce li avete dei pesi? C'avete delle cose della vostra storia che non riuscite a superare e che vi gravitano addosso, cioè vi schiacciano? Andate da Gesù, consegnate a Gesù tutto questo. Questo è un buon tempo per confessarvi. L'ora della prova è anche l'ora della guarigione del cuore, in cui una persona può tirar fuori questo peso e consegnarlo, liberarsene. C'è una scena bellissima raccontata nel Vangelo che io non capivo da bambino, ma poi da adulto ho capito molto bene che cosa intendeva Gesù. A un certo punto, credo che sia l'Evangelista Matteo che fa proprio questa cosa, quando Gesù muore in croce, a un certo punto dice che Gesù muore in croce e nello stesso momento in cui lui emette il suo spirito, un sacco di morti dai loro sepolcri escono fuori. Un sacco di morte che ci portiamo dentro viene tirata fuori. Allora capite che il dolore che abbiamo vissuto per Ilaria è un dolore purgativo. Non nel senso che stiamo scontando chissà quali peccati, ma nel senso che siamo messi nella condizione di liberarci dai pesi. Se questo tempo non ci libera il cuore, se non riscopriamo il sacramento della confessione, a che cosa è servito questo dolore? Se il mio cuore non ci ho fatto entrare la grazia di Dio, a che è servito questo terremoto? Tutta questa sofferenza, a che cosa è servita? Vedete, ci apre gli occhi la parola di Dio, ci alleggerisce il cuore, ce lo sblocca la confessione. E poi c'è una terza cosa. Noi siamo abituati a dire: dobbiamo andare avanti, dobbiamo programmare, dobbiamo fare, devo essere bravo, devo essere brava, me la devo cavare, devo essere più furbo degli altri, mi devo affermare. Il segreto più grande della vita, lo sapete qual è? È quando tu puoi contare su qualcuno, quando sai che non sei da solo. L'esperienza della fede è l'esperienza di sapere che noi non siamo soli, che non dobbiamo affrontare la vita come se fossimo atei, cioè senza Dio. Noi possiamo affrontare la vita sapendo che Dio esiste ed è dalla nostra parte, non è contro di noi. Non dobbiamo difenderci da Dio, Dio è dalla nostra parte. E quando tu ti accorgi di non essere da solo, che c'è una presenza dentro la tua vita, caspita, questo può cambiare tutto. Se io posso andare a lavorare sapendo che non sono da solo, tutto cambia. Se io posso fare il padre sapendo che non sono da solo, tutto cambia. Se io devo andare a fare un'interrogazione sapendo che non sono da solo, tutto cambia. La presenza di qualcuno mi cambia la vita. Che cos'è che fa incidere dentro di noi questa presenza? La preghiera. E che cos'è la preghiera? Parlare, relazionarsi con Gesù. Noi non sappiamo parlare con Gesù, nessuno ci ha insegnato a pregare, ci hanno insegnato le preghiere, ma non ci hanno insegnato a pregare, che è un po' come dire, ci hanno insegnato a dire buongiorno, buonasera, grazie e arrivederci, che sono tutte parole di buona educazione, no? Ma noi non sappiamo entrare in rapporto con le persone. Tu puoi passare la vita con una persona dicendogli semplicemente buongiorno, buonasera, grazie e arrivederci, non è tuo amico, tua amica. Comincia a diventare tuo amico, tua amica, quando ci parli, quando gli apri il cuore, quando entri in relazione. La preghiera è cominciare a parlare con Gesù. Sapete cosa fa il demonio? Ci fa sentire scemi.
Ma che stiamo parlando con l'amico immaginario? Provate a pregare e vedete come vi cambia la vita. Provate a parlare con Gesù, ad aprire il cuore, a dialogare, e vi renderete conto che Dio parla. Tranquilli, niente allucinazioni, niente voci, ma vi accorgerete che questa presenza è una presenza viva che si manifesta, cioè proprio avvertite che Lui c'è ed è vivo. Se tutto questo dolore non ci insegna a pregare, a che cosa è servito questo dolore? E poi, un'ultima cosa, chi ci darà la forza? Dove troviamo la forza per andare avanti? Avete presente quando uno nella testa ha tutto chiaro, no? Io so che devo far questo, sì, fallo, e non ci riesci. Perché non basta pensare le cose, non basta programmarle, poi devi avere la forza di attuarle quelle cose, di farle davvero. Dove troviamo la forza di fare tutto questo? Nell'Eucaristia. Allora, capite che se uno si priva del Vangelo, della confessione, della preghiera e dell'Eucaristia, che se ne fa di questa occasione di conversione? Allora mi sembra che Gesù sia passato nella vita di tanti di noi, e la storia di Ilaria è la storia del passaggio di Gesù nella vita di molti di noi. Laicamente, capite? Cioè, non c'è bisogno di indossare chissà un abito o una stola per dire che è passato Gesù, perché è passato attraverso la dolcezza di questa persona, l'attenzione di questa persona, i difetti di questa persona, la fiducia di questa persona, la fede di questa persona. Nell'umanità di Ilaria noi abbiamo visto Gesù passare, Gesù che ci ha sconvolto i piani, che ci ha mandato all'aria il nostro tavolino. Ma adesso che Gesù è passato, che vogliamo sprecare questo suo passaggio? O vogliamo approfittarne? Se il passaggio in questa vita di Ilaria non ha provocato un cambiamento di vita eterna nella nostra di vita, beh, questo sì che è una cosa da piangere. Questa è una cosa da piangere. Allora, io sono sicuro che qui in mezzo a noi sta operando una grazia speciale. Lo vedo, da quando ho conosciuto Mino lo porto sempre con me nella preghiera, lui, la sua famiglia, Maria Carmela, tutti gli altri che magari non ho conosciuto direttamente, ma avverto nel cuore, non è roba vostra, non potete inventarvi una roba del genere, cioè non è mancanza di stima, nessuno potrebbe essere capace di fare quello che fate, se non perché è vero e se non perché è il Signore. E che è il Signore che sta passando, e che è passato, e che passa, e che opera dentro la vostra vita. Ma io ho una grande preoccupazione, che tutto questo non vada sprecato, che tutto questo serva a voi innanzitutto, serva ai bellissimi figli, serva a tutta la gente che ha conosciuto Ilaria, serva a noi, che l'abbiamo conosciuta di striscio, alla lontana, serva a questa comunità, serva a Mesagne, serva al nostro ospedale, serva a tutti noi come una grazia che sta scoppiando e sta dicendo: sì, tutta questa è luce, tutta questa è grazia, ma ora dobbiamo dire il nostro sì, perché altrimenti siamo solo degli spettatori davanti a dei fuochi d'artificio. E quando finiranno questi fuochi d'artificio? Ce ne torneremo a casa. A me è sempre rimasta impressa un'espressione del nostro antico arciprete Don Angelo Argentiero. La ripeteva spesso questa immagine, forse perché era efficace. Durante i festeggiamenti della Madonna del Carmine metteva sempre in guardia il popolo dei mesagnesi. Diceva: state attenti, alla fine di questa festa possono rimanere scorzi di nuceddi, pucce di noccioline, e basta. Beh, noi vogliamo che sia questo, che tra qualche anno, non lo so, tutte le iniziative dell'associazione cominciano a diventare pesanti da portare avanti, che questo, quest'altro forse non lo facciamo più con lo stesso entusiasmo, che magari ormai ci siamo abituati. No, quello che dobbiamo fare non è una questione di eventi esterni, che se ci stanno, viva Dio, ma che siamo cambiati noi siamo cambiati.
siamo cambiati e ci siamo lasciati cambiare. In una parola, amici, abbiamo avuto la grande occasione di diventare veramente cristiani. Forse lo eravamo per educazione, per tradizione, ma certe storie ci costringono a diventarlo veramente. Sapete, noi riceviamo il battesimo da bambini. Poi si suppone che quando abbiamo la consapevolezza riceviamo la confermazione, no? La cresima. Molto spesso la cresima l'abbiamo presa, ma eravamo ugualmente inconsapevoli come il battesimo. Ma non vi preoccupate, il Signore ci cresima nella vita. A un certo punto ci cresima. Si usa in maniera dialettale, no? Ma adesso ti cresimo. Si usava dire così perché solitamente il segno di pace del vescovo era un piccolo schiaffo sul... Ma era un segno di pace, ma noi l'abbiamo preso sempre come uno schiaffo. Ma quando la vita ci cresima, significa che il Signore sta passando e sta dicendo: ecco, è troppo poco che tu hai ricevuto una fede così, adesso devi diventare credente. E te ne sto dando l'occasione. Sì o no? Allora, torniamo all'inizio di questa scena. Gesù passa e vede un uomo seduto al banco delle imposte e gli dice: vieni, seguimi. Noi possiamo fare la fine di Matteo o possiamo diventare semplicemente coloro che fanno finta di nulla. Possiamo dire di sì a questo passaggio e cominciare un viaggio o rimanere attaccati al nostro tavolino. Questo non compete più il cielo, compete noi e compete le nostre decisioni.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pregate perché lo Spirito Santo ti illumini affinché siate gioiosi.

tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi.

0: la bellezza di vivere la fede nell'amicizia. Siete un bel gruppo e siete un gruppo di amici. La difficoltà poi di portarla nella vita quotidiana.
1: È proprio la paura che mi porto dietro, nel senso che qua sono partita che non conoscevo nessuno e ho condiviso tante belle emozioni, ho trovato veramente una famiglia e la paura più grande è proprio nel quotidiano, con le persone con le quali sono sempre più a contatto, è vivermi la stessa cosa che faccio qua. Ma ho capito da tutti loro, che con la preghiera possiamo arrivare ovunque, puoi arrivare nel cuore della persona più timida, puoi aiutare la persona che ha più bisogno. E quindi ecco cos'è poi l'amicizia, è proprio magari aiutarsi, ma sempre con l'aiuto di Dio, invocando lo Spirito Santo, chiedendo aiuto alla Madonna perché possa consigliarti, perché non sappiamo nulla dell'altro. Però non so, con la preghiera viene sempre un'idea in più, viene sempre qualcosa in più. E l'ho capito proprio grazie a tutti loro, grazie al mio gruppo. Siamo pochi, scusate. E ne mancano tanti altri, però è veramente una bella esperienza condividere questo con tutti.
0: Cosa senti di aver ricevuto da Maria nella tua vita e che cosa senti ancora di affidarle?
2: Allora, in realtà sento di essere stata comunque in generale fortunata, nel senso, nella mia vita ha dato una grande grazia, comunque una guarigione a mia madre, quindi mi sento abbastanza, cioè penso sia già tantissimo questo. E poi cioè, tutti i giorni anche la luce che ti dà dentro, il fatto di poterla trasmettere alle persone, poter essere di aiuto, e appunto anche con questo gruppo che abbiamo creato, condividere e poter essere d'aiuto appunto ad altre persone magari che sono in difficoltà, perché c'è una ragazza a cui per esempio manca un arto, per dire, con cui ovviamente ha delle difficoltà, e diciamo con l'aiuto della fede, della preghiera, ti senti anche più vicino magari a delle persone che magari normalmente non,

0: Condividere quello che vivi attraverso la quotidianità e trasmetterlo agli altri.
1: Io ringrazio proprio il Signore moltissimo perché vengo da un ateismo e ho avuto una grande conversione e la mia vita ha cambiato completamente senso. Per me la preghiera è molto importante perché mi avvicina ogni giorno al Signore e posso aiutare tante persone che incontro. Questo per me è molto importante.
0: Puoi condividere il momento o un momento in cui senti di aver incontrato Gesù nella tua vita?
2: Io non posso dire di aver incontrato Gesù in un momento particolare della mia vita, perché lo incontro praticamente tutti i giorni, quando mi alzo al mattino, mi preparo per andare a scuola, andare a lavorare, e lo vedo negli occhi dei miei ragazzi, nei loro sorrisi, nel buenos dias professora, nei loro pianti e anche nei momenti di gioia, nel momento in cui mi abbracciano e mi dicono: professoressa, lei c'è l'anno prossimo. Quello per me, il sorriso del bambino, dei miei bambini, perché li considero bambini miei, è il sorriso di Dio, e quindi io torno a casa che sono appagata. E lo stesso vale per questi ragazzi, per Benedetta e il suo sorriso, per Mara e la sua maternità, Rita e i suoi occhi dolcissimi, Andrea che ho conosciuto questa sera, un altro ragazzo speciale, Tommaso che si nasconde, però ha un cuore grandissimo, e un'altra ragazza meravigliosa che ha fatto un percorso simile al mio. Quindi io Gesù, Dio lo incontro tutti i giorni nelle persone. Questo è Gesù per me.

Buon pomeriggio cari fratelli e sorelle, ci prepariamo per vivere questo momento di adorazione eucaristica. Invochiamo lo Spirito Santo perché ci illumini e ci aiuti a pregare, a mettere da parte quelle che sono le nostre preoccupazioni. Chiediamo al Signore di accogliere la nostra adorazione con i nostri limiti, ma anche con quel desiderio di essere santi, di appartenere a Lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento Gesù nel Santissimo Sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento Gesù nel Santissimo Sacramento. Signore Gesù, vogliamo ringraziarti per il dono della fede, per la tua presenza eucaristica che ci conforta e ci consola. Grazie per la presenza di Maria, la nostra mamma celeste, che cammina accanto a noi, che ci custodisce da ogni male. Ti adoro ogni momento, o vivo pane del cielo, grande sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro ogni momento, o vivo pane del cielo, grande sacramento. Adoriamo, o Cristo, il tuo corpo glorioso, nato dalla Vergine Maria. Per noi hai voluto soffrire, per noi ti sei fatto vittima sulla croce e dal tuo fianco squarciato hai versato l'acqua e il sangue del nostro riscatto. Sii nostro conforto nell'ultimo passaggio e accoglici benigno nella casa del Padre. O dolce Gesù, o Gesù Pio, o Gesù Figlio di Maria. Signore Gesù, ti ringraziamo per il Papa, per i Vescovi e tutti i sacerdoti, perché tu ti manifesti in loro. Grazie per la loro vocazione, per la chiamata che tu hai fatto a ciascuno. Grazie per ogni sacerdote che vive la santità. Grazie per ogni sacerdote che porta la speranza nei luoghi di missione, dove c'è la guerra, dove c'è la disperazione. Grazie Gesù per tutti i sacerdoti che portiamo nel cuore e per i sacerdoti che in questo momento stanno attraversando dei momenti difficili. Credo, Signore Gesù, di essere alla tua presenza. Aumenta la mia fede. Credo, Signore Gesù, che tu mi parli nel silenzio. Apri il mio cuore all'ascolto e alla contemplazione. Credo, Signore Gesù, che tu vuoi guidarmi con la tua parola. Aiutami a conformare la mia vita alle tue esigenze. Credo, Signore Gesù,
che tu dall'Eucaristia mi vedi e apri il mio cuore alle necessità dei fratelli. Insegnami a pregare per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Adesso faremo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, ti domando la conversione dei poveri peccatori. Amen. Adesso ascoltiamo il canto.

Adesso ascolteremo il Salmo numero 84. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene. La nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui. I suoi passi tracceranno il cammino. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli.

Ecco, ringraziamo il Signore per il dono della sua parola. Questo salmo inizia con questa parola, con la parola ascolterò. Ecco, il Signore ci invita a metterci in questo atteggiamento di ascolto, di saper ascoltare il Signore che ci parla attraverso la sua parola, che ci parla con la sua presenza. Ecco, oggi è difficile fare ascolto, è difficile fare silenzio. E quindi il Signore ci chiede di saper ascoltarlo. Nel mondo ci sono tante voci che ci confondono e che non ci permette di ascoltare la voce di Dio che ci parla. Quindi il Signore in questo salmo ci chiede di ascoltare Dio, così come Maria. Maria ha saputo ascoltare la parola, ha ascoltato Dio, e questo ascolto diventa poi azione. Infatti Maria, dopo che riceve l'annuncio, Maria si reca dalla sua cugina

per saper trasmettere ciò che il Signore ci dice, soprattutto nell'adorazione. Nell'adorazione, l'adorazione è la preghiera per eccellenza, dove Gesù si rende presente, si rende visibile ai nostri occhi. E Lui sempre ci parla. Se noi veramente sappiamo fare spazio a Lui, chiediamo al Signore questo dono durante la nostra giornata, all'inizio della nostra giornata, saper ascoltare Dio. E alla fine della giornata saper ringraziare Dio, perché è Lui che opera nella nostra vita. Ecco, alla fine di questo salmo dice: certo, il Signore donerà il suo bene. Quante benedizioni ci dona il Signore! Dalla mattina, quando ci svegliamo e quando chiudiamo gli occhi. Quante benedizioni spirituali e materiali. E la nostra terra darà il suo frutto. Il Signore vuole la nostra fertilità. Il cristiano deve essere un uomo fertile, qualcuno che porta frutto. E l'esperienza dell'adorazione eucaristica è bella proprio perché, uscendo dall'adorazione, quando noi ci incontriamo con il Signore, diventiamo fertili. Fertili nelle nostre azioni. Ognuno nel suo ambito. Io come consacrata, voi come genitori, come figli, nel lavoro e col Signore ci permette di dare frutti. Ringraziamo il Signore per questo momento, perché anche oggi il Signore ci permette di stare dinanzi a Lui, nonostante le nostre preoccupazioni, le ferite che ognuno porta nel cuore, le malattie. Ringraziamo a Gesù insieme a Maria.

Preghiera al Santissimo Sacramento, Sant'Alfonso Maria de Liguori. Mio Signore Gesù Cristo, ami tanto gli uomini, che rimane notte e giorno pieno di tenerezza ed amore nel sacramento eucaristico, aspettando, chiamando,

accogliendo tutti coloro che vengono a visitarti. Io credo che sei presente nell'Eucaristia. Ti adoro dall'abisso del mio niente e ti ringrazio delle grazie che mi hai elargito, specialmente di avermi donato te stesso in questo sacramento, di avermi dato come avvocato la tua Santissima Madre Maria e di avermi chiamato in questa Chiesa. Amen.

Ci fermiamo un attimo per contemplare Gesù. Presentiamo a Lui le nostre intenzioni.

Signore Gesù, in questo momento vogliamo affidare nelle tue mani le intenzioni di Filippo. Ti preghiamo per l'intenzione di Carmela, per la sua famiglia, particolarmente per suo marito Pino, per la sua conversione. Ti preghiamo per Giusy, per il suo matrimonio, per la sua famiglia. Per l'intenzione di Giovanna, chiede preghiere per Sebastiano, per la sua conversione, per Giuseppina, per l'intenzione della famiglia, della sua famiglia, per Salvatore, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Niccolò. Per l'intenzione di Candida, per suo figlio Giorgio, per l'intenzione di Tiziana, chiede preghiere per suo marito, che è salito alla casa del Padre, perché il Signore la consoli in questo momento difficile. Per l'intenzione di Rossana, per i suoi figli, per l'intenzione di Ilenia, preghiamo per sua sorella, per tutta la sua famiglia, per l'intenzione di Anna Luisa, per la pace nel mondo, per tutte le famiglie, per i giovani, per gli studenti, particolarmente per suo figlio. Per l'intenzione di Maria Cristina, per la pace del cuore, per l'intenzione di Antonia, chiede preghiere per la sua salute, per la sua famiglia, per l'intenzione di Gina, chiede preghiere per la sua nipotina, per tutti i bambini del mondo, per l'intenzione di Sonia, preghiamo per l'intenzione di Franca, per la pace nel cuore di sua figlia, per l'intenzione di per Giuseppe, per Candida, per la pace nei loro cuori, per l'intenzione di Antonella, prega per la sua famiglia, per tutti i suoi parenti, per l'intenzione di Flavia, per tutti i malati nel corpo e nello spirito. Ecco, affidiamo al cuore di Gesù tutte queste le intenzioni di questi nostri fratelli, per coloro che si sono affidati alle nostre preghiere, per Pina, Giovanna, per la pace nel mondo, specialmente per coloro che sono lontani dal Signore e dalla sua grazia, per coloro che fanno del male. Ecco, chiediamo al Signore per la conversione di tutti noi. E per l'intenzione della Chiesa.

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. E comanda che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi, nei secoli, dei secoli. Amen.

sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo, e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente l'insegnamento della sua passione, per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ecco, lodiamo il Signore nel canto finale e ringraziamo ancora una volta il Signore, l'autore della vita, che ci ha donato questa opportunità di fermarci un attimo e per fare questo momento di adorazione. Vi ringrazio per il vostro ascolto e soprattutto per questo tempo dedicato a Gesù Eucaristia. Dio benedica ad ognuno di noi e vi lascio con il canto finale. Buon pomeriggio a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere è morte, odio e paura. Ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo. Senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buonasera alla vostra televisione cattolica. Io sono Padre Dino, parroco di Ponticelli Sabino. Grazie alla Madonna ho fondato un movimento chiamato MIR, Movimento Internazionale Rondinelle, che è stato riconosciuto dalla Chiesa, e noi siamo uniti sempre con il rosario e l'adorazione 24 ore su 24 ore. Io benedico questa televisione perché dovunque porti il messaggio di Cristo senza paure, sapendo che noi non dobbiamo vergognarci. È un momento difficile per la Chiesa questo, dobbiamo pregare per la pace, soprattutto perché è minacciata, come voi sapete, da questi eventi che stanno accadendo in Terra Santa. Continuate a parlare di Cristo, del Vangelo, amate i giovani, amate la Chiesa e camminiamo insieme uniti. Ci deve essere una comunione di carismi, non concorrenze, perché soltanto se siamo uniti possiamo veramente dare testimonianza a Cristo. Non dobbiamo dire io sono di Apollo, di Paolo, noi siamo di Cristo e quindi vogliamo vivere ogni giorno il Vangelo di Gesù.
1: Quanto è bello vivere la fede nell'amicizia?
2: Bellissimo, perché nell'amicizia viene rispecchiato il vero senso dell'amore. L'amicizia è ancora meglio di un rapporto da fidanzati, perché è il rapporto più sincero che possa esistere. E quando questo rapporto è fondato sull'amore di Dio è ancora più forte.
3: Per me ciò che mi ha lasciato la Madonna è stato pace, amore e più contatto con Dio, e spero di portare questa grande gioia e questo amore che ho provato qui anche nel mio paese, anche alle persone a me care e persone pure lontane dalla Chiesa, quindi cercarli più di attirare verso di me, verso più Dio.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote, psicoterapeuta, parroco e guardiano del convento di San Bernardino all'Osservanza qui a Siena. Vi è capitato di sentirvi soli anche quando siete circondate di altre persone? È un'esperienza più comune di quanto immaginiamo, perché la solitudine può entrare nella nostra vita in molti modi e spesso si presenta senza fare rumore. È così. Oggi vorrei riflettere con voi proprio su questa realtà del cuore che tutti, prima o poi, incontriamo lungo il cammino. Esistono molti tipi di solitudine. C'è la solitudine di chi vive da solo. C'è quella di chi ha perso una persona cara. C'è la solitudine di chi si sente incompreso. E c'è anche una solitudine più nascosta, quella che si può provare perfino in mezzo a tante persone. A volte ci sentiamo soli perché nessuno sembra capire ciò che portiamo nel cuore. Altre volte le persone che amiamo sono lontane o non ci sono più. E in quei momenti di silenzio può diventare pesante. Nella mia esperienza accompagnando le persone ho imparato che la solitudine non è sempre una nemica. Certo, quando si trasforma in isolamento può far soffrire profondamente. Ma esiste anche una solitudine buona, uno spazio interiore che ci permette di incontrare noi stessi, di ascoltare ciò che il cuore ci sta dicendo. Anche Gesù ha conosciuto la solitudine e l'ha provato proprio nel deserto, nel Getsemani, sulla croce. Ci sono stati momenti in cui ha sperimentato l'abbandono e la incomprensione. Per questo può comprendere ogni nostra solitudine. La fede non elimina automaticamente il dolore di sentirsi soli, ma ci ricorda una verità proprio preziosa, che non siamo mai abbandonati. Anche quando non lo percepiamo, il Signore continua a camminare accanto a noi. San Francesco d'Assisi amava ritirarsi nei luoghi silenziosi per pregare. Non fuggiva dagli altri, ma cercava proprio uno spazio dove poter ascoltare la voce di Dio. Sapeva che proprio che nel silenzio il cuore ritrovava la sua direzione. Forse oggi qualcuno che mi ascolta si sente particolarmente solo. E oggi proprio voglio dirvi, non chiuderti completamente. Cerca una persona con cui parlare. Una telefonata, un messaggio, una visita, una parola sincera, proprio possono diventare una potente forza di trasformazione e anche di speranza a tutto quel peso che stiamo portando.
Per questo è molto importante darci questa libertà di trovare l'altro per poter trovarsi con se stessi. E soprattutto non dimenticare che Dio conosce il nome. Non sei uno tra tanti. Sei prezioso davanti agli occhi di Dio. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Dedicate qualche minuto di silenzio e spegnete le distrazioni e ripetete lentamente: Signore, Tu sei con me. Signore, Tu sei con me. E lasciate che queste parole scendano nel cuore. Preghiamo insieme. Signore Gesù, che hai conosciuto la solitudine umana, resta accanto a quanti oggi si sentano dimenticati, abbandonati o scoraggiati. Fa che possano incontrare persone capaci di ascolto, di vicinanza e di affetto, e dona a tutti la certezza che il tuo amore non ci lascia mai soli. Accompagnaci, riempici del tuo amore. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio vi ama incontrarvi. A tutti voi pace e bene. Dio vi benedica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere è morte, odio e paura. Ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia. Per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Giuseppe, come è iniziata la tua conversione?
1: Con un viaggio in un luogo mariano, all'età di 16 anni.
0: E cosa hai sentito nel tuo cuore in quel momento? Cosa è cambiato?
1: È cambiato il rapporto con la fede. Prima era una cosa, diciamo, non voluta al 100%, perché obbedivo ai miei genitori, andavo in chiesa perché i miei genitori mi consigliavano di andare. Col viaggio in questo luogo mariano, quel viaggio in questo luogo mariano ha cambiato, ha stravolto la mia vita, perché ha fatto sì che io incontrassi Dio. È stato l'incontro che poi ha cambiato la mia vita, quell'incontro reale.
0: E questo incontro poi nel proseguo della tua vita si è trasformato in responsabilità?
1: È stata una responsabilità, però l'incontro con Gesù è alimentato giorno per giorno quell'amore che poi mi ha portato a questa fede forte, vorrei dire, giorno per giorno crescere sempre più.

0: Francesco, la bellezza di vivere la fede in famiglia.
1: Vivere la fede in famiglia è senz'altro una bellezza. È anche una sfida continua, perché i figli non sono nostri, come non è nostra la sposa, non è nostra la casa che si ha. Quindi la sfida è proprio quella di riuscire a rendere la fede ogni giorno, diciamo così, appetibile. Per cui deve piacere intanto a mamma e a papà, e dopo si cerca di farla piacere anche ai figli. I figli comunque dopo hanno la loro vita, la loro storia. E quello che noi sentiamo più importante è quello di rendere anche la nostra casa una casa dove poter vivere la fede. Le nostre porte sono aperte, la nostra famiglia è una famiglia molto molto allargata.
0: Com'è cambiata la tua vita dopo l'incontro col Signore?
2: Allora, la conversione è nata da ragazza e quando ho fatto un incontro vero con Dio attraverso un insegnante di religione che mi ha fatto scoprire che Dio è amore, che Dio lo posso portare agli altri attraverso l'incontro mio vero con Dio. Poi quando ho conosciuto Francesco

0: Francesco era vedovo, era sposato, era stato sposato con due figli, Giovanni e Caterina. Abbiamo desiderato insieme che la nostra vita sponsale fosse una vita proprio di fede e di amore. E la conversione è continuata attraverso l'amore con Francesco e guidata da amici cari che ci stanno accompagnando nel nostro cammino di fede, di genitori e di coppia, di famiglia.
1: La bellezza di vivere già la fede in famiglia, di condividerla e di farla prosperare nel nostro cuore, però poi dobbiamo portarla nella vita di tutti i giorni. Come ognuno di voi la porta nel sociale?
2: Premetto che io sto lavorando nel sociale, faccio anche volontariato, quindi ci sta anche come domanda. La fede in famiglia io la vivo con molta serenità e con molta felicità. Purtroppo però all'esterno, come sappiamo, con gli amici, con le persone che incontri tutti i giorni, non è facile. Si cerca di trasmetterla con un sorriso, con una parola e con quello che provi tutti i giorni, con quello che la famiglia ti dà tutti i giorni. E con l'augurio che anche i nostri coetanei, i nostri amici, anche più cari, si avvicinino alla fede e vedano in te, cioè in me, qualcosa di positivo, qualcosa in cui credere e sperare sempre di più.
3: Beh, siamo sempre cresciute con appunto la fede in famiglia, quindi in casa non è difficile. Più che altro siamo stati fortunati perché abbiamo sempre avuto degli amici, insomma, fedeli anche loro alla Chiesa, a Gesù. E, però appunto magari con altri amici non è sempre così facile, anzi a volte magari ti vergogni di essere sempre così fedele. Però cerchiamo sempre di appunto trasmetterla in semplicità.
4: Sì, non è semplice portare all'esterno questa esperienza, però comunque è strana questa cosa perché la gente che magari non è credente accetta lo stesso messaggio, basta che non sia apertamente legato a una cristianità o alla parola cattolico. Di conseguenza quello che mi sento io di fare con molti dei miei amici che non sono ancora, insomma, non sono ancora convertiti, come posso esserlo anch'io molto umilmente parlando, è dare degli spunti di riflessione più che parlare di un messaggio apertamente agli altri.
1: Penso che da quando siamo arrivati qui siate il più bel esempio di famiglia che abbiamo intervistato, non solo per la gioia che esprimete negli occhi, nel sorriso, ma anche per, e qui mi rivolgo soprattutto a mamma e a papà, per il numero dei figli, perché oggigiorno 4 figli sono qualcosa di diverso, no? E lo sappiamo, anch'io sono papà e lo so. Però quello che voglio chiedervi e concludere questa intervista è un grazie, che ognuno di voi dica grazie per qualche cosa.
0: Grazie a Dio per l'amore tra me e Francesco, l'amore che desideriamo dare ai figli. Grazie perché ci sono dei luoghi che ci richiamano sempre di più alla fede e all'amore da vivere in famiglia.
5: Io vorrei ringraziare la Chiesa perché è anche vero che, come dicevi tu, se noi riusciamo ad essere una bella famiglia perché non siamo soli, con le nostre piccole forze forse non saremmo arrivati neanche fin qui dove siamo adesso.
4: Io volevo ringraziare perché per tutti i segni che vedo ogni giorno nella mia vita e anche soprattutto nei momenti più difficili che magari sento questa presenza viva ogni giorno, di questo ringrazio.
3: Io ringrazio del dono della famiglia e appunto della mia famiglia soprattutto.
2: Io ringrazio per il dono della vita, per la salute e anche per tutte le persone che mi circondano.
6: Io ringrazio Dio per la fede che ho ricevuto e per la famiglia.

0: cognome?
1: Bagnoletti,
0: ah, sì, certo.

Canto número 21.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Abbiamo oggi la gioia di celebrare la festa di Santa Marta, colei che accolse Gesù nella sua casa. È molto anche interessante lo squarcio che ci apre questa santa, come Gesù avesse degli amici che frequentava, e Marta è tra quelle persone che erano in amicizia cordiale con il Signore. Allora vogliamo anche noi affidarci alla sua intercessione per anche noi crescere nell'amicizia con Gesù. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore che perdoni molto a chi molto ama. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, il tuo Figlio ha accettato l'ospitalità.

0: vitalità nella casa di Santa Marta. Per sua intercessione concedi a noi di servire fedelmente Cristo nei fratelli, per essere accolti da te nella dimora del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
3: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
2: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Gustate e vedete com'è buono il Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e lo libera. Gustate, vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Gustate, vedete com'è buono il Signore. Temete il Signore, i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene. Gustate, vedete com'è buono il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dilli dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore.
1: Amen.

La festa di Santa Marta è sempre tanto utile perché parte uno che vede un attimo una cosa un po' buffa, cioè che una persona viene rimproverata da Gesù, in realtà è santa. Quindi questo è interessante, cioè come mai uno pensa solo complimenti, ma invece Marta sbaglia qualcosa qui, anche di molto serio, e però la annoveriamo tra i santi. E cos'è che sbaglia Marta? Lei sbaglia una cosa che sbagliamo sempre anche noi, cioè sempre, almeno mi pare che è una cosa molto diffusa, parlo anche per me, cioè sbaglia le priorità della vita. Ci sono talmente tante cose che arrivano a cui tener conto, che non si riesce a volte a gestire per quante sono le esigenze, che uno si dimentica per un tratto la sola cosa che conta. E quindi c'è proprio un rimprovero di Gesù a Marta, dove letteralmente Gesù gli dice: tu sei frammentata, cioè il tuo spirito è diviso, non sei una persona unificata. Questa è la diagnosi di Gesù. Sei divisa, dove c'hai pezzi di anima in tante cose, in tanti pezzi di cuore, diciamo così. La tua interiorità è un pezzo lì, un pezzo qui, un pezzo lì, tutto all'esterno. Ma guarda che è il contrario. Il cuore deve essere sempre unificato per fare poi tutte le cose. E questo è qualcosa, io credo, che tutti quanti sperimentiamo, cioè le pressioni della vita, le esigenze, inevitabilmente ci toccano e ci portano poi di qua, di là, e restiamo divisi. Ecco, allora c'è questa parola di Gesù, diciamo proprio una diagnosi, quelle spietate, però che è tanto utile. Cioè il tuo cuore, la tua interiorità è divisa tra tante cose, stai facendo del bene, stai accogliendo, stai servendo, peccato che non si fa così, ma si fa da persone unificate. E Maria ha scelto la parte sola, la parte intera, quella che non le sarà tolta. Cioè cosa fa Maria? Maria sta ai piedi di Gesù e lo ascolta, non fa assolutamente niente. E quindi è interessante questa cosa, ma non è che Gesù sta contestando il fatto che Marta fa le cose e serve, ma sta dicendo che bisogna che noi prestiamo attenzione al cuore, al nostro mondo interiore, diciamo così, che sia unificato, che sia in ascolto della parola che dà la vita, che è lo stare in ascolto, in amicizia con il Signore. Allora la cosa molto bella di queste sorelle è pure che ci consentono, insieme a Lazzaro che è l'altro fratello, sono tre, che ci consentono di vedere per un secondo Gesù che è normale. Cioè Gesù è vero che è venuto, ha salvato il mondo, è morto, tutto quello che vogliamo, ma era anche un uomo che aveva degli amici e delle amiche con i quali aveva piacere di stare, come noi, no? Ecco, anche ricordare questo è molto bello, perché Gesù è stato davvero un uomo, ci dice la fede della Chiesa, vero Dio e vero uomo. Vero uomo ha delle persone con cui sta meglio, che sono gli amici, che non sono tutti, sono alcuni. E allora, ecco, questo anche a noi ci mette in valore, in evidenza anche il valore dell'amicizia. Tante volte, non lo so se tra le mille faccende, se riusciamo a custodirlo, a coltivarlo sempre. No? Allora veramente ci aiuti Santa Marta, la sua intercessione, a veramente essere più unificati nel cuore, anche nelle relazioni tra di noi.

0: accogliere, ascoltare, servire il Signore è il senso dell'amicizia e della vita cristiana. Impariamo a contemplare e assumere nello stesso tempo l'atteggiamento, la postura di Marta e di Maria. Chiediamo insieme con fede.
1: Preghiamo insieme, diciamo, donaci un cuore attento, o Padre.
0: Donaci un cuore attento, o Padre.
1: Perché la Chiesa diventi la tenda in cui tutte le persone si sentano accolti e amati. Preghiamo.
0: Donaci un cuore attento, o Padre.
1: Perché i cristiani imparino ad osare i tempi della loro giornata, riservandone la primizia alla lode del Signore. Preghiamo.
0: Donaci un cuore attento, o Padre.
1: Perché ogni battezzato viva le opere di misericordia come un dovere amoroso. Preghiamo.
0: Donaci un cuore attento, o Padre.
1: Perché il nostro atteggiamento umile e servizievole cementi l'unione in famiglia, fra amici e in ogni occasione l'incontro. Preghiamo.
0: Donaci un cuore attento, o Padre.
1: Perché l'accoglienza di Gesù nell'Eucaristia e nella sua parola ci insegni a prediligere l'essenziale della nostra vita. Preghiamo.
0: Donaci un cuore attento, o Padre. Per Margherita e Federico, perché il Signore li accompagni nel cammino della vita, per tanti infermi della nostra comunità parrocchiale, preghiamo in particolare per Chiara, che è stata ricoverata oggi in ospedale, perché il Signore veramente le sia vicino e gli doni la guarigione. Preghiamo.
1: Donaci un cuore attento, o Padre.
0: Per Michele, Yolanda, Benedetto, Suor Maria Chiara, perché il Signore della vita li accolga nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Donaci un cuore attento, o Padre.
0: O Dio, che hai promesso di essere nostro ospite fino alla fine dei tempi, donaci di saperti riconoscere e servire nei fratelli e nelle sorelle, e fa che rimaniamo in te, pur tra mille occupazioni. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto numero 76.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per i beni nostri e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Purificaci, o Padre, nel battesimo salvifico della passione del tuo Figlio. Tu che hai operato in Santa Marta, umilmente ti preghiamo, come ti fu gradita la sua premurosa dedizione d'amore, così ti sia accetto il nostro servizio sacerdotale. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore e Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Marta tu ci offri un esempio, nella comunione con lei un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnando

Unendosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Marta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

Il Signore ci ha donato il suo spirito, che è uno spirito di forza e di amore. Con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù.

0: Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Canto numero 103.

0: Preghiamo. La comunione al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito ci liberi, o Signore, dagli affanni delle cose che passano, perché sull'esempio di Santa Marta progrediamo sulla terra in un sincero amore per te e godiamo senza fine della tua visione nel cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ecco, allora se qualcuno desidera partecipare il 1 di agosto alle 5:30 di mattina, faremo un pellegrinaggio tutta la città di Assisi alla Porziuncola, partendo dalla Santa Maria sopra Minerva, quindi in piazza del Comune, insieme al Vescovo, alle parrocchie, e poi il Vescovo Felice celebrerà la messa alle 7 il 1 agosto alla Porziuncola, quindi c'è questo cammino di notte, di notte all'alba, insomma, in occasione proprio di questa ricorrenza del perdono di Assisi. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona unificata, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale. Nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia

en el digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Cari amici di Maria Vision, sono Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino e vescovo di Foligno. E nella mia qualità di vescovo della città serafica vi do saluto tutti voi e, come dire, insieme a voi vorrei ci preparassimo insieme alla visita di Papa Leone XIV, che sarà qui in Assisi il 6 di agosto prossimo, a conclusione del raduno europeo dei giovani promosso dai frati minori della provincia serafica. Ecco, il Papa sarà qui alla Porziuncola. È un evento importante, per tanti motivi. Anzitutto i giovani. Oggi mi sembra molti parlano dei giovani, sui giovani, sui loro problemi. Mi sembra che siano pochi, e questo lo diceva già Paolo VI ai suoi tempi, siano pochi a saper parlare ai giovani. Papa Leone è uno di questi pochi, è uno dei pochissimi che i giovani ascoltano. Ce l'ha testimoniato il pellegrinaggio del Papa in Spagna, con scene veramente significative di partecipazione popolare e di partecipazione giovanile. Quindi questo è un primo dato che vogliamo rilevare. I giovani credo siano disponibili ad ascoltare chi sa parlare loro con autorità, cioè chi parla per aiutarli a crescere. E Papa Leone parla loro con autorità e ha l'autorevolezza necessaria per farlo. E i giovani lo ascoltano. Questo è un primo dato sul quale riflettere. Lo ascoltano anche quando dice una parola che loro forse non condividono, perché non tutti hanno un vissuto cristiano maturo, radicato alle spalle. Però lo ascoltano con attenzione e fanno degna meditazione di quello che lui dice loro. Altro dato importante sul quale riflettere in vista di questa giornata è la persona di Francesco. I giovani si radunano nel nome di Francesco. E Francesco è stato un giovane come loro, un giovane centrato molto su se stesso, direi autocentrato prima della sua conversione. Sentiva se stesso un po' come il centro del mondo, cresciuto con genitori che in fondo l'avevano anche viziato, una situazione analoga a quella di molti, no? Di quei giovani che saranno lì il 6 agosto ad ascoltare.

centrato su Dio e perciò stesso rivolto ai problemi degli altri. Ha saputo fare della sua esistenza un dono per gli altri. Ecco, credo che questi giorni, nei quali queste migliaia di giovani saranno qui in Assisi, la persona di Francesco potrà aiutarli a riflettere, anche aiutarli a fare scelte determinanti per la loro esistenza. Quei giorni saranno, direi così, avranno il completamento, saranno chiusi dall'incontro con Papa Leone, il quale dirà ai giovani una parola chiara, dolce, accogliente, pacificata, come lui sa fare, ma che aiuterà i giovani a chiarirsi ulteriormente nel loro percorso di vita. Ecco, è un momento importante nel quale anche noi dobbiamo prepararci, anzitutto con la preghiera, pregando Dio perché questo tempo, questi giorni di semina, portino poi frutti abbondanti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale, nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi, e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Come ha cambiato Gesù la tua vita?
1: Gesù ha cambiato la mia vita in Irlanda. Io sono della Germania, però pure battezzato da piccolo, sempre andato a messa fino a un certo punto, perché poi non è che credevo, che mi interessava molto. Vivevo in un mondo mio chiuso di paura di non essere amato. Poi sono arrivato in Irlanda per il fatto di fare un volontariato, ed essendo fuori di casa, dovendo gestirmi da solo, sono cominciato a pormi la domanda: ma perché? Qual è il senso della vita? Cioè, per me era chiaro che esisteva Dio, ma dove era il suo posto? E all'inizio cercavo sempre ancora di sistemarmi senza che Dio doveva propriamente entrare nella mia vita. Però questo non funziona. Cioè, Dio ci ha creati e ci ha creati per sé. E questo l'ho riconosciuto un giorno che andavo passando la chiesa, e di solito passavo senza che mi toccava o mi faceva qualcosa, però questa volta mi chiamava sì di entrare in chiesa, e sono entrato e si chiuse la porta e mi sentivo a pace, una pace che non avevo mai nella mia vita. È lì che cominciai di andare più spesso, di pregare, di aprire il mio cuore e piangere davanti al tabernacolo, ancora non sapendo che c'era veramente Gesù Eucaristico. E lì ho cominciato a aprire il mio cuore al Signore, di cominciare a dare la mia vita a Lui e di lasciarlo entrare e di lasciare cambiare la mia vita.

saluto a tutti. Sono Don Silvano Porta, già abbiamo con voi vissuto alcuni momenti di riflessione. Abito qui nelle nuove parrocchie che mi sono state affidate dal Vescovo e siamo a Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, sulla via Francigena, un bellissimo posto delle Crete Senesi. Oggi vogliamo meditare su un fatto del Vangelo. Non si tratta di parabola questa volta, ma si tratta di un fatto perché c'è l'incontro di Marta e Maria con Gesù. Leggiamo un passo del Vangelo, dal Vangelo di Luca, capitolo 10. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta era presa invece dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi, ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore e non le sarà tolta. Su questo Vangelo vorrei fare alcuni rilievi. Intanto Gesù passava volentieri a Betania da Marta, Maria e Lazzaro. Era come essere per lui in casa propria. Lui non aveva un luogo dove riposare, lo dice nel Vangelo, neanche dove posare il capo. Quindi fermarsi ogni tanto, un giorno, due giorni a casa di questi amici, magari con i suoi discepoli o da solo, era importante. E Marta e Maria erano di temperamento diverso. E in questo episodio evangelico contrastano fra di loro, persino davanti al Signore Gesù. È un passo molto conosciuto, e così conosciuto che spesso è stato un passo per dire o per contrapporre la contemplazione con l'azione, la vita contemplativa con la vita attiva, fare o contemplare. Spesso si è rimproverati o ci si rimprovera da soli di essere troppo Marta e poco Maria. Quante volte questa espressione? Io, Padre, sono tanto Marta, Marta, vorrei essere più Maria che si è seduta ai piedi di Gesù, l'ascolta, ma io ho mille cose da fare, sono presa dagli impegni di ogni giorno. Uomini e donne hanno questa impressione che il fare ha bisogno del contemplare, ma non c'è il tempo. Forse è un po' troppo generica questa divisione tra vita attiva e vita contemplativa, perché c'è una stretta unione tra il fare e il contemplare, non sono in antitesi. Oggi se ne parla molto, si dice che bisogna essere e bisognerebbe essere contemplativi in azione. Sono due poli che non si devono respingere, la contemplazione e il fare, come quelli opposti di una calamita, ma devono comporsi e restare uniti. Certo, viviamo in un mondo in cui c'è tanto da fare, e anche se guardiamo la realtà cristiana di chi si impegna in parrocchia, di chi si impegna nella vita pastorale, sia consacrato che laico, come padre di famiglia, madre di famiglia, quello che facciamo, le sollecitudini sono davvero tante, e a volte si va un poco in crisi. Ci si domanda spesso se facciamo bene a fare solo, senza contemplare. Ce ne confessiamo anche, e non riusciamo a risolvere il problema. Ma non c'è alternativa. Dobbiamo comporre azione insieme a contemplazione. Leggo un testo di un autore moderno. Come atto unificante dello slancio dell'uomo verso Dio, la dimensione contemplativa si esprime nell'ascolto e nella meditazione della parola di Dio. E subito uno dice: ma allora cosa significa contemplare? Io non sono un mistico, io non sono abituato alle preghiere lunghe. No, non è quello. Dio ci parla in tre modi. Ho qui davanti a me, di fianco a me, l'ambone. Dio ci parla attraverso la sua parola, quando l'ascoltiamo la domenica. Dio ci parla quando leggiamo la Bibbia o leggiamo il Vangelo, quando meditiamo da soli nel silenzio del nostro cuore. Dio ci parla attraverso la sua parola ed è un primo modo in cui ci parla, ma ci parla anche attraverso la creazione. Io abito in un posto di creazione stupenda qui in Toscana. Dio ci parla attraverso la luna che sta crescendo in questi giorni, ci parla attraverso il vento che vedo davanti a me scorrere, ci parla attraverso ogni gesto della natura. Abbiamo appena celebrato la bellezza del creato nel mese di settembre, come tutta la Chiesa del mondo. Dio ci parla attraverso la creazione, ma Dio ci parla anche attraverso gli altri. Quando il marito ascolta la voce della moglie, ascolta Dio.
e viceversa, quando naturalmente abbiamo parole di fede, d'amore, di amore profondo, quando i figli parlano ai genitori, è voce di Dio. Quando un amico ti parla e ti dice, è voce di Dio. Dio ci parla in tre modi diversi, con la sua parola, nella creazione e con gli altri. Ma vogliamo cogliere alcune strade da questo Vangelo. Intanto Marta e Maria vivono insieme, nella stessa casa, non sono separate. Contemplazione e azione insieme. Due temperamenti diversi. Marta è molto attiva, Maria è più contemplativa. E immaginiamo anche le persone diverse che sono dentro di me, dentro di te, dentro di noi. Noi abbiamo una parte contemplativa, una parte attiva. Si vogliono bene però Marta e Maria, si aiutano, si arricchiscono reciprocamente e allora vivono insieme, quindi in noi azione e contemplazione possono vivere insieme, come Marta e Maria vivevano nella stessa casa. Marta e Maria poi servono entrambe il Signore Gesù. Perché considerare sempre l'azione quando elogiamo la contemplazione e la preghiera? Perché non condannarci a volte dicendo agisco troppo e prego poco? No, se elogiamo la contemplazione possiamo elogiare anche il fare di ogni giorno. Sono due modi diversi di amare il Signore, Marta e Maria dentro di noi. Al Signore piace la sincerità del cuore, non guarda solo ai gesti attivi o meno attivi. Se io agisco amando, pregando, se io agisco facendo, l'importante è che il cuore sia unito all'amore di Dio. Marta e Maria servono entrambe il Signore Gesù e la contemplazione in noi e l'azione servono entrambe il Signore Gesù. E poi Marta e Maria sono in azione di reciproco aiuto e vanno imitate, si aiutano. Servono Gesù in modo diverso. Marta deve imparare che si serve Gesù anche con l'adorazione e la preghiera, e Maria è lì ai suoi piedi. Ma Maria deve imparare che l'azione è necessaria e importante. Non avrebbe preparato il pranzo per il Signore. Il Signore predicava, si ferma da loro per avere un tempo di riposo e lo immaginiamo che non gli preparano niente, che non preparano una camera adatta, finalmente un letto dopo giorni o mesi di pellegrinaggio di Gesù a predicare. Che non gli preparino una cena particolare, un pranzo gustoso, che ci sia il fuoco acceso, che sia una casa ospitale. Quindi Marta e Maria

sono in azione di reciproco aiuto. Il male qual è, se dobbiamo trovare un male? Sulla parola di Gesù, però, che non rimprovera mai se non dolcemente, anche con forza. Il male è quando Marta vuole privilegiare l'agire sul contemplare. Vivono insieme, servono entrambi il Signore, sono in reciproco aiuto, in azione di reciproco aiuto. Il male è quando Marta vuole privilegiare l'agire sul contemplare. Per questo Gesù la rimprovera: Marta, Marta, tu ti agiti e ti preoccupi. La generosità attiva di Marta deve sapere inserire il gesto contemplativo di Maria. Lo faccio attraverso un bellissimo scritto di San Giovanni Paolo II, che scrisse queste parole: «È importante per ogni cristiano saper curare la coscienza personale e comunitaria. La sorgente primaria di ogni azione caritativa, cioè del bene che facciamo, quale partecipazione della missione di Cristo e della Chiesa, che trae le sue origini dal Padre, esige da tutti coloro che sentono l'urgenza del fare, cioè della carità, di esercitarla nel dialogo della preghiera». Vanno insieme azione e contemplazione. La generosità attiva di Marta deve sapere inserire il gesto contemplativo di Maria, contemplativi in azione. E allora vediamo alcune annotazioni che di solito si fanno poco su questo Vangelo, ma che noi possiamo notare. Gesù è accolto da Marta. Marta lo accolse. È per Marta che Maria può contemplare Gesù. È lei che corre e accoglie Gesù. Vi ricordate che corse anche quando era morto il fratello Lazzaro? Gesù sapeva che stava per morire Lazzaro, ma fa apposta, in qualche maniera, diciamo apposta, ad aspettare che muoia per dare il segno che lui ha la vita con sé. E quando Gesù arriva da Marta e Maria e Lazzaro è morto, Marta si lamenta, però gli corre incontro, è lei che accoglie Gesù, anche questa volta, e gli dice: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma so che qualunque cosa farai sarà per il bene». E Gesù gli dice: «Tuo fratello risusciterà». E lei dice: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù pianse, si commosse e poi chiamò Lazzaro dalla tomba e lo risuscitò. Allora Marta è la prima ad accogliere, a correre ai piedi di Gesù quando Lazzaro muore. È la prima anche che lo accoglie nella casa. È Marta che stimola la risposta di Gesù, sempre. È Gesù che desidera che diventiamo contemplativi dell'opera del Padre. Perché noi pensiamo che la fede sia... non sia un'opera. La fede sta nella testa, nella mente, nel pensiero, nel ragionamento, sta nel cuore. La fede è un'opera. Gesù dirà a un certo punto che dovete operare nella fede. Qui c'è il testo molto bello che possiamo leggere dalla lettera di San Giacomo. San Giacomo insiste con noi sul fatto che una fede senza le opere non ha senso. E leggiamo questo testo, dal capitolo secondo. «Così anche per la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, perché io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Quindi quando Marta accoglie, quando Marta sollecita la sorella, non lo fa perché la sorella non debba contemplare. Lei sente che fare il bene è un'opera di Dio. E allora davvero Gesù desidera che noi diventiamo contemplativi dell'opera del Padre. E l'opera del Padre è la fede. E la fede è credere in Lui. La missione della Chiesa non può consistere, dice San Paolo VI, in un'attività di vita esteriore. Per sua natura, la missione della Chiesa altro non è se non la missione del Cristo stesso continuata nella storia del mondo, ma fattiva. Pertanto, la missione della Chiesa consiste principalmente nella compartecipazione all'obbedienza di Cristo che offrì se stesso al Padre per la vita del mondo. Gesù, lo vediamo,
sta passando in questo tempo, sta passando verso, verso un altro, verso, per andare verso Gerusalemme, perché i sette viaggi che

Gesù farà sono tutti verso Gerusalemme per incontrare la morte e la risurrezione. Ma mentre fa questi percorsi, Gesù fa tantissimo bene, però di notte si ferma a pregare, contemplativo in una profonda azione. Le due cose vanno insieme.

Gesù, non di averlo trascurato, più impegnata di così, ma di non voler imparare da Maria il senso contemplativo. Fa bene Marta a servire Gesù, a lavorare per Gesù, a non trascurarlo, ma non vuole forse imparare da Maria il senso contemplativo che deve andare insieme alla sua azione. La sua era un'azione un po' affannosa, quella di Marta, come la nostra, spesso quando facciamo le cose, tesa. Voleva il risultato di aver accolto al massimo il Signore Gesù. Alla fine forse è diventata la ricerca di se stessa, di fare bella figura e nient'altro. Questo dobbiamo stare attenti, perché se invece uniamo la contemplazione del nostro cuore a quello che facciamo ogni giorno, compiamo l'opera del Padre, cioè l'obbedienza a quello che Dio ci chiede, di fare il bene. Ci saranno giorni, lo vedremo, nei quali dobbiamo fare moltissimo, ma non dimentichiamo di unire la contemplazione. Ci saranno giorni, ore, minuti, tempi più adatti alla contemplazione e non dobbiamo soffocarli col troppo fare. E allora c'è un testo molto bello, sempre di Paolo VI, che vorrei leggere con voi. Se compirete davvero l'opera di Dio, avvertirete da voi stessi il bisogno di tempi di ritiro. E tu dici, ma io ritiro quando lo posso fare, lo vedremo. Che insieme con i vostri fratelli e le vostre sorelle trasformerete questi tempi di ritiro in tempi di pienezza. Date le soverchie occupazioni, dice San Paolo VI, e le tensioni della vita moderna, conviene dunque attribuire una particolare importanza ai tempi di ritiro, in aggiunta al ritmo quotidiano della preghiera, per momenti più prolungati di orazione, che siano distribuiti in diversi periodi, nella giornata, nella settimana, nell'anno, nella vita, secondo la natura vocazionale di ciascuno. E tu dirai, ma io quando? Io sono madre, sono padre, sono nonna, io lavoro, io sono impegnato in parrocchia, io alla fine della giornata non so più quante cose devo fare ancora, ho un malato in casa, come devo fare, Signore? Attenti allora, ci sono ritiri di ogni giorno, quando ci ritiriamo nel silenzio del nostro cuore, e questo tempo dobbiamo trovarlo. Gesù lo trovava di notte, certo di notte siamo chiamati a dormire, però quante persone quando vanno a dormire la sera dedicano un tempo di ritiro del cuore, di qualche minuto, leggendo il Vangelo? Quante persone si alzano un attimo prima al mattino per avere un tempo di ritiro e di lettura di qualche minuto del Vangelo? Ci sono i ritiri settimanali, quando mi ritiro in chiesa, nella comunità cristiana, è un ritiro. Trovo il tempo per andare all'Eucaristia, mi ritiro con Lui, per questa ora passata con Lui, con i fratelli, per ascoltare la parola, per celebrare l'Eucaristia e per ricevere la Santa Comunione. Ci sono ritiri di ogni mese, anche nella nostra parrocchia, qui come in tutte le parrocchie. Noi l'altro giorno è stato bellissimo quando siamo stati in montagna con tutti i ragazzi della GESCI, degli scout, e abbiamo celebrato poi una messa, eravamo un centinaio, bellissima, un silenzio, i canti dei ragazzi, dei loro genitori, dei capi, veramente sulla montagna, veramente momenti belli che fanno ogni tanto, che si possono fare ogni tanto, ma dobbiamo poi avere la voglia di farli, trovare questi tempi di ritiro. E poi ci sono ancora altri momenti più grandi durante la vita che il Signore ci chiede. E allora troviamo alcuni insegnamenti da questo Vangelo. Ognuno secondo la sua capacità, quindi secondo la sua maturazione spirituale, secondo il proprio temperamento, deve lavorare alacremente per associare l'azione alla contemplazione. Noi abbiamo questi tesori delle virtù in vasi di argilla e purtroppo le virtù, certo, sono state infuse in noi. Il battesimo ci ha dato la fede, la speranza della carità, infuse che non si possono perdere, ma si possono non esercitare. Abbiamo le virtù cardinali, che sono i cardini della nostra vita. Abbiamo le virtù morali, la serenità, la sapienza, è un elenco lungo di virtù morali. Ma sono tutte contenute in noi come tesori in vasi di argilla. E quindi bisogna stare attenti, perché quando il vaso cade si rompe. È vero che Dio, quando il vaso della nostra vita si rompe, non lo rattoppa, non prende i cocci e li rimette insieme, ci rifà nuovi attraverso i sacramenti, ci rifà nuovi attraverso il sacramento dell'Eucaristia e il sacramento della riconciliazione.
ma noi dobbiamo, secondo il nostro temperamento, secondo la nostra

maturazione personale, spirituale, lavorare alacremente per associare tutto quello che facciamo alla contemplazione della volontà di Dio e dell'obbedienza alla volontà di Dio. Non si deve cadere nell'errore di privilegiare l'azione alla contemplazione, vanno insieme, supponendo troppo facilmente, come alcuni dicono, ma io chi lavora prega, io lavoro tutto il giorno quindi prego. È vero, perché ogni opera che fai di azione è preghiera, tu la offri al Signore, però attenti che non è vero che troppo facilmente chi lavora sempre prega. Dobbiamo trovare dei tempi quotidiani, settimanali, mensili, annuali, quelli che possiamo, secondo quello che Dio ci offre davanti a noi. Ieri sera siamo stati in Lectio Divina qui in parrocchia e le persone hanno passato un'ora sulla parola di Dio. Erano anche mamme e padri di famiglia. Per questo è un rischio di tutti i tempi di dire che chi lavora prega, e particolarmente dell'oggi. E allora bisogna anche stare attenti che per donarsi al Signore con pienezza bisogna davvero regalarsi dei tempi anche di sola contemplazione, quotidiana, settimanale, mensile, di deserto. E il deserto dove si fa? In casa nostra. Io quando vedo e visito alcune famiglie che ho conosciuto ortodosse, vedo che loro nella casa fanno un angolo rosso della preghiera. Cioè tu entri a casa loro e trovi un angolo in cui è aperta la parola di Dio, il colore rosso spesso è il segno del martirio, accompagna questo, un piccolo leggio, la parola aperta, un'icona della Madonna, di un santo, e quello è il luogo della preghiera dove fermarsi e sostare magari per un saluto, in casa nostra. Non c'è bisogno di andare chissà quali luoghi, anche a casa nostra ci può essere un luogo di deserto, cioè di raccoglimento. Così come ha fatto Maria quel giorno, come ha fatto la Madonna sempre, donna del silenzio, donna dell'ascolto, donna dell'obbedienza, perché è abituata alla parola di Dio, tanto che si è incarnata in lei, ma anche Maria quel giorno, la sorella di Marta, si era posta ai piedi del Signore Gesù per contemplare, e questo non le verrà tolto. E quando Marta si arrabbia un po', Gesù la rimprovera giustamente, con attenzione, con amore: ti agiti e ti preoccupi. Maria si è scelta la parte migliore, che non è migliore perché è contro l'azione, e in questo momento per lei è migliore. Quindi anche tu ti siederai ad ascoltare la mia parola dopo che avrai servito, e anche Maria si alzerà per servirmi, contemplazione e azione insieme. E allora solo così le attività di bene, di carità, diventano parola di profonda contemplazione personale. Rendersi allora contemplativi in azione non è un fatto di preghiera generica o di preghiere generiche, di dire tante preghiere, ci mancherebbe. Chi dice anche 2 o 3 rosari va benissimo, gli anziani pregano anche per quelli che non pregano, non è quello, ci mancherebbe. Ognuno preghi come sente nel cuore, però ci vuole più interiorità anche nella preghiera. La preghiera non è solo recitare preghiere, non è solo momento emotivo, sto bene e basta, ma incontro col Cristo sommamente amato e adorato. È il gesto adorante di Maria nel Vangelo, la sorella di Marta è lì ad insegnarcelo. E ve lo leggo attraverso un ultimo testo molto bello che ho trovato e vorrei leggerlo con voi per dire quanto davvero San Paolo VI, uomo di grande attività ma anche di grande preghiera, ci ha lasciato. Prima di concludere, diceva Paolo VI, permettetemi di ritornare su un punto che ritengo fondamentale nella vita di ogni cristiano, cioè intendo riferirmi alla dimensione contemplativa, all'impegno della preghiera. Non dovete perciò temere, figli e figlie carissime, di ricordare frequentemente che a una pausa di vera adorazione ha maggior valore e frutto spirituale della più intensa attività. Una pausa di vera adorazione, pausa, ha maggior valore e frutto spirituale della più intensa attività. E questa è la contestazione più urgente che i cristiani devono porre a una società nella quale l'efficienza è divenuta idolo, sul cui altare non raramente si sacrifica la stessa dignità umana del troppo fare. Le nostre famiglie, le nostre comunità cristiane devono essere centri di preghiera, di raccoglimento, di dialogo personale e comunitario con colui che è e deve restare il primo e principale interlocutore nell'operoso susseguirsi delle nostre giornate.
E allora davvero finisco. Marta e Maria vivono insieme, non separate, azione e contemplazione. Marta e Maria servono entrambe il Signore Gesù. Non dobbiamo condannare l'azione assolutamente, ma integrarla nell'adorazione e nella preghiera. Marta e Maria sono in azione di reciproco aiuto, vanno imitate e servono Gesù in modo diverso, ma lo servono. È quello che compete a noi, quello che è la nostra gioia, quella che è la pace del cuore, è di essere sempre accanto a Lui, di fare la Sua volontà, perché la Sua volontà significa amarlo con tutto il cuore, l'anima e la mente, ed è il braccio, chiamiamolo verticale, della croce. La nostra preghiera discende dal cielo, l'amore di Dio scende su di noi, la nostra preghiera sale attraverso questo braccio verticale della croce, ma questo poi si unisce al braccio orizzontale dell'amore degli altri. Chi vive di preghiera agisce con carità, e agisce con carità grande. Il mondo di oggi aspetta dei testimoni dell'amore di Dio. Ecco, questa è la nostra riflessione che affido a voi. Vorrei darvi la benedizione che vi accompagni. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, ma con voi rimanga sempre. Un saluto a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli, mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori. Voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché Lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Antonio, l'importanza di vivere la fede, certo nella vita coniugale, ma anche poi nella vita familiare, con i figli.
1: Sì, non è facile vivere la fede, è un impegno che ti porti avanti ogni giorno e lo porti avanti con la preghiera. Se preghi ogni giorno riesci a portare questa cosa più facilmente. E se no, con tutti i disordini che ci sono in giro, è difficile portare avanti la fede ed essere convinti soprattutto.
0: In modo personale, come coniugi e come padri di famiglia e madre di famiglia, cosa sentite di affidare a Maria?
2: Ah, di affidare a Maria tutto, tutto, costantemente. Il nostro nucleo, le nostre scelte quotidiane, il futuro, il presente. Maria, ti metti nelle sue mani come mediatrice per qualcos'altro, tutto, molto semplicemente, ma più di così non saprei cosa dire.
1: Sì, affidiamo tutto a Maria e poi pensiamo sempre che siamo proiettati all'eternità, perciò tutti i problemi che ci sono, tutte le cose belle o brutte, ma poi siamo proiettati per l'eternità e dobbiamo vedere quello e nient'altro.

0: Amici di Maria Vision, benvenuti, benvenuti qui al nostro appuntamento settimanale chiamato Controcorrente. E come ormai da prassi non sono solo a condurre questa trasmissione, ma ho con me due amiche che sono venute a trovarci in studio e le saluto, do il benvenuto a Valeria. Ciao Valeria
1: Ciao.
0: e ciao Chiara. E entrambe vengono dall'oratorio salesiano di Ancona e sono qui per condividere con noi questo momento. Questo momento che prima della trasmissione dicevo è veramente un momento di oratorio, come se fossimo in una saletta di un oratorio a condividere con noi in un momento di riunione, vero ragazze? E allora diamo veramente il benvenuto sia a Chiara e a Valeria, ma diamo il benvenuto anche ai nostri telespettatori che ci seguono da casa, perché possono entrare in contatto con noi attraverso lo 071 7501 707 oppure mandare un'email a preghiere@mariavision.it. Cosa parliamo oggi? Oggi in Controcorrente cerchiamo come sempre di aprirci al mondo dei giovani e soprattutto a quei giovani che si mettono in maniche di camicia non solo per gli altri, ma per veramente credere in un ideale, no? E allora Chiara, tu sei in oratorio, sei un'educatrice, vuoi raccontarci come è nata la tua, tra virgolette, passione? Per veramente nel campo dell'educazione per i ragazzi.
1: Allora, io sono animatrice e faccio parte del movimento giovanile salesiano e sono entrato in questo ambiente fin da piccola. Fino a quando ero molto piccola io ero tra gli animati, come si dice. Ovvero ho vissuto quelle esperienze da bambina all'interno dell'oratorio, dell'ambiente salesiano, in compagnia degli animatori, dei sacerdoti e anche di Don Bosco. Questa mia passione anche per questo mondo è nata grazie ai miei genitori, i quali entrambi hanno fatto anch'essi parte del movimento giovanile salesiano, della PGS, ovvero del mondo dello sport, e proprio loro mi hanno inserito, in questo mondo, nel mondo di Don Bosco. E ho fatto il mio percorso formativo fin quando sono stata troppo grande per essere un'animata e ho voluto subito dedicarmi ai più piccoli, facendo esperienze di vario tipo, dall'animazione del cortile in oratorio a vari campi scuola anche per formazione mia personale. Aprendomi sempre di più a questo mondo, non sapendo anche molte cose e approfondendo molti aspetti che quando ero piccola vivevo solo come momenti di gioco.
0: Grazie Chiara, perché dalle tue parole capisco realmente e soprattutto dalla tua facilità nell'esprimere quello che tu è la tua vita fino adesso. Posso sapere quanti anni hai?
1: Ho 19 anni.
0: Ad una ragazza non si chiede mai, però non lo facciamo. 19 anni, beata te. 19 anni e soprattutto già sai quello che è la tua voglia di dare agli altri, no? Nell'educazione e soprattutto in un cammino che è iniziato e che sta progredendo, no? E ti porta veramente ad essere già un punto di riferimento per gli altri in un ambiente importante come l'oratorio. Valeria, com'è nata la tua esperienza?
2: Allora, io ho intrapreso il cammino della danza in oratorio a 8 anni perché a casa ballavo, mi piaceva muovermi, e ho sempre avuto insomma un po' la passione e quindi mia mamma mi ha detto, dato che in oratorio ho sentito che fanno una scuola di ballo, perché non ti iscrivi? Allora io già seguivo il catechismo, insomma ero dentro alla vita della comunità e ho accettato questa proposta. E poi piano piano la passione per questa attività, per la danza, è cresciuta sempre più, mentre anche il coinvolgimento all'interno della vita della comunità si è fatto sempre più sentito. Infatti l'attività non è solamente volta all'aspetto tecnico, bensì anche tutte le varie iniziative che si organizzano all'interno dell'oratorio, come ad esempio varie feste salesiane, ma anche le ricorrenze più generali, in cui anche una persona che in linea di principio potrebbe frequentare l'oratorio solo per motivi sportivi si ritrova inserito in una realtà molto più grande, più complessa e anche completa.
0: Voglio fare i complimenti a Valeria e Chiara, perché di solito i nostri ospiti hanno un pochettino all'inizio un po' la paura della prima volta in uno studio televisivo. Invece complimenti, perché siete entrambi spigliate e soprattutto anche brave nel raccontare e nel spiegare. E poi anche sorridenti, perché quando si parla dei testimoniali di Cristo si è anche la gioia, no? La testimonianza della gioia. Chiara, mentre parlavi mi veniva in mente un aspetto importante che tu hai introdotto nella tua spiegazione di come sei arrivata, di come sta maturando, di come è maturata la tua scelta, cioè l'accompagnamento della famiglia. Quanto è importante per un ragazzo o una ragazza che muove i primi passi in un oratorio come quello di Ancona, ma in qualsiasi altra entità, come una chiesa, come in chiesa o come soprattutto qualsiasi servizio, avere la famiglia che lo accompagna o da esempio. Quanto è importante?
1: Allora, il ruolo della famiglia è sicuramente molto importante, in quanto la famiglia è lo strumento, comunque il luogo base dell'educazione del ragazzo. Per cui molti dei ragazzi sono anche agevolati nel momento in cui la loro famiglia entra a far parte di una comunità come quella salesiana, come quella del nostro oratorio, accompagnati non solo dagli animatori, dai sacerdoti, ma anche dalla famiglia. Ovviamente noi, in quanto educatori, anche più giovani, che magari possiamo avvicinarci maggiormente ai ragazzi o alcuni aspetti dei ragazzi che il genitore magari per diversi motivi o anche solo per limiti di età, per motivi di età, non riesce a stare vicino al ragazzo in alcuni momenti. Per cui il ruolo anche della comunità, non, oltre ad essere quello di educare, proporsi come modelli un po' più vicini ai ragazzi, è anche quello di coinvolgere la famiglia. Per cui le iniziative sì, sono rivolte soprattutto ai ragazzi, in quanto sappiamo che San Giovanni Bosco era proprio è il santo dei giovani, ma ci deve essere anche un avvicinamento da parte delle famiglie. E per cui anche le iniziative che portiamo avanti in oratorio spesso richiedono, comunque invitano la famiglia a vivere momenti comunitari insieme ai propri figli, insieme ai propri ragazzi e insieme a tutta la comunità, alla grande famiglia dell'oratorio salesiano, della comunità parrocchiale.
0: La famiglia è una comunità, la famiglia segue i ragazzi, nel tuo caso Valeria lo sport, oltre a seguire e quindi a portare i ragazzi, le bambine, suppongo che tu sei l'educatrice di bambine, ci sono famiglie che sono anche attente allo sviluppo non solo tecnico ma anche umano e soprattutto religioso delle tue ragazze?
2: Allora, sicuramente molti genitori scelgono proprio la nostra palestra per il fatto di allenare sia il corpo sia lo spirito, come ci piace dire proprio tra di noi, in quanto ad esempio sotto l'Immacolata apriamo sempre l'allenamento leggendo dei libricini che possono, cioè adatti ovviamente alle fasce di età, che possono appunto portare l'attenzione delle ragazzine non solamente all'aspetto tecnico, anche giocoso della danza, ma soprattutto cercare di farle ragionare e riflettere sui vari periodi dell'anno che si affrontano. E ciò ovviamente viene fatto, dato che noi siamo una realtà salesiana, soprattutto in concomitanza con la ricorrenza di Don Bosco. Per il resto bisogna ammettere che ci sono delle famiglie a cui interessa particolarmente l'aspetto tecnico, quindi per loro l'aspetto religioso è accessorio, però perché tanto il mondo è vario e quindi c'è un po' di tutto, però noi cerchiamo comunque di portare il nostro messaggio a tutte e molte volte riusciamo anche a coinvolgere tramite le ragazzine le stesse famiglie. Ad esempio quest'anno abbiamo avuto il piacere di accogliere la richiesta di alcune bambine, ma anche in età un po' più avanzata, di battezzarsi oppure di prendere il sacramento dell'Eucaristia. E quindi questo è stato per noi un grande motivo di vanto.
0: Allora già da questa prima parte, cari amici, abbiamo capito e possiamo anche forse evidenziare nelle parole di Chiara e di Valeria che da una parte Chiara la famiglia, no? La famiglia ci segue, la famiglia ci dà, ci prende per mano e si è vissuto lei per prima un cammino forte, come nella tua esperienza dei tuoi genitori, ci fa... da apripista. Dall'altra parte, con le parole di Valeria, la famiglia che porta le ragazze, le bambine all'interno di una realtà come l'oratorio, non solo per l'allenamento e per crescere a livello sportivo, ma anche a livello di spirito, perché in realtà la bellezza vostra, Chiara e Valeria, è quella di essere educatrici, non solo educatrici nel campo per crescere ragazzi tecnicamente oppure a livello umano, ma anche nello spirito, no? Nell'incontro con Dio. E allora questo lo vediamo, cari amici, nella seconda parte di Controcorrente. Veramente riusciamo soltanto ad allenarci, ad essere solo atleti nel corpo o anche nello spirito? Questa è una domanda che vi riservo e riprendiamo nella seconda parte di Controcorrente, Maria Vision, ci vediamo tra breve. Grazie.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo ritornati qui negli studi di Maria Vision. Vi ricordo l'incontro settimanale che è Controcorrente e con anche le due gentili ospiti di questa sera, Chiara e Valeria. Bentornate anche a voi ragazze.
1: Grazie.
0: Nella prima parte abbiamo parlato della bellezza dell'accompagnamento nell'educatore e dell'esempio della famiglia, no? E soprattutto di come poi Valeria diceva, io nella mia realtà sono un'educatrice e ovviamente mi piace anche interagire con le famiglie, ma comunicargli che la bellezza non è crescere soltanto nella parte tecnica, nell'insegnamento di uno sport, ma anche nello spirito. E adesso invece cominciamo un po' a conoscere un po' di più anche la Chiara e la Valeria nel rapporto di fede. Nel rapporto di fede. Qual è il vostro rapporto con la preghiera, soprattutto il rapporto con la preghiera e anche poi comunicarlo agli altri, non solo agli educatori, ma anche ai ragazzi nella vostra vita? Chi vuole può iniziare.
2: Prego.
3: Allora, devo dire che il rapporto con la fede è una sorta anche di processo evolutivo, ovvero nel momento in cui io sono entrata nella mia realtà, ovviamente non solo fin da piccola, ma anche le prime esperienze da educatrice, da animatrice soprattutto, da aiuto animatrice, sono state sì con l'accompagnamento della fede, ma in una maniera un po' più distaccata,
0: certo.
3: Come anche spesso è consueto che sia, insomma. Ovviamente però nell'educazione, nel nostro ambiente, viene richiesta, o comunque ci deve essere quell'impronta evangelica, quell'impronta salesiana che ci permette di accompagnare meglio i ragazzi nel loro percorso. Per cui noi non siamo state sole in questo, ovvero non abbiamo da sole maturato questa fede, ma con l'aiuto di sacerdoti, di sacerdoti salesiani, soprattutto di animatori più grandi, di cooperatori della nostra realtà, ci siamo sempre più avvicinati maggiormente a quella che è la nostra fede, la fede cristiana, tanto che questa adesso è un presupposto fondamentale per tutto ciò che facciamo all'interno della nostra comunità. Quindi io in questo momento ovviamente non credo che la mia fede sia arrivata a piena maturazione, perché ovviamente il cammino verso Dio non ha mai una fine. Per cui piano piano mi sono avvicinata sempre più alla figura di Gesù, sempre accompagnata, e adesso è appunto ciò che ci permette anche di andare avanti nonostante le difficoltà, nonostante anche le difficoltà della vita quotidiana, non solo della realtà comunitaria, salesiana, parrocchiale o oratoriana. Per cui ecco, da magari bambina anche un po' inesperta riguardo il catechismo o tante piccole cose, insomma, piano piano sto crescendo anch'io.
0: Piano piano sto crescendo anch'io. Questa era la bellezza di Valeria. Io, mentre tu parlavi, io ti ascoltavo talmente attentamente, perché la bellezza di dire veramente che la fede non sei arrivata, ma piano piano nella tua vita ci sono delle tappe di avvicinamento. È chiaro che a 19 anni, comunque, e fatti fare un complimento, già hai una bella considerazione di credere in Dio e soprattutto di testimoniarlo agli altri. Valeria?
1: Allora, io sono d'accordo con quello che ha detto Chiara. Relativamente...
0: Questa non è politica, quindi devi andare un po' più all'interno.
1: Sì,
0: una battuta.
1: Okay. Relativamente al fatto che uno non si può mai considerare arrivato nel campo della,
0: certo,
1: fede, e quindi ci si impegna, ci si trovano anche delle difficoltà, ma per fortuna abbiamo sempre qualcuno pronto ad aiutarci. Ad esempio in oratorio si trovano molte figure di riferimento alle quali, con le quali discutere i propri dubbi, le proprie domande, parlare e confrontarsi nei momenti di più... sai, la adolescenza,
0: certo,
1: i suoi turbamenti, ecco, così. E quindi io dico che con la fede bisogna incontrarci, sì, ma anche scontrarci, sì, a volte, perché fa parte della vita, e quindi non sempre, cioè, essendo tutti umani, non sempre è facile mantenere il pugno fermo, ma proprio per questo abbiamo l'aiuto di chi ci sta intorno.
0: Questo è molto bello quello che dice Valeria, e soprattutto facciamo un gioco di parole col tuo cognome, Reale, in questo senso, che in realtà nella nostra vita bisogna avere delle figure di riferimento. Prima tu dicevi ho una figura di riferimento, la trovo nella famiglia e nei laici e nelle persone che o sacerdoti che mi stanno accompagnando nel mio cammino, e avere una persona di riferimento significa anche comunicare con lui o con lei le tue perplessità, i tuoi dubbi, perché è vero, a 19 anni, quanti anni è Valeria, possiamo dirlo?
1: 20.
0: A 20 anni, è giusto ed è chiaro che ognuno di noi ha delle difficoltà e soprattutto dei dubbi, e soprattutto nel cammino di un cristiano non è sempre tenere alta la sua fede, non è sempre alto e sempre facile. Allora mi viene possiamo fare un gioco per tutti i ragazzi, soprattutto che ci stanno seguendo, ed è questo. La bellezza, voi avete due telecamere, e in questa parte potete mandare un messaggio ai ragazzi che ci stanno seguendo, quelli che credono e che vogliono e che sanno che dall'altra parte ci sono due testimoni, innanzitutto gioiosi, perché quello che traspare dal vostro linguaggio è la bellezza di incontrare Cristo con la gioia, ma nella seconda parte, questo ve lo dico cari amici, è soprattutto la bellezza di due ragazzi, 19 e 20 anni, che anche si mettono in discussione, e quindi, come diceva Valeria, abbiamo anche dei dubbi. E allora, ci sono dei ragazzi che forse in questo momento hanno dei dubbi a mettersi in gioco, hanno dei dubbi nel credere che ci sono dei ragazzi che in questo momento qui possono veramente, hanno incontrato Dio nella loro vita e lo possono testimoniare semplicemente. E allora potete veramente scegliere una telecamera e veramente dare un messaggio loro di come affrontare la loro vita e di come veramente incontrare Dio nella loro vita, anche così, con semplicità. Chi inizia? Vai Chiara.
3: Io vorrei dire
0: Però se usi il microfono forse è meglio.
3: Giusto. Io vorrei dire ai ragazzi che ci stanno seguendo di non avere paura di fare domande. Ovviamente c'è un po' la credenza che la religione sia una questione fatta di dogmi, di regole, di imposizioni. Invece nel momento in cui si è davanti a una di queste che vengono viste come imposizioni, non abbiate paura di fare le domande alle persone che pensate possano rispondervi, perché la Chiesa non è una realtà chiusa, tutt'altro, anzi è pronta proprio a mettersi per prima in discussione e affrontare i dubbi soprattutto della generazione emergente, diciamo così.
0: Bravo, questo era il tuo spot, il tuo?
1: Io, secondo me, il consiglio basilare da dare è il fatto di non sentirsi mai soli, perché c'è sempre, basta guardarsi intorno, c'è sempre qualcuno pronto a accoglierti, a consolarti e a chiarire eventuali problemi, eventuali turbamenti. E in ogni caso, appunto, come diceva anche Chiara, la Chiesa si sta evolvendo, stiamo vivendo nella vita di tutti i giorni più apertura, più modernità, e quindi non è vero che è un concetto antiquato, bensì è attuale e alla portata di tutti e di tutte le realtà.
0: Abbiamo sentito due testimonianze, due ragazzi che nella loro vita stanno incontrando e hanno incontrato il Signore e il loro rapporto con Dio. E Chiara dice non aver paura, non siate mai soli, questo lo dice Valeria. E allora io dico, cari amici e cari giovani che siete in ascolto, incontrare il Signore è non aver paura e di fare domande, soprattutto di cercarlo, nello stesso momento non si è mai soli, perché accanto il Signore ci mette sempre qualcuno. E allora l'interrogativo che vi lascio, e per poi ritrovarci qui tra breve nella terza parte ultima di Controcorrente, è: cerchiamo il Signore nella nostra vita senza aver paura, perché ci sarà sempre una persona che ci accompagna nel trovarlo. Grazie, questa è Controcorrente e questa è Maria Vision.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amici, bentornati negli studi di Maria Vision e bentornati a Controcorrente. Bentornati a Chiara, a Valeria, che fino adesso ci hanno raccontato la loro voglia di educare e mettersi al servizio verso i giovani in maniche di camicia, seguendo un pochettino anche il loro esempio, l'esempio di Don Bosco, visto che vengono da un oratorio e da un'opera salesiana. E poi nella seconda parte ci avete raccontato com'è la vostra e la testimonianza, il vostro cammino di fede, no? Nell'incontro con Cristo, soprattutto la bellezza di non aver paura per Chiara, di non essere mai soli per Valeria e soprattutto in uno spot, tra virgolette, verso quei giovani che ancora non hanno avuto la fortuna di incontrare Cristo. In questa terza e ultima parte vogliamo affrontare con voi un argomento che io ritengo molto importante: la bellezza che quando si incontra Cristo si incontra la gioia, la positività. Prima qualcuno mi diceva comunque guarda Italo che ci sono tante persone tristi, e io penso che queste persone tristi le abbiamo anche perché non incontrano Cristo nella propria gioia, nella propria vita, testimoniando la nostra gioia. Allora, nella vostra vita, una vostra vita di universitarie, una vostra vita di educatrici, nella vostra vita di tutti i giorni, come veramente nel quotidiano portate l'annuncio di incontrare Cristo e soprattutto di essere testimoni della gioia?
1: Allora, sicuramente è molto importante essere un modello, per cui vivere per primi e trasmettere proprio con la propria vita quella che è la gioia, perché il buon esempio è, tra virgolette, la migliore testimonianza che ci sia. Anche nel momento in cui ci troviamo magari con realtà completamente diverse dalla nostra, ovvero anche nel mondo prima della scuola, con i nostri compagni di classe, con i nostri coetanei, con il gruppo di amici, testimoniare proprio con la propria vita l'esperienza di gioia, che non è la felicità effimera, non è un momento così di spensieratezza, di piacere, e ovviamente la gioia non è intaccata dai piccoli momenti di difficoltà o di grandi difficoltà, perché la gioia è pienezza del cuore, pienezza dell'anima, per cui non si può dire sono gioioso oggi, sono meno gioioso domani, perché nell'incontro con Cristo appunto si trasmette una gioia che riempie al di là delle piccole dei piccoli incidenti quotidiani, di ciò che c'è di positivo e di negativo nel quotidiano. Per cui la testimonianza è appunto la propria vita, anche con chi non crede, con chi ha un'altra religione. Il nostro messaggio è proprio quello della nostra vita, di vivere al meglio l'incontro con Cristo.
0: Vivere al meglio l'incontro con Cristo e soprattutto nella bellezza che ogni giorno è un giorno nuovo. Ogni giorno è un giorno nuovo. Valeria.
2: Beh, io non sono propriamente d'accordo con il fatto che tutti si sentono tristi, perché c'è anche qualcosa di peggiore, cioè persone che si sentono allegre ma di cose vuote nella realtà dei fatti. Molte volte si pensa che la vera gioia sia la realizzazione professionale oppure altre cose che in realtà sono sì importanti ma non fondamentali. Molte volte si perde di vista proprio la serenità interiore, la calma, la capacità di affrontare tutti i momenti della vita, sia positivi che anche quelli negativi, perché ci sono, comunque con una forza interiore e la capacità di andare avanti, di avere sempre lo sguardo verso l'orizzonte. E in ogni caso, la gioia viene, cioè noi essendo salesiani curiamo molto l'aspetto della gioia, in quanto riprendiamo il concetto della santità consiste nello stare molto allegri, e questo lo portiamo in tutti gli aspetti della vita oratoriana, nel cortile, nelle varie attività, e cerchiamo in ogni modo, cioè per noi è una grande vittoria avere anche il sorriso di quel bambino che ti viene al centro estivo o che riesci ad aiutare nel dopo scuola, cioè è la realizzazione penso più grande che una persona, in particolare una persona salesiana, possa ricevere.
0: Sì, La cosa che mi piace sentire nelle vostre parole è la semplicità in cui voi veramente testimoniate, non è facile, anche attraverso delle telecamere, la bellezza di essere la normalità di essere allegri. La santità consiste nel essere allegri, l'incontro con Cristo è la gioia. E quindi in questo momento qui, al di là di tutto, vi ringrazio di questo, è il portare agli altri, anche attraverso i spettatori che ci seguono, la bellezza e la serenità di un gesto molto semplice di incontrare Cristo attraverso veramente nel quotidiano con un sorriso. E tante persone vi affidano i vostri figli, no? Tante persone vi affidano i loro figli, e soprattutto perché voi avete scelto di seguirli e di dargli un'educazione, e a volte vi trovate poi forse anche con dei bambini che forse non sono ancora ad Ancona, hanno iniziato un processo, diciamo così, di cammino di fede, no? Come cercate nel vostro ruolo di educatori di prenderli per mano e fargli iniziare questo cammino?
1: Allora, diciamo che prendiamo ad esempio l'esempio del centro estivo, in cui spesso molte famiglie ci affidano i ragazzi anche proprio come occupazione, non per spirito cristiano, proprio come un modo per occupare i ragazzi quando loro non possono. E ovviamente nel mondo dei ragazzi più piccoli è difficile parlare direttamente del Vangelo, portare appunto un'evangelizzazione. Ma noi curiamo anche questo aspetto, sia nelle piccole cose, sia facendo sì che il gioco non sia solo non sia solo fine a se stesso, ma sia proprio uno strumento educativo, come voleva Don Bosco. E inoltre cerchiamo appunto di vivere secondo lo spirito cristiano, secondo lo spirito di buon educatore salesiano, di animatore salesiano, oltre a portare direttamente il messaggio, sia nei piccoli gesti, come potrebbe essere la preghiera mattutina, la lettura di un piccolo brano del Vangelo, ovviamente anche questo adatto all'età. E piano piano, a seguito di questi piccoli nostri interventi che vengono colti anche forse indirettamente dai ragazzi, cerchiamo di fargli vivere il più possibile anche la realtà al di là del centro estivo, del campo oratoriano, della squadra di basket, della squadra di calcetto, ma facendo sì che essi diventano appunto parte integrante della grande famiglia salesiana, dell'oratorio, far sì che questi ragazzi siano presenti non solo quei piccoli momenti in cui vogliono divertirsi, ma anche nel momento del momento più spirituale, nel momento che per loro più piccoli sembra quasi superficiale, ma che in realtà non è, e piano piano cerchiamo di inserirli appunto anche in questa visione del mondo, visione di Dio, e insomma nel mondo un po' più spirituale, con i più piccoli in maniera adatta a loro.
0: In maniera adatta a loro, quindi calarci nel loro mondo per portarli e condurli all'incontro con Cristo. Valeria, e nello sport e nel tuo campo, no? E nella danza, qual è il connubio tra l'incontro dei ragazzi prima dicevamo nel crescere tecnicamente e anche a livello sportivo, e poi l'incontro con la preghiera e soprattutto nell'incontro con Cristo? Non solo ovviamente tu dicevi prima, con una preghiera iniziale prima dell'allenamento, oppure durante le varie feste che ci sono durante l'anno. Come fate voi a far sì che ci sia questo incontro, anche piccolo ma intenso ed importante?
2: Beh, innanzitutto cerchiamo di mantenere un rapporto personale con ogni ragazzina, quindi non sono solamente un gruppo di persone che alleniamo, a cui facciamo danza un'ora e mezzo, poi finita la lezione ognuno per i fatti suoi, bensì cerchiamo di ricoinvolgerle nelle attività, e quando anche al di fuori dell'oratorio, quando le vediamo per strada, così cerchiamo sempre di far riconoscere la nostra accoglienza, il nostro calore. Ovviamente c'è da considerare un altro aspetto, che è la complessità dello sport che pratichiamo noi, cioè la danza, perché la danza può essere vista oggi come mercificazione del corpo, e, cioè basta vedere ciò che ci circonda, certo. Insomma, molte volte le ballerine sono anche, cioè, showgirl, così, ragazze immagine, e noi cerchiamo appunto di far comprendere loro come si possa essere brave tecnicamente, espressive, ma anche mantenendo, cioè, la dignità innanzitutto, e proprio trasmettendo lo stile salesiano e cristiano.
0: Questo è molto bello quello che dici, perché in realtà mi viene in mente la bellezza che una bambina, una tua bambina che segui e la trovi nel centro di Ancona, la saluti e ci parli, e anche e soprattutto lei ti riconosce come una persona che comunque spende del tempo per lei, no? E quindi riprendiamo così il concetto di non sei mai solo, c'è sempre qualcuno che ti accompagna, non aver paura, ma c'è sempre qualcuno che ti accompagna e che ti conduce verso la strada. Siamo quasi giunti al termine di questa puntata di Controcorrente. Vi ricordo che Controcorrente ha la bellezza di ospitare dei ragazzi che hanno la peculiarità di aver incontrato Cristo e lo stanno incontrando nella loro vita. Non sono all'apice del cammino, ma sono in cammino. Non hanno paura, non si sentono soli, ma hanno la voglia di testimoniarlo anche davanti alle telecamere, che l'incontro con Cristo è l'incontro con la gioia. E soprattutto e loro salesiane, quindi seguendo il carisma di Don Bosco e soprattutto verso i giovani, si mettono in maniche di camicia per portare l'incontro e per portare i giovani all'incontro con Cristo. E allora siamo quasi al termine, io nel frattempo vi ringrazio sia Chiara che Valeria per averci dedicato quest'ora insieme, ma soprattutto per aver veramente testimoniato con semplicità e con gioia che è semplice avere veramente la forza di incontrare Cristo nella propria vita. Però vorrei chiedervi l'ultima, veramente in questo ultimo minuto, un aggettivo della bellezza di essere educatrici e incontrando Cristo. Inizia Valeria. Siamo pensando tu, inizia Valeria.
2: Un aggettivo che
0: sì, riassume la bellezza di essere educatrici e incontrare Cristo.
2: Non è facile, perché è un concetto talmente ampio che certo. Accogliente.
0: Accogliente. Okay. Perché accogliente?
2: Accogliente.
0: Non te la cavi così semplicemente.
2: Perché devi essere una figura capace di innanzitutto utilizzare il carisma per attirare i giovani,
0: ragazzi, certo.
2: E poi anche mantenerli, quindi essere una figura costante e farli sentire ogni volta come la prima volta in cui entrano in oratorio, cioè fargli trovare sempre un ambiente di festa.
0: Don Bosco diceva: casa che accoglie.
1: A me viene in mente appunto l'aggettivo pieno, una vita piena, ovvero qualcosa in cui non manca nulla, insomma, in cui ognuno riesce a trovare la pace e soprattutto la sicurezza che, come diceva appunto nel suo slogan Valeria, non si è mai soli, sia con le persone che abbiamo accanto, sia con lo stesso Dio. Per cui il non avere paura neanche di sbagliare, perché sappiamo che anche sbagliando non saremo mai soli, appunto.
0: E allora ringraziamo Chiara e ringraziamo Valeria. E ringraziamo anche voi, cari telespettatori, che ci seguite qui nella rubrica settimanale di Controcorrente di Maria Visione. E anche oggi andiamo a casa con una piccola testimonianza di due ragazze che nella loro vita di oratorio hanno incontrato Cristo, soprattutto nella bellezza di essere e di accogliere gli altri senza aver paura, ma perché non si è mai soli nell'incontro con Cristo, che è l'incontro della gioia. Grazie a voi, buona serata e ci vediamo alla prossima settimana. Grazie, Controcorrente.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: cosa si sente di affidare a Maria se guarda Silvia, sua figlia, e l'altro suo figlio che adesso non è qui con noi?
1: Beh, io vorrei affidare tutti e due a loro per il loro cammino, affinché veramente Maria li guida, soprattutto per la loro età, che è un'età particolare, si attraversano tanti momenti difficili, e speriamo che questo esempio, questo cammino, porta una serenità, una pace interiore.
0: Signora Lorenza, le posso dire una cosa? Il sorriso e la vicinanza di sua figlia in questo momento è già una grande testimonianza, e quindi per questo la ringraziamo.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote, psicoterapeuta, parroco e guardiano del convento di San Bernardino all'Osservanza qui a Siena. Vi è capitato di sentirvi soli anche quando siete circondate di altre persone? È un'esperienza più comune di quanto immaginiamo, perché la solitudine può entrare nella nostra vita in molti modi e spesso si presenta senza fare rumore.

la solitudine di chi vive da solo. C'è quella di chi ha perso una persona cara. C'è la solitudine di chi si sente incompreso. E c'è anche una solitudine più nascosta, quella che si può provare perfino in mezzo a tante persone. A volte ci sentiamo soli perché nessuno sembra capire ciò che portiamo nel cuore. Altre volte le persone che amiamo sono lontane o non ci sono più. E in quei momenti di silenzio può diventare pesante. Nella mia esperienza accompagnando le persone ho imparato che la solitudine non è sempre una nemica. Certo, quando si trasforma in isolamento può far soffrire profondamente, ma esiste anche una solitudine buona, uno spazio interiore che ci permette di incontrare noi stessi, di ascoltare ciò che il cuore ci sta dicendo. Anche Gesù ha conosciuto la solitudine e l'ha provato proprio nel deserto, nel Getsemani, sulla croce. Ci sono stati momenti in cui ha sperimentato l'abbandono e la incomprensione. Per questo può comprendere ogni nostra solitudine. La fede non elimina automaticamente il dolore di sentirsi soli, ma ci ricorda una verità proprio preziosa, che non siamo mai abbandonati. Anche quando non lo percepiamo, il Signore continua a camminare accanto a noi. San Francesco d'Assisi amava ritirarsi nei luoghi silenziosi per pregare. Non fuggiva dagli altri, ma cercava proprio uno spazio dove poter ascoltare la voce di Dio. Sapeva che proprio che nel silenzio il cuore ritrovava la sua direzione. Forse oggi qualcuno che mi ascolta si sente particolarmente solo. E oggi proprio voglio dirvi, non chiuderti completamente. Cerca una persona con cui parlare. Una telefonata, un messaggio, una visita, una parola sincera, proprio possono diventare una potente forza di trasformazione e anche di speranza a tutto quel peso che stiamo portando. Per questo è molto importante darci questa libertà di trovare l'altro per poter trovarsi con se stessi. E soprattutto non dimenticare che Dio conosce il nome. Non sei uno tra tanti. Sei prezioso davanti agli occhi di Dio. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Dedicate qualche minuto di silenzio e spegnete le distrazioni e ripetete lentamente: Signore, Tu sei con me. Signore, Tu sei con me. E lasciate che queste parole scendano nel cuore.
Preghiamo insieme.

Signore Gesù, che hai conosciuto la solitudine umana, resta accanto a quanti oggi si sentano dimenticati, abbandonati o scoraggiati. Fa che possano incontrare persone capaci di ascolto, di vicinanza e di affetto, e dona a tutti la certezza che il tuo amore non ci lascia mai soli. Accompagnaci, riempici del tuo amore. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio vi ama incontrarvi. A tutti voi pace e bene. Dio vi benedica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Ruggero, quanto sono importanti la figura di Gesù e di Maria nella tua vita quotidiana, di tutti i giorni?
1: Per me la figura sia della nostra cara mamma celeste e sia di Gesù è molto importante, anche perché sin dall'adolescenza ho frequentato il liceo classico e mi ha colpito molto la preghiera di San Bonaventura nella Divina Commedia di Dante, dove si esprime con una bellissima frase: figlia del tuo figlio. Infatti sia la Madonna che Gesù hanno molto in comune e noi possiamo arrivare a Gesù solo tramite la carezza della Madonna, perché lei che nel cuore di ciascuno di noi possiamo definirla non solo una madre, ma una pedagoga che pian piano nelle nostre varie fasi di crescita, specialmente quando ci allontaniamo, si avvicina e con la sua amorevolezza ci accarezza, ci risana quelle che sono le ferite, le piaghe dovute un po', posso dire, anche alla crisi in ambito lavorativo o soprattutto noi giovani in questo periodo, anche se ironia della sorte ci sono questi social network o queste forme di internet che dovrebbero unire e socializzare, al contrario creano una solitudine non indifferente. E la nostra era è caratterizzata proprio da questo, e c'è un vuoto da parte di tanti giovani dove la Madonna per mezzo di Gesù riesce a colmarci. È ovvio che se noi vogliamo arrivare a loro dobbiamo attingere alla preghiera, perché la preghiera è la fons et culmen, è la fonte e il culmine di tutta la vita cristiana. Noi possiamo arrivare a Gesù Cristo attraverso la Madonna solo attraverso la preghiera, e la preghiera non è altro che un parlare in intimità, nel segreto del nostro cuore, con Gesù, grazie a Maria.
0: Ruggero, sei insegnante e hai la possibilità di stare a contatto con tanti ragazzi, bambini di diverse età. In questo momento hai la possibilità di parlare a moltissimi ragazzi, a moltissimi bambini o a moltissimi adolescenti. Quale consiglio ti senti di dare, anche in virtù delle loro più grandi difficoltà, più grandi paure? Ecco, che consiglio gli dai per poter abbracciare quanto prima la figura di Maria e attraverso la figura di Maria abbracciare Gesù?
1: Nella mia breve esperienza, sono 6 anni che insegno, ovviamente alla luce sempre della società precaria e insegno in modo precario, però noto che attraverso questa precarietà ogni anno tento a cambiare scuola e insegno. L'anno scorso ho insegnato su 3 scuole medie a Corato e ho visto, mentre 2 anni fa alle scuole elementari e 3 anni fa scuole superiori, ho visto un po' quelle che sono le dinamiche entrando a contatto con tanti alunni. Io dico sempre ai ragazzi e alle ragazze: non abbiate paura, innamoratevi della Madonna, perché la nostra mamma celeste, solo attraverso di lei possiamo ricevere tante grazie e possiamo arrivare a Gesù. La società di oggi è una società edonista, dove vogliamo soddisfare i nostri piaceri tutto e subito. La Madonna ci insegna proprio questo, ad avere pazienza, a curare quella che è la pace e la serenità nel cuore. Pertanto, carissimi ragazzi e ragazze, non abbiate paura a volte di andare controcorrente, perché andando controcorrente voi diventate dei leader dove attirerete tantissimi ragazzi e ragazze e li manderete attraverso la nostra cara mamma celeste a Gesù. Ed è proprio questo che vuole: la sincerità e la purezza del cuore, ma soprattutto la felicità, quella felicità che ci porta non a isolarci, ma a socializzare insieme con gli altri.

0: Benvenuti a tutti quanti, sono felicissima di questa bellissima platea piena di persone che desiderano pregare stasera con noi. Grazie, benvenuti, fatevi un applauso.
1: Beh, intanto grazie per l'applauso, grazie per essere qui, cari amici e care amiche di Maria Vision, benvenuti a Maria Vision, benvenuti a Loreto, benvenuti al Concerto per Maria. Oggi 8 dicembre 2014, festa dell'Immacolata Concezione, festa dedicata a Maria, e proprio per questo noi abbiamo deciso come Maria Vision di dedicare un concerto alla nostra Madre Celeste, a colei che il pianto d'Eva in allegrezza torna. Queste sono le parole, non mie chiaramente, ma di uno dei massimi poeti italiani, ovvero Francesco Petrarca. Vedete alle nostre spalle, probabilmente vedete anche la frase sotto, il nostro simbolo, il nostro logo, ma il nostro claim, il nostro slogan in sostanza è Tuas vias Domine, ovvero sulle tue vie, Signore, sulle vie del Signore, attraverso un lungo giro d'Italia. È giunto qua colei che mi sta al fianco e a cui io non sono degno forse nemmeno di slacciare i sandali delle scarpe, anche se non c'hai i sandali. Sabina, io vi chiedo per lei un altro generoso, clamoroso e anche caloroso applauso. Questa non te l'aspettavi, eh? Sabina, intanto concerto per Maria. Perché abbiamo deciso di dedicare questo concerto a Maria?
0: Beh, la risposta è semplice. Maria Vision, la televisione dedicata a Maria, voluta dal suo fondatore proprio per l'evangelizzazione attraverso l'intercessione di Maria. E allora come non pensare in una giornata come questa, dopo un anno di lavoro intenso, perché Maria Vision è circa un anno che è qui presente in Italia, è proprio a Loreto, nella sua santa casa, come non pensare che una televisione che è dedicata a Maria, che oggi in questo luogo festeggia il suo sì, perché oggi è il sì di Maria, come non pensare che Maria Vision accetti di buon grado e anzi si fa di tutto per viverlo intensamente, per viverlo in pienezza, per viverlo con tutti voi. E allora l'idea di un concerto dedicato a lei, Concerto per Maria.
1: Chiaramente non c'è bisogno di ricordarvi che stiamo registrando e siamo tutti sotto l'occhio delle tante telecamere che i nostri preziosi registi hanno piazzato e che comandano, quindi vi raccomandiamo la massima espressività della gioia, la massima partecipazione soprattutto, ma anche la massima calma nei movimenti, soprattutto perché potreste impallare le telecamere e soprattutto essere riconosciuti a vostro detrimento. Detto questo, tu hai parlato di...
0: Non per niente abbiamo iniziato con l'invocazione allo Spirito Santo di Marie. Marie è un cantautore veneto, un grande applauso a Marie perché è eccezionale, grande veramente. Marie si definisce come cantautore che canta per Dio, però è a lui che voglio chiedere come e quando, ha una testimonianza bellissima, ha detto sì a Maria, il suo sì a Maria.
2: Prima citava Petrarca, non sapevamo questa cosa, ma bellissima. Cioè, in effetti c'entra col peccato originale. L'uomo si vuole mettere al posto di Dio. In quel caso era una donna. Il Padre è meraviglioso perché proprio da una donna ci fa salvare. Inizia il progetto di salvezza per noi, dopo che l'uomo ha voluto mettersi al posto di Dio. E allora una ragazza, un adolescente, nella sua, lo chiameremo oggi un adolescente, riceve questa proposta dall'angelo, dice di sì al padre e in quel momento dice di no a tutto quello che voleva mettersi contro Dio nella storia dell'uomo. Penso che ogni giorno per noi dire il nostro sì significa dire di no alle cose del mondo, dire di no alla paura per il futuro che ti porta all'egoismo, alla paura di essere soli, alla, eccessiva stare a pensare a quello che pensano gli altri. Maria, io immagino, no, in questi giorni, nelle tribù di Israele, una ragazzina resta incinta, non si sa perché. Un marito che ha avuto le sue difficoltà, eppure nel suo coraggio, nella sua fiducia, nel suo amore, ha detto di sì. E penso che sia ogni giorno la nostra maestra, la chiamerei così, per insegnarci a dire il nostro sì anche quando non capiamo cosa stiamo facendo. Quando tu mi dici, Marie, noi andiamo avanti con Maria Vision, non so neanche noi come facciamo, ma andiamo avanti. Ecco, lì c'è Maria. Quando incontro questi ragazzi qui oggi, che sono in 12 con le loro famiglie, e mi dicono tra tante difficoltà e tra tante indecisioni, senza certezze, così, però andiamo avanti e cantiamo per il Signore e sentiamo l'amore che cresce in noi. Ecco, lì dico, c'è Maria. E il sì di quella donna permette il progetto del padre, del figlio, per rinnovarci ogni giorno, anche dove la superbia dell'uomo, della sua mente, non capisce. Quindi questo è il mio augurio e il motivo per cui, ecco, sono felice di essere qui.
0: Ci tengo anche a dire che tutti gli artisti che ascolterete questa sera sono venuti gratuitamente e a loro spese. Marie viene dal Veneto, Mino Rocco, che vi presenteremo dopo, vengono da Mantova, e voi da Loreto, no. Comunque tutti gli... Sì, no. Comunque tutti gli artisti presenti sono venuti a loro spese. Ecco il sì che hanno dato oggi a Maria. Grazie veramente. Marie ha scritto un brano, lei ha detto sì, che adesso eseguirà, e questo brano lo ha dedicato naturalmente a Maria e poi lo ha donato a Maria Vision. Oggi lei ha detto sì è la sigla di Maria Vision. Se ci chiamate allo 071 7501 707 ascolterete Lei ha detto sì. Marie.
3: Marie.

0: Era Marie con Lei ha detto sì. Non abbiamo detto però perché hai deciso di scrivere questa canzone. Perché l'hai voluta scrivere? Cosa suscita in te questo sì di Maria?
1: Ma veramente l'avevo spiegato prima, però tu no, ti eri già preparato le domande. No,
0: vabbè,
1: aspetta.
0: Lo ridiciamo a favore di chi come me era distratto.
1: Sto scherzando, ma in realtà sì, fa parte dell'inizio di una mia conversione. Questo sì. Tutto qua, nel momento in cui si esce un po' dalle cose del mondo e si entra in... Non so cosa sto facendo, però sento nel cuore che devo fare questo. Ti lasci agire dallo spirito, o almeno speri, ma forse anche Maria non era così sicura. Gli ha parlato l'angelo, però magari dopo ha detto, ma forse me lo sono inventata io, aspetta che qua succede un po' un caos nella mia famiglia, devo fare... Forse anche lei non era così sicura. Nessuno di noi quando segue il Signore, forse sì, nessuno è veramente sicuro, perché se fossimo sicuri non ci sarebbe bisogno del cuore. E che merito avrebbe? E che merito avremmo? Sarebbe la superbia dell'uomo che già sa tutto nella sua testa. Invece il cuore ti lascia quel sentire, ti affidi a Dio, nient'altro.
0: Sei davvero molto profondo,
2: sì.
0: Complimenti.
2: Ascoltare Maria è un piacere, facciamogli un grande applauso. E questo per il tuo sì, per il sì che tu hai dato a Maria.
3: Grazie.
2: Grazie a te.
1: Allora, questo domani allora è alla Santa Casa.
2: Sì.
1: Chi è che lo porta?
2: Ma penso che tutti i fiori che daremo stasera,
1: okay,
2: domani saranno in Santa Casa.
1: Okay.
2: E passiamo ai piccoli cantori.
0: Piccoli cantori, ma è un piccolo coro, ma è anche un grande coro, se mi permetti, anche perché è il piccolo coro, così nominato, così chiamato, della scuola primaria Immacolata Concezione. Infatti oggi è il giorno dell'Immacolata Concezione, guarda caso c'è proprio il coro della scuola primaria denominata proprio Immacolata Concezione, che nasce dalla voglia di voler esprimere attraverso la musica tutte le emozioni e i sentimenti che ci accompagnano nei momenti più importanti e significativi della nostra vita. Maria è la Mamma Celeste e la nostra scuola porta il suo nome, Immacolata Concezione. Lei ci protegge e noi vogliamo far sentire le nostre piccole voci fin lassù. Queste sono le piccole voci dei bambini, ma poi sentiremo anche le grandi voci dei più grandi, ovvero dei loro genitori. E sull'esempio di Maria, anche le mamme e i papà hanno voluto accompagnare i loro figli in questo momento, formando così un coro tutto loro per poter cantare insieme la gioia e la meravigliosa attesa della nascita del bambino Gesù. Visto che siamo in odore di natività e di Natale, mi sembra proprio che siamo sulla stessa traiettoria.
2: Sul tema giusto. È un piacere e una tenerezza vedere voi mamme e papà di Loreto qui. Poi c'è Gabi, Paolo, che sono di Maria Visione, quindi è un'emozione ancora più grande per me vederli lì, mi sembra quasi incredibile. Ma
0: come cantano? L'hai sentiti mai cantare?
2: No, è tutta una sorpresa. È una gioia veramente. Prego, ai genitori dei piccoli cantori dell'Immacolata Concezione.

0: Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, i genitori del piccolo coro dell'Immacolata Concezione, anzi, piccolo coro della scuola primaria dell'Immacolata Concezione.
1: Elena, vieni qua con me, Elena Rosciani, mentre il gruppo dei grandi va via, andate, grazie. Facciamo entrare i veri protagonisti che sono i piccoli cantori dell'Immacolata Concezione.
0: Forza con i bambini, forza, forza, forza. Intanto Elena, no? Noi dobbiamo chiamare?
1: Elena Rosciani.
0: Qua sul palco con noi.
1: Intanto Elena, l'avete vista, è la direttrice di questa corale, sia dei bambini che dei grandi. I grandi genitori hanno appena seguito Maria, ora che sei qui. E i bambini ci canteranno le campane di Natale, quindi entriamo in tema natalizio. Ad Elena chiediamo cosa significa lavorare con tutti questi bambini.
2: Sì, mi viene in mente tutti i nostri piccoli sì, perché a proposito del sì di Maria, anche noi siamo, diciamo, intorno sempre a questa bellissima maternità. Noi siamo maestre, per prima cosa, siamo donne, siamo mamme. E quindi Maria ci insegna tantissimo a dire i nostri piccoli sì. Volevo ringraziare per questo in particolar modo tutti i genitori che si sono prestati, perché anche loro ci dicono i loro piccoli sì, e quindi grazie, perché vivono insieme ai loro figli tante bellissime cose. Avete già detto voi, il nostro coro nasce proprio dalla voglia di esprimere le nostre emozioni attraverso la musica. Noi amiamo la musica perché ci piace esprimerci così, semplicemente.
1: Portiamo anche saluti di Maria Teresa Schiavoni, dirigente scolastico dell'Immacolata Concezione, che gli è nato un nipotino, dico bene, quindi...
2: E sta per nascere.
1: Quindi non poteva venire, però è molto vicina a Maria Visione, di questo la ringraziamo tanto. E portiamo anche i saluti di Sua Eccellenza, Monsignor Tonucci, che questa sera non è potuto essere qui perché mi hanno detto non sta molto bene. E però insomma c'è la valida rappresentanza dei Cappuccini, tra cui Padre Franco, Padre Franco Nati.
0: Il grande Padre Franco, grande, grande in tutti i sensi, anche perché è un collega, no? Senti, io Sabrina volevo chiedere una cosa a Elena, perché Elena tu sei una maestra e insegni chiaramente, ma quanto hai imparato tu dai bambini?
2: Io tutto ho imparato dai bambini, io imparo ogni giorno dai bambini, io dico che faccio il lavoro più bello del mondo, dove ogni giorno qualcuno mi manda un bigliettino e mi scrive ti voglio tanto bene. Io sfido chiunque a trovare un lavoro più bello di questo.
1: È proprio così.
0: Sei fortunata, dai.
1: Ascoltiamo Campane di Natale.

0: Ma questo, altro che lo zecchino d'oro, altro che lo zecchino d'oro. Qui le campane di Natale hanno un suono niente male, canta din din e canta din don e canta din dan, ho capito bene? Bravi, bravi, bravi.
1: Secondo me sono anche meglio dei genitori.
0: Anche secondo me.
1: Grazie bambini, ritornate ai vostri posti, mi raccomando silenzio perché adesso diamo un fiore ad Elena Rosciani. Lucy, dolcissima Lucy, un ecco fiore qua. Alla direttrice del coro, un applauso ad Elena.
0: Ah, adesso però, adesso qui c'è un momento veramente importante perché questi Sabina sono forti, eh? Tu parli con Marie, ma vieni, questi che stanno alle nostre spalle sono forti.
1: Sì.
0: Questi sono forti perché innanzitutto sì. Loro credo che, se prima Marie ci ha detto che viene dal Veneto, loro vengono da vicino il Veneto, da una splendida città che ha nome Mantova, ovvero la patria di Virgilio. Un applauso per i Mino Rock. Grazie di essere con noi. Una prima domanda, giusto per sgomberare il campo dagli equivoci. Io so perché vi chiamate Mino Rock, però lo vogliamo dire, perché uno potrebbe pensare Mino Rock, uno penserebbe così di primo acchito un rock minore, invece?
2: Invece no, minor rock sta perché la parola minor sta a significare musica in oratorio e noi abbiamo attaccato la musica rock perché il nostro stile è lo stile rock e quindi Mino Rock.
0: Senti, vuoi dire com'è nato il vostro gruppo? Siete andati a diverse giornate mondiali della gioventù, poi avete fatto un sacco di dischi, un sacco anche di concerti, insomma, sembrano, ma sono famosissimi, ve lo assicuro perché mi sono documentato.
2: Noi iniziamo il nostro cammino nel 2005, dopo la GMG di Colonia. L'idea iniziale era quella di animare gli eventi giovanili del nostro vescovo quando si incontrava con i giovani della diocesi di Mantova e da allora è nato un po' questo progetto che si è trasformato nel tempo perché abbiamo capito, posso dire anche con alcune nostre ferite, che Gesù ci chiamava a qualcosa di più, nel senso che ci chiamava a parlare di Lui. A noi la parola evangelizzazione sta un po' stretta perché dà quasi l'idea che ci mettiamo su un piedistallo, no? Noi semplicemente, quello che faremo anche stasera, vabbè, ma stasera siamo tra amici, però in genere nei concerti, non li chiamiamo concerti ma momenti di preghiera cantata, perché ci piace semplicemente raccontare l'incontro nostro con Gesù nella nostra vita, di ognuno di noi.
1: Bisogna dire che questi ragazzi sono genitori, sono venuti con le loro famiglie da Mantova per trascorrere qualche giorno qui a Loreto in occasione delle festività mariane e grazie, diciamo, anche a questa occasione che abbiamo creato quasi insieme, perché ho conosciuto Paolo Mastro Valerio quando abbiamo pensato di realizzare questo concerto. Loro ci hanno raccontato che provengono da un percorso naturalmente che ha tante difficoltà, anche perché sono genitori e quindi con le problematiche relative alla famiglia. Vivono in posti diversi, chi in Emilia Romagna, chi in Lombardia, eppure non perdono mai l'occasione per stare insieme e per dedicare questo momento musicale proprio all'evangelizzazione. Scelgo te, il disco che potete anche vedere lì nello stand dedicata a loro, è stato scritto da poco tempo, credo.
2: Sono 3 anni, giusto? Circa 3.
1: È stato scritto come loro musica, quindi musica cantautrice, perché sono loro, di Paolo anzi è uno che scrive tanto, mi hanno detto. E sono brani bellissimi, ispirati. Allora ascoltiamo subito i loro brani, che sono 3: Scelgo te, Magnificat e La tua grazia per me. I Mino
0: Rock.

Grazie. Abbiamo fatto un brano, per adesso solamente uno, dedicato a Maria. Si chiama Magnificat ed è il secondo brano. Magnificat.

Grazie. Noi siamo un gruppo rock, quindi non volevamo andare via questa sera senza avervi un pochino, come posso dire, animato, ecco, diciamo così. Quindi il prossimo pezzo vogliamo chiedervi una mano se possiamo cantarlo insieme. Siete d'accordo? Oh, vedi che meraviglia, che meraviglia. Io direi quindi di fare come abbiamo pensato, solamente la nostra mitica batterista, un applauso, grazie, si chiama Chiara. Batterà il 4, dateci l'accordo così possiamo partire intonati e facciamo finta di essere capaci di suonare. Vai. Iniziate, eh?

e noi partiamo con la tua grazia per me. Vai.

0: avrebbero scatenato veramente il massimo dell'entusiasmo. Infatti Sabina era proprio fuori controllo là dietro le quinte, per fortuna le telecamere di Maria Visione non l'avevano inquadrata nell'esplosione di gioia. Poi peraltro,
1: scusate, solamente vai. Il nome possiamo
2: dirlo? Sì, per favore, vai. Presente il gruppo.
1: Alla batteria Chiara.
2: Brava.
1: Alla tastiera Stefano. All'altra tastiera Davide. Al basso Francesco. Alla chitarra acustica Alberto. Alla chitarra elettrica Alessandro. Alla chitarra elettrica Davide. Alle voci Valentina, Silvia, Francesca
2: e Paolo Mastro Valerio, il minoro.
1: Bravo. Lorenzo, il nostro tecnico del suono. Grazie.
0: Allora, grazie a voi, e io prendo subito lo spunto da una frase di quest'ultima canzone, ovvero: mi basta saper che tu pensi a me. Noi penseremo a voi, voi pensate a noi quando ritornerete nelle vostre belle terre virgiliane di Mantova, anche dell'Emilia Romagna. Poi stipuleremo un bel gemellaggio Loreto Mantova e ci riospiteremo a vicenda, dai.
2: E prendiamo spunto anche, Paolo, da quella bellissima frase che ci ha ricordato. Io sono con voi e le mie promesse le manterrò. C'è una grazia che abbiamo chiesto per intercessione della Vergine Maria che non ci è stata concessa? Basta bussare tanto e forte e verrà concessa. Questo è un messaggio bellissimo e forse il più bello che oggi ci potevate lasciare. Grazie, Mino Rock.
0: Ricordo a tutti che chi volesse acquistare il CD, il DVD con le canzoni dei Mino Rock li può trovare nell'angolo alla mia destra, quindi alla vostra estrema sinistra. Grazie di essere stati con noi, complimenti.
2: Bene, adesso c'è un cambio di palco, ma nel frattempo io chiamo Don Paolo Volpe, il padrone di casa, per favore.
0: Che non sembra molto entusiasta dalla faccia, però un applauso anche per Don Paolo, che non se l'aspettava assolutamente.
2: Però in verità, per fare compagnia a Don Paolo, chiamerei pure Padre Franco.
0: Oh. Vai Padre Franco.
2: Chiamerei anche Don Decio.
0: Don Decio.
2: Padre Gabriele, vieni, Padre Gabriele, e chiamerei anche l'altro Padre Gabriele qui, Don Gabriele, vieni qua, passionista, pure l'ordine.
0: Senti, se mi permetti, visto che abbiamo detto tutto, io vorrei chiamare Padre Abram, cava la cazza.
2: Sì, Padre Abram, l'ho chiamato, hai Don Decio, venga.
0: Fa finta di niente.
2: Padre Abram.
0: Vieni Padre Abram, vieni con noi.
2: Ah, Padre Franco mi strozza. Allora, Padre Franco, sei contento? Te l'aspettavi?
3: Sì, no, è stata una cosa molto bella, molto bella, molto bella e sentita, diciamo. Avete finito, cioè?
2: No, siamo solo all'inizio.
3: No, perché c'ho un sonno, guarda, stamattina che stiamo...
0: Dai, ma non dire che non ti sei scaldato, dai,
3: no,
0: almeno
3: no,
0: con
3: no,
0: questi
3: bello,
0: ritmi.
3: A me piace, piace il rock. Cioè, io avrei una parola da dire, cioè una parola breve.
2: Breve, sì.
3: Perché lei sa che non sono tanto breve, insomma, anche in televisione. Cioè, sono stato in Africa, no? Nel Benin. Allora, laggiù, non è che si canta fermi, no? Ma si canta, si balla, si fa tutto, cioè praticamente ci si muove. Ma anche in chiesa. E non è dura mezz'ora la messa. E poi la gente sta a guardare l'orologio che il prete, ma non se la fa finita proprio, ormai è rotto. Cioè, non è come noi qui.
0: Si è capito, sì.
3: Ecco, si è capito, chiaro, no? Ecco, veramente, veramente, io penso che dovremmo alimentare anche questo aspetto, sia del canto, della musica, del rock, eccetera, no? Ma anche con il corpo, e laggiù veramente anche con il corpo, ma anche i sacerdoti, diciamo, veramente, cioè tutti quanti.
2: Effettivamente, Giuliano, questa sera non avevamo chiamato un comico. Non ci avevo pensato, però Padre Franco lo sostituisce in maniera egregia. Grazie. Un applauso a Padre Franco.
0: Padre Franco, peraltro, non solo è simpatico, ma è veramente bravo. Perché
3: una persona che 2 anni ormai ci lavoriamo insieme. No, tu mi levi il microfono, scusa, quando parlo. Non ho capito io. No, vabbè, scusate.
0: Se lo contendono,
3: no.
0: Eh.
3: No, veramente è una cosa molto bella. Speriamo che veramente sia un'occasione per... rinsaldare proprio anche l'amicizia verso Maria Vision. Voi sapete, o almeno chi è venuto qui la conosce. In

0: qualche modo, no? È legato, è collegato con Maria Visione. Quindi penso che possa essere un'occasione molto bella per chi sta nelle proprie case e non può muoversi, anche quindi per alimentare la preghiera, per alimentare proprio la devozione non solo alla Madonna, anzitutto al Signore Gesù e alla Madonna, e poi anche per tutte le altre persone, perché cerchiamo veramente di allargare l'orizzonte e si sta allargando, lo sto vedendo. Stando in Santa Casa tutti i giorni mi accorgo che tanta gente che viene o da Mantova o da Padova o da, non so, Lodi, come stasera, o da Milano, eccetera. Ecco, apprezza molto anche questa televisione, perché in fondo non fa né propaganda né altre cose, ma soprattutto cerca di aiutare le persone a crescere nella fede, in tanti modi, però bisogna che coinvolgiamo un pochettino di più anche i giovani. Quindi non è che dobbiamo sopportare questi giovani che stanno vivendo magari, cioè che stanno esprimendo la loro fede attraverso il rock, perché a me tra l'altro mi piace molto. Ecco, quindi, ecco, mi ha detto di finire. Praticamente penso che sia molto importante che noi continuiamo e che voi sosteniate e diffondiate proprio veramente anche questa iniziativa della televisione. Con la grazia di Dio.
1: Finito il discorso.
2: Allora, invece qua alla mia destra c'è Don Paolo Volpe, che è un po' il padrone di casa. Intanto grazie per averci ospitato, aver ospitato le telecamere di Maria Vision qua in questo meraviglioso centro a Montorso di Loreto. Oggi peraltro è stata la giornata dell'Immacolata Concezione, la festa, una festa davvero importante per tutti. Che cosa dovrebbe insegnarci secondo te questa festa?
3: Ma penso che la solennità dell'Immacolata Concezione ci ricorda una cosa importante, ci ricorda Maria che ha avuto la grazia di essere preservata, e a noi ricorda che continuamente abbiamo la grazia di essere salvati, che continuamente abbiamo la mano tesa di Dio che ogni volta che anche strisciamo nel fango ci ritira su e ci porta alla sua altezza. Questa penso è. E Maria è colei che doveva essere perfetta rispetto a noi, perché doveva essere così. Quindi guardando Maria, che è la creatura uscita meglio, diciamo, nel piano della creazione, nel piano di Dio, ognuno di noi deve confrontarsi e invocarla come intercessore di grazia e soprattutto di misericordia da parte di Dio.
2: Benissimo.
4: Padre Gabriele è un padre passionista, frate Gabriele, è un amico di Maria Vision. Ma tu che pensi di Maria Vision, frate Gabriele?
5: La mia esperienza è nata tutta... Dov'è nascosta? Gabriella, un giorno ero in Santa Casa, in pace, a pregare, e vedevo questo moscone che girava da una parte e da un'altra. Dico, ma questa che vuole da me? Girava di qua, a un certo punto
4: Gabi.
5: Mi alzo per uscire e arriva, padre. Dico, chi è? Le piace fare una trasmissione a Maria Visione? E chi è? Ero arrivato da poco a Recanati, dico, chi è? Con la TV qui che è a Loreto, arrivata da poco, dico, ma dico, io un po' di dimestichezza con le televisioni ce l'ho, dico, proviamo anche questa. E tutto è nato così. Ho visto veramente la prima volta che sono arrivato una famiglia, non dei dipendenti, ma una famiglia, gente che veramente si vuole bene, che si stima, che lavora insieme e che vive una vita di fede, perché l'altra mattina che sono passato anche per salutarvi, eravate lì a pregare. Dico, mazzate, questi mi mettono KO a me, pregano più di me che sono frate. Quindi veramente respiro con voi questo senso forte di amicizia, ma soprattutto di famiglia, di fratelli che si vogliono bene nel nome di Cristo e di Maria.
4: Grazie, e un applauso a tutti i tecnici che stanno lavorando in questo momento, al personale lì in biglietteria, a tutte le persone che ci aiutano, padre Franco.
0: Vorrei sottolineare un aspetto che è questo. Noi abbiamo parlato di Maria, è un concerto, sei il guaio, come sempre. Quindi praticamente, ecco, l'aspetto è questo. Noi parliamo di Maria ma Maria, ecco, Maria come sì alla volontà di Dio. Ecco, quando si parla della Madonna o di cose serie, c'è sempre il diavoletto che mette sempre. Ecco, infatti continua. Ecco, Maria praticamente ha detto sì e il Magnificat, due cose. Il sì alla volontà di Dio e il Magnificat, cioè il fare la volontà di Dio soprattutto nelle sofferenze, nei momenti di difficoltà, e poi la lode continua al Signore. Ecco, questi sono i due aspetti che noi dovremmo veramente sviluppare nella nostra vita. E Maria Vision, si chiama così, Maria Vision, proprio sviluppa veramente questi aspetti per aiutare le persone in qualche modo in difficoltà, per quello che si può, ma nello stesso tempo anche incoraggiarle, aiutarle, scoprire gli aspetti veramente positivi della vita. E quindi, ecco, riscoprire il senso della presenza di Dio nella loro vita. Ecco, questo è molto molto importante, questa è la missione di Maria Vision.
4: Un'ultima battuta a Padre Abram.
2: Padre Abram, una curiosità, oggi è il giorno in cui lei ha detto sì. Noi nella nostra vita spesso diciamo no. Cosa dovremmo fare per dire di sì, secondo te?
6: Basta imitare Maria Santissima, quello che il Signore ci chiede, basta dire sì. Allora, oggi sono molto contento di partecipare a questo programma che noi facciamo. Questo non è un programma, io ho visto diverse volte Maria Vision. Maria Vision non solo trasmette i programmi, ma ci fa sentire l'amore di Dio, la presenza di Maria. Ogni volta che sono stato lì, nella sede, io ho visto un amore grande per Gesù e Maria. Secondo me questi due sono i pilastri che noi dobbiamo avere sempre nella nostra vita. Dobbiamo essere legati a questi due pilastri per crescere nella vita. Poi oggi per me stare qui mi dà tanta gioia, perché è il giorno quando Don Bosco ha iniziato la sua attività. Il primo Ave Maria insieme con Bartolomeo Garelli, l'inizio della sua attività, l'inizio della congregazione salesiana, direi. Noi vediamo quale grande sviluppo, perché c'è una cara mamma, Maria Santissima. Confidate, carissimi, in Maria e vedrete miracoli. Don Bosco ci diceva sempre a tutti quanti, confidate in Maria e vedrete miracoli. Oggi noi siamo qui perché noi crediamo in questa cara mamma Maria Santissima. Qui a Loreto siamo privilegiati perché noi abbiamo la casa della mamma, così tutti noi figli abbiamo la possibilità di sentirsi amati, coccolati da una cara mamma. Per questo vorrei ringraziare Maria Vision, che sempre trasmette quell'amore della cara mamma a tutti quanti. Grazie a voi.
2: Beh, grazie a voi, io direi, per il vostro intervento, le vostre parole, ciò che ci avete trasmesso a livello di significato interiore. Sabina.
4: Un momento di paradiso adesso. Tutti zitti zitti, pure i bambini. Io non vi dico da dove, ma adesso sentirete gli angeli.

0: Questi erano diversi dagli altri, che si entra in un discorso diverso, no? Musicalmente sì. Parlando, siamo passati dal rock sfrenato, dall'energia, qui passiamo da...
1: A un coro polifonico che ha cantato a cappella, i Vox Fenicis, un applauso, sono bravissimi.
0: È anche giusto dire due parole perché se lo meritano. I Vox Fenicis, il coro, si è costituito a Loreto nel 2013 ed è composto, l'avrete capito, da cantori professionisti provenienti da varie realtà corali della provincia di Macerata e Ancona, accomunati da una decennale passione per la musica. E la finalità e il programma fondativo della nuova formazione vocale è il canto corale in tutte le sue forme ed aspetti, con l'obiettivo di accostarsi alle diverse epoche musicali nel pieno rispetto dello stile e della prassi esecutiva propri di ognuna di esse, dal canto monodico cristiano fino ai giorni nostri. Il Vox Fenicis è diretto fin dalla sua costituzione dal maestro Carlo Panicià. Un applauso per i Vox Fenicis.
1: Che avete visto che sono sul retro, sono davanti a noi, sì.
0: Loro sono sul retro, li risentiremo tra poco e poi io vorrei anche sapere perché hanno deciso di chiamarsi proprio così, Vox Fenici, la voce della Fenice, un nome latino, chissà perché, dopo ce lo spiegheranno. Forse loro hanno agito nel retro, ma voi l'avete visto davanti il vostro schermo nelle telecamere, e invece alle nostre spalle, Sabina, chi c'è?
1: Boh, chi c'è?
0: Sono già pronti.
1: Scherzo. C'è il coro della parrocchia della Santa Casa. Siamo in casa qui, giochiamo a Loreto.
0: Più in casa di così, proprio.
1: Beh, li conoscerete, li avrete sentiti, è un coro parrocchiale che nella sua semplicità, nella sua umiltà, nel suo servizio giornaliero e domenicale in Santa Casa svolge la sua attività da circa 20 anni, se non sbaglio. Ci canteranno stasera Dune e La mia anima canta Maria, il coro della parrocchia della Santa Casa.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: nella sua vita. Sente di aver ricevuto grazie particolari anche per intercessione della Vergine Maria?
1: Sì, ho sentito la chiamata 3 anni fa da Maria, perché stavo in un periodo mio non buio e io mi sono rivolta a lei. E giorno per giorno che io vivo insieme a Maria. La sento nel mio cuore e cerco di trasmetterla anche alle mie amiche, alla mia famiglia. Anche loro sentono questa cosa, però attraverso me. All'inizio in verità mi dicevano forse mamma è diventata matta, mio marito mi guardava con diversità, però a me faceva piacere perché ho capito, perché io sentivo Maria dentro di me e la sto trasmettendo anche a loro. Ed è stupendo.
0: Un po' come la responsabilità che abbiamo dopo aver conosciuto, assaporato e vissuto la bontà dell'abbraccio di Maria, doverlo trasmettere agli altri, una responsabilità che sentiamo come cristiani.
1: Certo, sì. E io prego per questa cosa perché voglio trasmettere agli altri quello che lei mi trasmette a me. Cioè io mi sento diversa, sono rinata per una seconda volta tenendo Maria con me nel cuore. Quando mi trovo persa dico, Madonnina mia, tu mi devi mettere sui passi. Infatti sono stata in chiesa e ho chiesto a lei, ho detto, quando esco, io voglio testimoniare te, quando esco dalla chiesa mi devi far capire che devo fare. Ho trovato voi per testimoniare lei.

Riff Indie. Yo sueno con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

filiem jej. Se vivete el amore. Se vivete mio figlio.

Ábrete el Apache. Esarete Felice.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori e qui nella presenza di Dio chiediamo perdono

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, tutto peccato in pensieri, parole, per mia colpa, mia grandissima colpa, supplico alla Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: preghiamo. O Dio, che nella casa di Betania facesti trovare al tuo figlio l'affetto dell'amicizia, le premure dell'ospitalità e l'adorante silenzio dell'ascolto, donaci di seguire il Maestro nell'ardore della contemplazione, nel fervore delle opere, perché un giorno Egli stesso ci introduca come amici nelle dimore di pace del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.
2: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
3: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
2: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
3: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
2: Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato.
3: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
2: Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
3: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
2: Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati. Ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.
3: Gustate

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore.
1: Quando io organizzo ritiri per uomini, il primo giorno è sempre dedicato al lutto, perché gli uomini spesso non sanno piangere bene la perdita della morte per divorzio, separazione, conflitto, ma ci sono mille modi che si può perdere qualcuno che si ama e non sappiamo bene piangere questo. E un uomo che non sa piangere bene e vivere il lutto, alla fine non sa fare neanche tante altre cose bene, perché quella dimensione interiore del pianto apre la porta a tante altre esperienze di Dio e della verità. E Gesù nel Vangelo di oggi c'è: Lazzaro è morto, Maria e Marta stanno piangendo il loro fratello. E ognuno piange in modo diverso. Marta corre verso Gesù,

pare no, sta a casa, aspetta che lui andrà. E tutti e due stanno vivendo il profondo lutto per un fratello che amano. E Gesù non ha fatto nulla per mitigare quel lutto, anzi, diventerà un passaggio importantissimo nel Vangelo, la morte di Lazzaro. Poi, eventualmente, quando si avvicina a Maria, anche Gesù comincerà a piangere quando la portano a visitare la tomba di Lazzaro. Anche lui è di fronte a qualcosa di terrificante per noi. Io amo una persona e la morte la porta via, la morte distrugge il suo corpo. Quella persona che io amo è qualcosa di devastante. E Gesù lo vive in pieno, dà un valore pieno, e dentro quel dolore condiviso apre, loro sono forse più capaci anche di incontrare verità più profonde. La presenza di Dio, la certezza della risurrezione. Gesù, di fronte alla morte di Lazzaro, se si continua il Vangelo di Giovanni, vedremo che è molto simile come Gesù piangerà di fronte alla sua propria morte. Gesù vivrà una terribile angoscia di fronte alla tomba di Lazzaro, e si potrebbe pensare: ma Gesù, tu sai che stai per tirarlo fuori? Tranquillo, no? Ma neanche Gesù vuole evitare questo, perché anche lui deve morire più tardi. E anticipa ciò che verrà ancora per lui, la sua propria morte, la sua propria angoscia. E lì dentro c'è un passaggio meraviglioso che li aprirà alla verità di Dio. Allora anche noi non dobbiamo mai trascurare l'importanza del lutto, del pianto, e che è incluso nel pacchetto di amare qualcuno. Non puoi mai amare qualcuno senza che ci sia questa sofferenza che si avvicinerà per un motivo o l'altro. Tendenzialmente vorremmo attutire quel lutto con mille alcol, droga, altre cose, distrazioni varie. È così che ci facciamo terribilmente del male. Ma il Vangelo ci riporta alla bellezza del poter piangere. I said that when I run a men's group, the first day is dedicated to grief, because men usually don't know how to grieve. They don't know how to tell their story of grief. They don't know how to tell their story of loss. Loss because of death, loss because of abuse, loss because of conflict, divorce, abandonment. There's so many reasons that we can suffer grief. But we're very, very trained to ignore that, and there's other things more important than that, and it destroys the soul. And so the first day for men's retreat is the grief day, because so many other things you can't learn them if you haven't learned how to open your heart to grief. And here in the gospel we have the heart of this problem. In the gospel, Lazarus is dead, and the two sisters, Mary and Martha, are grieving for him. And it's terrible, because then Jesus turns up, and Martha knows if he'd been here, he wouldn't be dead. And Jesus, he'd waited for Lazarus to die, because he didn't want to save them. One of the most important experiences of love is to be able to grieve. And so when Jesus turns up finally, you know, Martha, but have you been there? Martha runs towards Jesus. Mary stays at home. And because everyone has their own way of living grief too. There's not a rule or a school or you've got to do it like this. You have to have the freedom to be able to live your grief, because it's so important. When finally they take Jesus to the tomb, he too will grieve, and he will cry bitterly the death of Lazarus, even though he knows he's going to be bringing him out of the tomb in a very short time. But in this Gospel of John, if we were to continue reading it, it's a sort of like Jesus

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Che lo siede alla destra di Dio Padre onnipotente, te la verrà a giudicare. Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
0: Ripetiamo nella preghiera le parole di Marta e Gesù. Io credo che tu sei il... No, è troppo lungo. Ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per la Santa Chiesa, Signore, ti preghiamo che questo tempo distensivo di ferie ti affidiamo soprattutto il Santo Padre, e in questo tempo ti preghiamo che per i suoi prossimi due grossi viaggi apostolici, sia in Francia che in Uruguay o nell'America Latina, per questo preghiamo.
4: Ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo, Signore, per gli anziani, anche per i malati, i moribondi, coloro che sono in fin di vita, affinché possano sperimentare la Tua misericordia, che possono avere fede, che possono trovare in Te il coraggio. Ti preghiamo anche per chi piange, i loro propri defunti. Ti preghiamo, Signore, per il dono sempre della fede e della consolazione. Preghiamo.
2: Ascoltaci.
5: Preghiamo, Signore, per tutti i sacerdoti, specialmente un aumento di vocazioni sacerdotali e religiose per questo periodo.
2: Ascoltaci, Signore.
4: Chiediamo per intercessione di Santa Marta, per il dono e la gioia del servizio, che possiamo comprendere che il Vangelo sta tutto nel servire, che possiamo purificarci da tutti gli atteggiamenti di orgoglio, di servilismo, anche di sentirsi superiori e inferiori, ma che possiamo trovare nel servizio evangelico la vera dimensione di una vita gioiosa. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Preghiamo, Signore, per ognuno di noi, per una conversione profonda della fede, che possiamo credere sempre di più che Tu sei la via, la verità e la vita. Preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
3: Aumenta, Signore, la nostra fede, e ti ringraziamo per il dono della vita, ti preghiamo per tutti i bambini che non vedono la luce. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
4: Ti preghiamo anche per tante grazie, per il festival, per il Mladifest. Ti preghiamo di proteggere questo evento, di effondrare tante grazie, che i giovani possono incontrare Te, incontrarsi tra di loro e trovare un orizzonte di speranza per il futuro. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
3: Ti ringraziamo anche, Signore, perché ieri si è adoperato a pulire la statua, per tutto il popolo che si è mobilitato per pregare. Ti affidiamo anche questo povero uomo, che lui veramente senta la tua vicinanza d'amore, che lui possa fare un incontro vero con l'amore del Signore. Per questo preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
3: Preghiamo per la pace nel mondo, la pace nei nostri cuori, e preghiamo anche per tutte le persone che hanno chiesto preghiere, in particolare quelli che sono malati, per Lucy, per Jean Paul, per Feriani. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
6: Padre buono,
0: ecco, per mille motivi avremo, troviamo mille motivi per poter piangere, per soffrire perdite. Signore, donaci la chiave, la strada per aprirli all'esperienza di te, che tu ci sei in ogni nostro dolore, e che questo venga trasformato in cammino di risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
5: Amen.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, per la tua bontà, asciugato questo pane, frutto della terra, lo presentiamo a te perché diventa per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Presentiamo a te perché diventa per noi bevanda di salvezza. C'è niente.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalla tua mano questo sacrificio, onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Salgano a te, Signore, le nostre lodi, ti sia accetto il nostro sacrificio sacerdotale. Come ti fu gradita la premurosa ospitalità dei santi Marta, Maria e Lazzaro quando accolsero nella loro casa il Cristo tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria. E il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita dei santi, Maria,

Elemente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri diritti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Pace sia con voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Sono degno di partecipare alla tua mensa.

Okay.

Preghiamo. La comunione al corpo e al sangue del tuo unico Figlio ci distolga, Signore, dagli affanni delle cose che passano, perché sull'esempio dei santi Maria, Marta e Lazzaro collaboriamo con entusiasmo all'opera del tuo amore, per godere in cielo la visione del tuo volto, per Cristo nostro Signore. Domani ci sarà la messa alle 8 domani. Il Signore sia con voi. E vi benedica.

0: sì che Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto finale 527. Tu amici, tu hai

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere. E perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto». «Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio.

prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente,

prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici, ben ritrovati, eccoci di nuovo insieme al nostro appuntamento in cui leggiamo, meditiamo e cerchiamo di mettere in pratica i messaggi che la Regina della Pace ogni mese ci lascia a Medjugorje. E allora ecco, leggiamo insieme, cominciamo proprio rileggendo il messaggio che la Regina della Pace ha lasciato a Mari il 25 ottobre 2025 per tutti noi. Cari figli, l'Altissimo nella sua bontà vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figlioli, pregate ed amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, con questo messaggio mi pare che la Madonna ci inviti, per così dire, a quattro movimenti dello sguardo interiore, rivolgendo, come vedremo, gli occhi dell'anima insieme a lei, prima in alto al cielo, poi in basso alla terra, quindi accanto verso i fratelli. E poi, infine, dentro di noi, nel nostro cuore. Cominciamo quindi con la prima frase. Cari figli, l'Altissimo nella sua bontà vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è proprio uno sguardo all'Altissimo. Quindi verso l'alto. La Madonna ci esorta sempre a elevare a Dio il nostro primo sguardo, anche al risveglio di ogni mattina, ma anche direi ogni volta che guardiamo alla realtà, al fratello, a noi stessi, sempre partendo dalla realtà di Dio. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è sempre all'amore di Dio. Quindi a elevare lo sguardo all'Altissimo, dice, ma l'Altissimo dov'è? È in paradiso, è al cielo. E allora la Madonna, questo mese in particolare, che è il mese di novembre, sembra invitarci in particolare a questa attenzione alle realtà celesti. Proprio questo mese in cui festeggeremo il 1° di novembre, la festa di tutti i santi, e poi sarà tutto dedicato ai nostri cari defunti e appunto alla realtà ultima che ci aspetta, definitiva, in cielo. E allora ecco, la Madonna vuole che noi guardiamo all'Altissimo e ce lo fa sentire questo amore di Dio, la sua bontà, ci parla della sua bontà, Dio come sommo bene, come sommo amore. Ogni volta che guardiamo alla realtà del cielo con Maria, sentiamo che il cielo si apre. Che la meta della santificazione, dove appunto i nostri cari ci hanno già preceduto, è anche per noi più vicina, è più possibile, è più necessaria. Sentiamo, quando guardiamo il cielo con Maria, che il Monte Santo di Dio ci attende per offrirci la pienezza della vita e la vera felicità. Con lei impariamo a contemplare Dio, a vederlo riflesso nel suo amore, a conoscerlo un po' come il Dio dell'amore e quindi a comprendere anche qual è l'ennesima iniziativa di Dio nei nostri confronti? Ce lo dice lei proprio in questa prima frase del messaggio. Le apparizioni mariane, in particolare quelle attualmente in corso a Medjugorje, attraverso le quali Dio manda la Regina della Pace, sono proprio volute dall'amore di Dio per guidarci a Lui, per guidarci sulla via della pace, per aiutarci a imboccare la strada che ci riporta al Padre, per riscegliere e riscegliere ancora ogni giorno la via che è Gesù, nostra vera unica pace. Il secondo sguardo a cui sembra invitarci Maria in questo messaggio è invece uno sguardo in basso, alla terra, uno sguardo con cui la Madonna ci chiede di considerare la risposta dell'umanità all'amore di Dio. Dice la seconda frase, molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace
e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Dunque, da una parte l'Altissimo, immensa bontà, l'Onnipotente, l'Onnisciente, l'Essere Perfettissimo, l'Eterno, il tre volte Santo, dall'altra le sue creature, finite, limitate, imperfette, mortali, inclini al male, impotenti, ignare, che non conoscono ancora, non comprendono ancora, non vivono ancora l'amore di Dio. Come colmare questo abisso tra l'alto e il basso, tra il cielo e la terra? Gesù si è chinato fino a noi, è sceso fino a noi e adesso ci chiede, proprio attraverso di lui, di risalire verso il cielo. E questo tragitto dal basso, dalla nostra bassezza, alla soavità dell'altezza di Dio, alle vette dell'Eterno, si compie proprio attraverso il Santo Viaggio, attraverso quella via della pace che la Madonna ci propone da 44 anni anche a Medjugorje, intraprendendo con lei quel percorso di crescita spirituale, quel cammino di santificazione a cui Maria ci richiama instancabilmente e che altro non è che quel processo quotidiano che Dio, con la nostra collaborazione, compie in noi per trasformarci in creature nuove, appunto in persone capaci di superare l'abisso ontologico tra il creatore e le creature, per unirsi tutte a Dio in Gesù, che è vero Dio e vero uomo, e che si è fatto come noi creature per farci come Lui, ossia per divinizzarci, per consentirci di passare dal peccato all'amore, dalla morte alla vita eterna, per diventare uomini e donne pienamente sviluppati nella loro umanità e allo stesso tempo figli di Dio a sua immagine e somiglianza. Questa è la chiamata universale alla santità che la Madonna ci ricorda. Ma quanti sono disposti a rispondere a questa chiamata meravigliosa e a questi inviti di Maria? In questo secondo sguardo la Madonna ci invita a guardare con lei ai suoi figli, appunto, e a prendere coscienza che se molti hanno risposto al suo appello, molti altri ancora non lo hanno fatto, con la triste conseguenza che non godono della pace, che sono nell'inquietudine continua, nei conflitti, nelle guerre, nella ricerca e nell'aridità interiore, così come ancora non possono godere dell'amore di Dio che c'è per loro, ma non ne riescono ancora ad attingere. E proprio per questo il terzo sguardo che la Madonna sembra invitarci a rivolgere è uno sguardo accanto, rivolto agli altri, rivolto ai fratelli che sono intorno a noi. Dice nella terza frase del messaggio: perciò figlioli, pregate ed amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Dice perciò, dal momento che ci siamo accorti con il secondo sguardo che molti ancora non conoscono l'amore di Dio e non hanno la pace, allora che cosa facciamo? Pregate, amate, formate gruppi di preghiera, esortate al bene. La Madonna, cioè, non si stanca di chiamarci tutti. Tra il cielo e la terra, come un arcobaleno, come un ponte di pace, sta Maria. Ma lei invita anche noi a farci, con lei e con Gesù, ponte di pace per tutti. La Madonna ci invita a non restare spettatori rassegnati e inerti davanti a questa indifferenza del mondo che si rifiuta di camminare sulla via della pace che lei ci indica. La Vergine, che è inviata da Dio, a sua volta invia noi, ci invita a guardare accanto a noi, a chiamare altri sulla strada.

sulla strada che porta a Dio, non a fare proselitismo, ma a farci prossimi degli altri. La Madonna è molto chiara su questo punto: pregate e amate. Non dice di costringere nessuno, non dice di fare pubblicità, non dice di forzare nessuno. È con la preghiera e con l'amore che anche noi, come lei, potremmo guidare, esortare, indicare, incoraggiare, coinvolgere altri nel cammino stupendo del santo viaggio che dà pienezza di senso alla nostra vita, gioia vera, pace profonda alla nostra esistenza. Dunque, tra la chiamata del cielo e l'indifferenza della terra, ci siamo anche noi con Maria, che possiamo aiutare la mamma a radunare i suoi figli, che possiamo diventare apostoli del suo amore, che possiamo essere veri operatori di pace, che possiamo essere trasformati da Dio in strumenti di bene ed essere le sue mani tese per tanti. Questo ci chiede di fare la Madonna in questo ultimo messaggio, per non lasciare tanti figli di Dio nell'ignoranza, nel deserto esistenziale, nelle tenebre del peccato, ma invece per porgere la nostra mano a tanti, cominciando a camminare con loro, per farci santi insieme, senza lasciare indietro nessuno. Non a caso, in questo punto del messaggio, la Vergine ci ricorda l'importanza di formare i gruppi di preghiera. Ne abbiamo già parlato, ricordiamo che è stata lei stessa, dopo pochi mesi dall'inizio delle apparizioni, a far nascere il primo gruppo di preghiera a Medjugorje e a chiedere poi che nascessero in tutto il mondo. La Via di Maria, che è madre della Chiesa, è un cammino senz'altro personale, ma anche sempre comunitario, che ci spinge a essere Chiesa viva, a formare luoghi di fraternità, di comunione, ad amarci scambievolmente, ad aiutarci e progredire insieme. Perciò, se vogliamo vivere questo messaggio, questo mese, guardiamoci intorno, vediamo se possiamo cominciare a incontrarci con qualcuno per formare un gruppo di preghiera. Basta anche cominciare in pochi. Gesù dice che dove sono due o tre riuniti nel suo nome, egli è presente in mezzo a loro. Dunque è sufficiente anche un piccolissimo numero. Forse in famiglia c'è qualcuno che desidera pregare con noi, forse sul posto di lavoro, forse nel condominio, forse in parrocchia, forse tra i poveri che assistiamo. Sarebbe bello pregare insieme a loro, forse tra i nostri amici di sempre. Senza forzare nessuno, stiamo però attenti a cogliere la sete spirituale di chi è accanto a noi, i loro bisogni interiori, i desideri di bene, raccogliamo le ispirazioni che il Signore in questo mese suggerirà al nostro cuore. Proviamo a fare una proposta, buttiamoci con un po' di sana audacia, di fiducia in Dio e nel prossimo. Avremo delle bellissime sorprese. Infatti, se la Madonna ce lo chiede, vuol dire che è il momento, che lei ci aiuterà in questo mese in modo speciale a formare gruppi di preghiera o a rinnovare quelli esistenti. Può darsi infatti che già abbiamo un gruppo di preghiera. Allora ravviviamo la nostra partecipazione, restando fedeli agli appuntamenti del gruppo. Partecipiamo con l'intenzione profonda di pregare e di amarci reciprocamente, non con quella di avere dei ruoli o dei riconoscimenti, di fare pettegolezzi, di fare circoletti, alimentando magari anche lì divisioni e conflittualità. Partecipiamo al gruppo di preghiera con lo scopo chiaro di crescere insieme nella via dell'amore, per esortarci vicendevolmente al bene, come dice la Madonna. Questo è lo scopo del gruppo di preghiera, per diventare sempre di più un cuore solo e un'anima sola, come la prima comunità dei discepoli, per farci santi in compagnia. Restiamo sempre aperti poi, allargando il gruppo di preghiera, invitando altri a partecipare, accogliendo tutti coloro che i nostri amici avranno invitato e che si aggiungono lungo la strada. E in questo mese, nei gruppi di preghiera, raccogliamo in particolare la richiesta della Madonna che ci spinge a pregare molto per una intenzione in particolare, per chi non ha la pace, per chi non ha conosciuto ancora il Dio dell'amore. Infine, il quarto sguardo. Il quarto sguardo è uno sguardo dentro, uno sguardo rivolto a noi stessi.

stessi, alla nostra anima. Dice la Madonna nella quarta frase del messaggio: io sono con voi e prego per la vostra conversione. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Sapere che la Madre di Dio e Madre nostra è con noi, cammina con noi, ci guida, come ha detto, e intercede, come sta dicendo, presso Dio per noi, è anzitutto di grande conforto e consolazione per ognuno di noi, perché ci assicura che c'è lei che accompagna le nostre giornate, con tutto ciò che la nostra vita ci prospetta quotidianamente: impegni, responsabilità, fatiche, preoccupazioni, progetti, buoni propositi. E questa presenza di Maria non è scontata, è una grazia immensa. Avere accanto una buona madre come lei, sempre pronta per noi, è veramente qualcosa di formidabile. Ma noi ne beneficiamo? Su questo primo aspetto ci dovremmo soffermare, domandandoci quanto mettiamo a frutto questa grazia, quanto viviamo insieme a Maria tutto quello che ci succede, tutto ciò che dobbiamo affrontare, quanto condividiamo con lei tutte le nostre gioie, tutte le nostre preoccupazioni, quanto ci affidiamo alla sua protezione, quanto dialoghiamo con lei durante il giorno, quanto ci rivolgiamo a lei per un saluto, per il buongiorno, per la buonanotte, con tante piccole preghiere ardenti anche di ringraziamento durante la giornata. E soprattutto, pensando al dono che Medjugorje è per questo tempo, chiediamoci: quanto torniamo con la mente e il cuore alle parole del suo ultimo messaggio del mese? Quante volte nel mese lo rileggiamo, lo meditiamo, proviamo a metterlo in pratica? Quanto cerchiamo di comprendere davvero in profondità ciò che lei ci vuole comunicare e di incarnare quello che lei ci chiede per rispondere, come lei dice, alla sua chiamata? Ecco, questo mi viene in mente quando leggo quest'ultima frase del messaggio: io sono con voi e prego per la vostra conversione. E in questa frase c'è un secondo aspetto da considerare. La Madonna dice che lei prega per la nostra conversione. Questa consapevolezza quindi della sua presenza non è soltanto di conforto, ma è anche di grande incoraggiamento, di grande stimolo per il nostro cambiamento personale. Infatti, se la Madonna prega per la nostra conversione, possiamo essere sicuri che abbiamo tutte le grazie necessarie per lavorare seriamente su noi stessi e sul nostro cuore. C'è lei che prega per noi. A questo proposito potremmo considerare che se nella prima frase del messaggio la Madonna ci parla della via della pace in riferimento alla meta finale della santità e della pace che appunto ne scaturisce, in quest'ultima frase del messaggio ci parla ancora di questa via, ma con riferimento alla prima tappa, alla tappa della conversione. Quindi la meta ci aveva detto e poi ci fa ripartire dai primi passi. Sarà allora di fondamentale importanza in questo mese rinnovare quello che la Madonna in questi anni ci ha detto sulla conversione del cuore. Ci sono tantissime cose che la Madonna ha detto sulla conversione del cuore, tutti i passi per la conversione che lei ci ha chiesto di fare: mettere Dio al primo posto, purificare il nostro cuore con la confessione, rifiutare il peccato, rinunciare per sempre al peccato e scegliere sempre e soltanto Dio e i suoi comandamenti. Ci sono tantissime cose che lei ha detto sulla conversione, però ecco, proprio per essere più semplici e cominciare da qualche cosa, per riuscire a guardare, a fare questo quarto sguardo, cioè per cominciare a guardare all'interno del nostro cuore e rispondere proprio all'interrogativo di dove siamo su questa tappa della conversione, se l'abbiamo cominciata a fare, se abbiamo conquistato questa prima tappa della conversione o se abbiamo ancora qualche cosa da fare. Ecco, per fare tutto questo possiamo partire da quelli che Padre Iozzo, il primo parroco di Medjugorje, ha chiamato i cinque sassi. Vi ricordate quali sono i cinque sassi? Il rosario quotidiano, la Santa Messa quotidiana, la Sacra Scrittura, la confessione almeno mensile, il digiuno.
Nel nostro gruppo di preghiera, vi racconto questo, abbiamo fatto questo piccolo esperimento. Nel nostro ultimo incontro abbiamo preparato 5 bigliettini, uno per ogni sasso. Ciascuno ne pescava uno con l'impegno di provare a viverlo in questo mese in modo particolare. Nonostante siamo in cammino insieme da diversi anni sulla via che la Regina della Pace ci indica nei suoi messaggi, ognuno si è accorto che ancora non viveva appieno i 5 sassi. Qualcuno quindi ancora non viviamo appieno la prima tappa, quella della conversione. Qualcuno non faceva ancora il rosario quotidiano. Qualcuno non riusciva ad andare a messa tutti i giorni. Qualcuno ancora trovava difficoltà nella confessione. Qualcuno non aveva ancora l'abitudine di leggere ogni giorno e fare un proposito sulla parola di Dio, durante i giorni feriali anche. Qualcuno non riesce ancora a fare il digiuno settimanale a pane e acqua come la Madonna ci chiede. Insomma, abbiamo tutti ricominciato a lavorare sulla nostra conversione a partire da questi 5 sassi, per fare tutti i passi base di questa via sulla quale la Madonna desidera guidarci. La prima frase: Dio mi manda per guidarvi sulla via della pace. E questa è la guida che la Madonna ci fa. Qualcuno, vi dico questo, ha pescato il bigliettino del rosario quotidiano, che sembrava la cosa più semplice, e ha detto sollevato: ah, io questo già lo faccio. Ma subito il marito le ha detto: allora vuol dire che ne devi fare 2 al giorno. Effettivamente la Madonna chiederebbe il rosario intero, quindi qualche volta crescere nella conversione vuol dire fare di più e fare meglio quello che già facciamo. Lo stesso possiamo dire per quanto riguarda la messa. La Madonna ci ha spiegato tante volte che non si tratta solo di andare a messa la domenica per assolvere un dovere, e neanche di andarci quante più volte possibili durante la settimana per abitudine o per sentirci bravi, ma si tratta di mettere Dio al primo posto, dando a Lui le primizie, ossia la priorità su ogni altro impegno della giornata. Di essere attenti, attivi e partecipi durante la messa, di celebrare a tutti gli effetti la Santa Messa insieme al sacerdote e agli altri fedeli, come ci insegna la Chiesa, di prepararci alla messa con l'invocazione allo Spirito Santo e con la preghiera, di gustare il momento di dialogo con Dio che ci parla durante la messa attraverso la Sua parola, prima lettura, Vangelo, Salmi. Si tratta di saziarci alla mensa dell'Eucaristia con tutto il cielo che durante ogni messa si apre e scende sull'altare con Gesù per noi e dentro di noi. Si tratta ancora di restare con Lui in ringraziamento senza scappare via subito dopo la benedizione. Ecco, insomma, questi sassi, se vogliamo comprenderli in profondità, sono sempre un grande aiuto per la nostra conversione. Usiamoli. In conclusione, in questo mese esercitiamoci in questi 4 sguardi che abbiamo messo a fuoco con questo messaggio della Madonna, cercando di guardare con gli occhi di Maria, sempre l'Altissimo in cielo, sempre il peccato che ancora è sulla terra, gli altri accanto a noi e soprattutto dentro di noi nel nostro cuore. Buon mese a tutti e buonissimo santo viaggio!

0: quando risale il vostro primo incontro con il Signore?
1: Non c'è una data. Non risale a nessuna data il mio incontro con il Signore. L'incontro c'è sempre, da quando nasci a quando cresci, nel passato, nel presente, nel futuro, non c'è una data. Più che incontro col Signore, sempre per quanto riguarda me, lo chiamerei incontro con la Madonna, perché io principalmente mi sento più trasportata dalla Madonna, dal credo nella Madonna, in quanto mamma, in quanto donna, anche nel Signore, però il credo a prescindere dall'uomo, dalla donna, dal Signore, dalla Madonna, e non c'è una data. Non c'è una data, c'è sempre, c'è qualsiasi giorno della tua vita, in qualsiasi momento, anche nei posti più inspiegabili. Non serve essere qui per credere, puoi anche essere a casa tua, nel letto, e c'è, ti accompagna sempre, quindi...
2: Beh, per me l'incontro con il Signore ancora non c'è, nel senso che io faccio fatica a credere, quindi sono continuamente alla ricerca, nel senso che qualcosa ci sarà, però la fede o ce l'hai, non è che te la inventi, quindi è una ricerca che non è ancora compiuta.
1: Guarda, ti dirò, in ogni rapporto, di qualsiasi natura esso sia, alla base di tutto deve avere il rispetto. Quindi non c'è, la vita coniugale è un di più, è un completamento di un percorso di due anime, a prescindere dal credo o dal non credo. Alla base di tutto c'è il rispetto. Il fatto che io creda fortemente e che lui creda meno di me, a volte ci ha portato ovviamente a scontrarci su alcuni temi. Altre volte ci ha portato comunque a confrontarci. Il confronto è sempre costruttivo, il confronto è sempre crescita in qualsiasi tipo di rapporto, a prescindere dal rapporto uomo-donna, marito-moglie. Quindi fin quando c'è confronto, fin quando c'è crescita, maturazione, i rapporti non vengono messi in discussione. L'importante è rispettarsi, provare un affetto profondo, volersi bene. L'amore poi è un'altra cosa, cioè l'amore tra due individui è altro, però in qualsiasi rapporto umano ci deve essere rispetto, quindi non c'entra la fede, secondo me. La fede aiuta tutti, il credere aiuta tutti, a prescindere dal matrimonio.
2: Sì, sono d'accordo sulla questione del confronto e del rispetto. Poi per quanto riguarda una coppia che si hanno delle idee diverse, questo è un arricchimento. L'importante è che non c'è una prevaricazione, nel senso ognuno rimane rispettoso delle idee degli altri. Poi è chiaro che c'è sempre la volontà da chi ha una forte fede di cercare di trasmetterla anche al proprio compagno, però questo non diventa un diktat, sì, no, ma una, forse più un arricchimento, una speranza, un voler cercare di, più che di imporre, di trasmettere all'altro compagno le sensazioni che si provano, quindi la gioia che ti può dare credere in qualcosa.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico.

Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono.

Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioie e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali,

0: per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi 7 doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici, Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato a nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella Sua grazia e nel Suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori. Voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova. Poiché Satana è forte e seduce il cuore, desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Fratelli, che cosa vuol dire per voi essere in pellegrinaggio?
1: Cosa vuol dire? Sì, grazie. Cosa vuol dire per noi essere in pellegrinaggio? Non si può dare risposta a questa domanda. Non c'è una risposta che valga quello che si sente dentro. È un qualcosa che senti e che ti parte dal profondo, che ti chiama. Non hai la risposta che tutti potrebbero aspettarsi. Ognuno ha una risposta personale, ognuno fa il pellegrinaggio perché ha un qualcosa dentro che lo porta ad andare in un determinato luogo piuttosto che in altri luoghi. Non c'è una risposta. Se le persone aspettano una risposta a questa domanda, non c'è. È qualcosa che senti dentro, e questo è quello che posso dire io, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale.
2: Ma diciamo è un cercare un po' di un

0: la vedo così io.
1: Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

quando io organizzo ritiri per uomini, il primo giorno è sempre dedicato al lutto, perché gli uomini spesso non sanno piangere bene la perdita della morte per divorzio, separazione, conflitto, ma ci sono mille modi che si può perdere qualcuno che si ama e non sappiamo bene piangere questo. E un uomo che non sa piangere bene e vivere il lutto, alla fine non sa fare neanche tante altre cose bene, perché quella dimensione interiore del pianto apre la porta a tante altre esperienze di Dio e della verità. E Gesù nel Vangelo di oggi c'è: Lazzaro è morto, Maria e Marta stanno piangendo il loro fratello. E ognuno piange in modo diverso. Marta corre verso Gesù, Maria no, sta a casa, aspetta che lui andrà. E tutti e due stanno vivendo il profondo lutto per un fratello che amano. E Gesù non ha fatto nulla per mitigare quel lutto, anzi, diventerà un passaggio importantissimo nel Vangelo, la morte di Lazzaro. Poi, eventualmente, quando si avvicina a Maria, anche Gesù comincerà a piangere quando la portano a visitare la tomba di Lazzaro. Anche lui è di fronte a qualcosa di terrificante per noi. Io amo una persona e la morte la porta via, la morte distrugge il suo corpo. Quella persona che io amo è qualcosa di devastante. E Gesù lo vive in pieno, dà un valore pieno, e dentro quel dolore condiviso apre, loro sono forse più capaci anche di incontrare verità più profonde. La presenza di Dio, la certezza della risurrezione. Gesù, di fronte alla morte di Lazzaro, se si continua il Vangelo di Giovanni, vedremo che è molto simile come Gesù piangerà di fronte alla sua propria morte. Gesù vivrà una terribile angoscia di fronte alla tomba di Lazzaro, e si potrebbe pensare: ma Gesù, tu sai che stai per tirarlo fuori? Tranquillo, no? Ma neanche Gesù vuole evitare questo, perché anche lui deve morire più tardi e anticipa ciò che verrà ancora per lui, la sua propria morte, la sua propria angoscia. E lì dentro c'è un passaggio meraviglioso che li aprirà alla verità di Dio. Allora anche noi non dobbiamo mai trascurare l'importanza del lutto, del pianto, e che è incluso nel pacchetto di amare qualcuno. Non puoi mai amare qualcuno senza che ci sia questa sofferenza che si avvicinerà per un motivo o l'altro. Tendenzialmente vorremmo attutire quel lutto con mille alcol, droga, altre cose, distrazioni varie. È così che ci facciamo terribilmente del male. Ma il Vangelo ci riporta alla bellezza del poter piangere.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle in Cristo, cari pellegrini, tutti voi devoti a San Michele Arcangelo, oggi il Vangelo ci porta dentro una casa, in un clima di amicizia familiare, a Betania, insieme a Marta, Maria e Lazzaro. Ecco, Gesù in quella casa si sentiva davvero a suo agio. Sa di essere ascoltato e capito. E proprio in questo clima di fiducia che egli sceglie di rivelare le cose molto importanti della nostra fede. Cosa chiede allora oggi Gesù a ciascuno di noi? Ecco, ci chiede una cosa sola: diventare più intimi a Lui. Ma come si fa? Ecco, diventare come bambini. Ecco, ascoltarlo come un bambino piccolo ascolta i propri genitori o le proprie maestre a scuola. Ecco, diventare piccoli. Ecco, scegliergli di essere vicino. Ecco, credere a tutto quello che Lui ci dice. Ecco, fidarsi completamente della Sua parola. Se Gesù ti dice qualcosa, allora accoglilo. È così.

Ecco, Gesù ci dice, ci dona cose che da soli non avremmo mai potuto neanche pensare. Ecco, Marta ha donato a Gesù un semplice atto di fede e in cambio ha ricevuto una cosa incredibile. Ha visto suo fratello Lazzaro uscire dal sepolcro dopo 4 giorni. Dico, a volte non capiamo subito dove Gesù ci sta conducendo, ma se li crediamo, ecco, lui si rivela e compie meraviglie che non potevamo neanche immaginare. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nelle umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.